0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: È tardi e sono di ritorno. In questa vita ormai sei il mio buongiorno. Tu sei il mio ritorno, il mio ritorno. Sei colore, sei passione. E mentre ti chiamo, sento che ti amo.

Radio 3. Radio 3.

Buongiorno, sono le 6. Buongiorno, buon lunedì, il 6 di giugno, come state? Siete in forma? Avete passato un buon weekend? Svegli, pronti a riniziare una nuova settimana, pronti a ripartire. Buongiorno anche alla Ruby che sta già affettando 2 kg di cipolle per preparare la composta di cipolle. Beh, si sfruttano, diciamo, gli orari più freschi, visto che dovremo ancora essere così nella morsa del caldo per i prossimi giorni. Oramai la prendiamo come viene, con il mercoledì che dovrebbe essere il più caldo di sempre, cioè o il più caldo di questi giorni. Intanto anche a livello di mondiali di football le cose si stanno scaldando un pochettino. E abbiamo visto ieri sera un'eliminazione, quella del Brasile, che è andato a casa per mano della Norvegia. Norvegia era più forte, si vede, è andata così. Niente, ma se ne parlerà ancora nel nostro Morning Sombrero. Questa, a partire da questa mattina, con un nuovo trio. Non vi dico niente, valisi niente, però c'è un nuovo trio in campo che vi porterà tutte le notiziuole del mondiale, vi farà divertire. Noi partiamo subito con la musica e lo facciamo con gli OK Go, ve la ricordate questa qua? Era la prima parte degli anni 2000, canzone ideale per la mattina, per il lunedì mattina. Salti fuori dal letto, al volo, sei già vestito e parti.

Bellissima questa Here It Goes Again degli OK Go. Intanto andiamo velocemente sulle strade perché a causa della, di un problema alla rete idrica a Balerna, via Giuseppe Motta, tra la rotatoria e via Antonio Monti, in entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico, riferisce via Swiss, proprio a causa, immagino che fuoriesca dell'acqua o così, dovranno intervenire. Se passate di lì, datemi un ok, che ogni tanto magari c'è qualcosa che non funziona e quindi andiamo e andiamo. È vero, il 6 luglio, non il 6 giugno. Sono sbagliato. Capita. Dopo, praticamente ho fatto un weekend molto molto bello, ma ho dormito magari un pochettino poco e quindi si arriva il lunedì mattina. Bisogna essere un pochettino più in forma. E in più sono stato anche martoriato dalle zanzare. Sai che me la bullavo di non essere ancora stato preso dalle zanzare. Invece sabato sera hanno banchettato in maniera micidiale. Ho dimenticato lo spray, non volevo tornare in macchina a prenderlo. La pigrizia ha fatto sì che venissi mangiato praticamente vivo. Io e un sacco di altre persone, ma il sottoscritto è particolarmente amato da quei fastidiosi insetti. Continuiamo, Samurai J, la ossessione.

sessione. Noi continuiamo con la nostra musica qui su Radio 3 e adesso arriva lui, Vasco Rossi, a trovarci, e così con un desiderio che immagino sia di tanti in questo momento, tra chi parte e chi resta, perché in questi giorni qua un po' di gente parte, c'è chi ha già iniziato le vacanze subito con la fine della scuola, solitamente magari chi ha figli parte subito ed è già magari di rientro in queste settimane, invece c'è chi le inizia adesso le vacanze, insomma i primi di luglio è sempre un po' così, no? Fai fatica a beccare colleghi e tutte queste cose qua, sempre complicato, un life motif che va avanti per tutta l'estate, ma in queste prime settimane di luglio non so, lo sento più marcato. Detto questo, ci ascoltiamo dal 1981 un Vasco Rossi dannata che dice che canta, che vuole andare al mare. Immagino siano in tanti a sognare la sdraio, la sabbia, il drink nella noce di cocco, la brezza leggera che arriva, il relax.

Vasco, voglio andare al mare, era il 1981 e suonerà, ci informa Tiz, il prossimo nel 2027, così farà ancora una serie di concerti, il concertone insomma. Stavo occhieggiando così un sito svizzero-tedesco che ha fatto, ha stilato diciamo una classifica di quelli che sono i camping migliori che si possono trovare in Svizzera, perché lo sappiamo, a tanta gente piace molto andare in campeggio. Può essere anche un modo di fare le vacanze. Allora, non me la sento di dire economico, perché alcuni camping bastonano in maniera micidiale, ma può essere un modo, sì, un pochettino alternativo, no? Di vivere anche un'avventura, se andate con la tenda e tutte queste cose qua. E c'è da dire che ce ne sono veramente diversi anche in Ticino, che sono molto molto reputati e che piacciono per dove si trovano, per i servizi che ci sono. Anzi, a dire la verità, quasi tutti, non sapevo ce ne fossero così tanti effettivamente di camping. È vero che se andiamo verso la Valle Maggia, verso il Locarnese, si moltiplicano, perché è una zona che piace molto ai campeggiatori e agli amici d'Oltralpe, che sono magari un po' più inclini anche ad andare in camping, ma non sapevo ce ne fossero veramente così tanti. Comunque, a livello svizzero, la palma del camping migliore la vince il camping Ostetten nel Canton Nidwaldo. Ecco, da vedere, veramente bucolico, una giornata di sole. Vedete questa, effettivamente, nella zona del Canton Nidwaldo, con alle spalle le Alpi, queste colline verdissime, meraviglioso, questi prati rasati alla perfezione, tutte le fattorie in giro. Cioè, sei già rilassato solo a guardare le foto di dove si trova. È vicino al lago di Alpnach, per chi conosce la zona, per chi mastica quella zona. Ecco, sappiate che se volete andare nel camping migliore della Svizzera, dovete andare al camping Ostetten nel Canton Nidwaldo.

0: d'estate. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
2: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
4: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo, in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
7: Infotraffico. Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Una sola segnalazione, quella che ci arriva da Via Suisse e riguarda il tratto di A2 compreso tra Genestrerio e Melide Bissone, dove il traffico è intenso, traffico pendolare intenso, solita zona, niente di nuovo. Questa mattina non funzionano le webcam del Dipartimento del Territorio, quindi i nostri occhi, dico a livello di radio, sulle strade siete voi, che non siete in vacanza ma vi tocca andare al lavoro, e quindi se notate qualcosa fatecelo sapere. 079 449 9537.
2: Radio 3i, ogni emozione solo tua. Beautiful.

0: featuring Bruno Mars, questa bella canzone così da risveglio abbastanza dolce che ci apre il mondo sulle stelle.
1: Astrotris.
0: Un appuntamento che non può mancare, quello con l'oroscopo. Partiamo dal terzo segno in classifica, abbiamo lo Scorpione. Accordi sì oggi, ma con regole chiare. Leggete tutto prima di firmare. In amore parlate di soldi senza drammi. Il Cancro in seconda posizione, la Luna è al top. Si riparte bene, lavoro concreto, scadenze sotto controllo. In coppia vacanze e budget da stabilire assieme. Poi abbiamo i Pesci con una luna super intuitiva. Sul lavoro scegliete una sola meta. In amore dite che cosa vi serve senza indovinelli. Quindi al primo posto, ma comunque attenzione. Il Leone in quarta posizione. Brillate e convincete tutti. Ottime occasioni, ma al partner lasciate almeno l'ultima parola ogni tanto. Poi abbiamo il Toro, quinto posto. Arriva una conferma che rassicura. Conti sotto controllo e vacanze al top, ma senza sorprese sul conto. Poi l'Ariete, sesto posto. Mail impazzite e piccoli ritardi. Calma, ricontrollate tutto. Oggi la fretta è la vostra vera nemica. Non dobbiamo tenerlo a mente questo. Il Capricorno in settima posizione. Un aiuto sblocca la situazione. Verificate i dettagli e lasciate un po' di spazio all'improvvisazione. Poi abbiamo la Bilancia, ottava posizione. Un qualche rallentamento, ma la soluzione arriva. Il lavoro, una priorità. Amore, decidete voi invece quello che bisogna fare, ma senza rinviare troppo. L'Acquario, nono posto. Meno pretese, più organizzazione. Sul lavoro funziona. In coppia servono risposte semplici e sincere. I Gemelli, decima posizione. Idea raffica. Attenzione, anche un po' meno, perché dovete rallentare e controllare tutto, anche quello che sembra già fatto. Sagittario, undicesimo posto. Occhio a pagamenti e consegne. Prima sistemate il lavoro, poi sognate le vacanze senza stress.

E noi ritorniamo così in onda. C'è chi chiede: avete informazioni sulla situazione attuale al Gottardo in direzione nord, colonne o tempi d'attesa? No, non abbiamo informazioni. Deduco che la situazione sia, almeno per il momento, abbastanza tranquilla, perché le uniche segnalazioni sul traffico riguardano la A2 direzione nord tra Genestere e Melide Bissone, con traffico intenso, ma quello, vabbè, lo si sa. E inoltre a Balerna, tra la rotatoria di via Giuseppe Motta e via Antonio Monti, in entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico a causa della rottura della rete idrica. Immagino ci siano, non credo ci sia la fontana come a Ginevra, ma che siano all'opera, insomma, per risolvere il problema. Non è mai simpatico quando si rompe qualcosa sottoterra, che prima devi trovare la perdita, poi devi scavare, devi ripararla e devi rimettere tutto a posto. Insomma, è un bel problemone delle volte. Però per quel che riguarda il San Gottardo non ci dicono niente. In più non funzionano nemmeno le webcam, saranno ferme per manutenzione. O meglio, sono ferme, adesso vi dico a quando, e sono ferme da un paio di giorni, a mezzanotte. Quindi non si può fare affidamento su quelle lì. Io deduco che, se non hanno fatto sapere niente, funziona anche al San Gottardo, quindi senza problemi, senza stress. Noi continuiamo con la musica che accompagna, che ci dà una colonna sonora questa mattinata. Arriva lui, Biagio Antonacci, Non è mai stato subito, un altro suo classicone dal suo repertorio.

0: Dobbiamo fare un annuncio, perché grazie a voi che mi segnalate c'è stato un incidente con almeno un paio di macchine coinvolte, speriamo solo danni materiali, sulla rampa del Ceneri in direzione nord, quindi scendendo verso Bellinzona. Chiaramente la corsia di destra è chiusa, la corsia d'emergenza anche, non ci sono ancora i soccorsi sul posto, vedo che non c'è ancora la polizia. Di conseguenza il traffico verrà disciplinato a breve, ma sappiate che se state andando verso nord, scendendo verso Bellinzona, dalla galleria del Ceneri, c'è stato appunto questo incidente e causerà un po' di problemi al traffico. Noi vi teniamo in ogni caso sempre aggiornati.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
7: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
8: Direi di sì e
7: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
8: Certo, ma
7: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
8: Sì, va bene, e
7: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
8: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
7: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
8: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
7: Davvero?
8: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

Sì, confermo, siete in tanti, ma io una risposta quando si chiede qualcosa, siete grandiosi e grandiose, veramente. Comunque sì, c'è stato questo incidente, appunto, a scendere dalla Galleria del Ceneri verso Bellinzona, quindi scendendo dalla rampa del Ceneri, e sta causando non pochi problemi al traffico. Per fortuna che, ci scrivete, sembrano solo danni materiali, è coinvolto un mezzo pesante, una macchina, e dovranno spostarla. Chiaramente sono arrivati la polizia e tutti sul posto per disciplinare il traffico, per fare i rilievi e poi per, diciamo, spostare il tutto. Speriamo che si risolva nel più breve tempo possibile. Noi intanto vi teniamo comunque sempre compagnia, ci mancherebbe, siamo qui anche per questo. Così in radio. Allora, una nuova settimana che si apre qui su Radio 3, anche per quel che riguarda il morning dei mondiali. Sombrero, in attesa febbricitante, trepidante della partita di domani sera, che vedrà in campo Svizzera e Colombia giocarsi un accesso ai quarti di finale. Adesso faccio fatica perché questo mondiale c'erano tantissime squadre e quindi erano un po' slittate le cose. Quelli che erano, sì, esatto, si gioca dagli ottavi, poi si andrà ai quarti di finale che hanno già un paio di combinazioni, ma vi faranno il sunto tra poco i colleghi che arriveranno dopo di me, quindi coloro che si occupano di tenere il polso di questo mondiale americano, canadese, statunitense, insomma, così, che si svolge tra vari fusi orari, vari paesi. Un bel casotto, tra East Coast, West Coast, più al freddo, più al caldo. Insomma, un mondiale abbastanza diverso, con anche degli orari delle partite così, alle volte, un pochettino infami per noi europei. Però, ormai, dall'altra parte del mondo, cosa ci vuoi fare?

0: The Bowser Addicted to Your Love, uscita in questo 2026, diciamo un ritmo un pochettino più così antico quasi da sentire, passatemi il termine, ma non so, mi ricordava gli anni passati, però molto molto bella, così molto estiva, molto fresca. Noi siamo praticamente arrivati alla fine di questa nostra oretta assieme, io tornerò poi più tardi, ci risentiamo anche più tardi, adesso vi lascio con i miei splendidi colleghi che vi traghetteranno nei meandri di questo mondiale con sempre meno squadre che restano, con alcune uscite d'eccellenza, ma va bene anche così, ogni tanto che vincono i cosiddetti underdog andrebbe anche bene, poi vediamo la resa dei conti, squadroni forti ce ne sono dentro. Intanto diciamo che le previsioni sono ancora rispettate, o meglio potrebbero avverarsi le previsioni fatte da più parti, comunque non vi dico niente. Detto questo, arrivano Michael Franti featuring Jovanotti con una canzone che ci porta indietro di qualche anno. Questa era The Sound of Sunshine. Ciao!
1: Go Michael, go Michael, go Lorenzo, yeah. Go Lorenzo,
2: Michael Franti,
1: woo!
2: Lorenzo Jovanotti,
1: yeah, my friend,
2: my friend.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona. Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
1: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelena. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelena, la vista che incanta.
2: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Buongiorno a tutti, sono le 6:58.
0: Ticino News.
6: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Caos ieri all'aeroporto di Milano Malpensa. Lo sciopero del personale aereo ha causato cancellazioni di voli e notevoli disagi a migliaia di viaggiatori, fra cui molti ticinesi, costretti nel migliore dei casi ad attendere ore allo scalo prima di poter partire, nel peggiore ad annullare le vacanze. Altri invece sono stati impossibilitati a rientrare. Lo sciopero di 24 ore era stato indetto per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale, l'adeguamento dei salari all'inflazione e il riconoscimento del lavoro domenicale. Trovata l'intesa sul piano sociale per i 56 dipendenti licenziati della sede di Chiasso di lastminute.com, le trattative tra OCST e l'azienda si sono infatti chiuse con un risultato che il segretario regionale del sindacato Giorgio Fogno definisce soddisfacente.
7: Partivamo da una situazione oggettivamente anche complicata, anche perché si parla di circa 400 licenziamenti in tutta Europa, di cui appunto oltre 50 nella sede di Chiasso. Le discussioni sono state abbastanza rapide, nel senso che commissione del personale, azienda, sindacato e poi assemblea del personale hanno ratificato quelle che erano sostanzialmente le richieste anche che il sindacato e la commissione del personale avevano fatto in risposta a una prima proposta dell'azienda. Quindi quello che posso dire è che il risultato raggiunto ci soddisfa, ma evidentemente ogni qualvolta ci si trova a parlare di piano sociale o di licenziamento collettivo il risultato non soddisfa mai, perché comunque si sta parlando di un qualcosa per mitigare dei licenziamenti.
6: Andiamo all'estero, è salito a oltre 3.300 il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, secondo una nota del governo diffusa in serata. I feriti sono oltre 16.000, le autorità non hanno invece fatto riferimento ai dispersi, ma le Nazioni Unite stimano che tale cifra potrebbe raggiungere quota 50.000. Il sud della Francia invece rimane confrontato con l'ondata di caldo a cui si è aggiunto un vasto incendio boschivo nei Pirenei orientali che ha costretto all'evacuazione circa 10.000 persone proprio a causa della mobilitazione dei servizi di emergenza per domare il grave incendio. La terza tappa del Tour de France si svolgerà oggi con alcune modifiche di percorso e senza spettatori all'arrivo. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Due gol di Haaland hanno permesso alla Norvegia di accedere per la prima volta ai quarti di finale, condannando di riflesso il Brasile a un'uscita prematura. 2-1 il risultato finale, un solo gol di scarto anche nell'altro ottavo di finale disputato nella notte, quello fra Inghilterra e Messico, vinto dai britannici 3-2. Questa sera alle 21, occhi puntati sul derby iberico Portogallo-Spagna.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
9: L'infotraffico.
6: Sulla A2 un incidente crea disagi e rallentamenti fra la galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud, dunque in direzione nord. Sempre sulla A2, sempre in direzione nord, traffico congestionato tra Mendrisio e la galleria del San Salvatore, poi traffico rallentato anche fra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestreri.
10: E allora?
11: Perché? Casino, pronto?
12: Uno avesse azzeccato un cursore,
5: non l'ho beccata una.
11: Ora hai acceso il tuo.
5: Sì,
11: poi. No, scusate.
5: Basta con sta roba festaiola.
12: Adesso siamo felici per il Brasile, no?
11: Sì. Dici?
12: Purtroppo il Brasile ci ha lasciato, ragazzi.
11: Almeno vanno in vacanza.
12: Stringiamoci forte attorno al Brasile, ma non solo al Brasile. Buongiorno.
11: Buongiorno. Buongiorno.
12: Anche al telecronista brasiliano che ieri sul 2-0 di Haaland, al posto di essere triste, era felice.
11: Vi faccio sentire
12: sul 2-0 di Haaland un telecronista brasiliano che ormai sarà stato linciato, sicuro. Sentite.
13: No, 40, 35, 38 hanno sido figura.
14: E mira Haaland. Haaland!
12: Ma è sicuro questo qua? È del mestiere.
11: Non è brasiliano, è un norvegese che fa finta, dai. E mi sa che è brasiliano. Mi sa che è un brasiliano di quelli strani.
6: Ma sarà lo sciatore Braten, non so se avete in mente, che è norvegese ma corre per scia per il Brasile.
11: È lui.
6: Sarà lui.
11: È vero. Per arrotondare faceva, sì, esatto. L'ha detto.
12: Lui è metà-metà.
6: Eh sì, perché d'inverno scia, d'estate non sa cosa fare.
11: Ecco, d'estate se la prende col Brasile.
12: È moitié-moitié.
11: Tra l'altro ieri ho mangiato un panino, volevo dire, perché tu hai questa maglietta con scritto Route 66. L'ho detto bene, 66. Sì,
12: no, chiedi a me,
11: come si dice?
12: 66.
11: Sì, sì, sì. È come Nesvis. Beh, comunque ho mangiato sto panino, mi è rimasto qua, come il Brasile.
12: Ah.
11: Perché dentro c'erano funghi, forse ho esagerato. Quando ho letto bambini morti, forse devo fermarmi e dire no, meglio altro. Beh, ecco, mi hai fatto venire in mente sta cosa. Bravo.
6: Ok, non so che nesso c'è tra il panino con i funghi
11: e la Route
6: 66.
11: E si chiamava così. Mi dà un Route 66.
6: Si chiamava così?
11: Sì, sì, il panino si chiamava così. C'era tipo il cheeseburger, c'era tutte quelle cose lì normali, poi c'era quello. Io ho detto, figura, prendo lo special.
12: C'era dentro quella salsa lì che va tanto per la maggiore, la ranch. Ranch sauce.
11: E mi sa che c'era la ranch, però era.
6: Era un po' ranch.
11: Era arancia, cioè nel senso che era andato da un paio di mesi.
12: Quando è che si va in vacanza, Giorgio?
6: Sono appena tornato, ero settimana scorsa in vacanza, vedi?
12: Ci siamo accorti.
11: Dove? In Norvegia, anche tu, traditore?
6: No, in Albania.
11: Ah, in Albania. E dicono bellissimo posto,
6: molto
11: mai
6: bella.
11: Visto.
6: Allora, il mare è molto bello. Alcune zone diciamo che sono lasciate un po' andare.
11: Un po' rustiche.
6: Sì, a livello di sporcizia, fuori dalle zone turistiche, ecco, lungo le strade così. Si può migliorare.
11: C'è
6: però,
11: da lavorare.
6: Però il mare è stupendo, pulito, bello. E poi sole, atmosfera molto bella. No, no, mangiato bene.
11: Oh,
6: bella vacanza.
11: Lo
6: sì,
11: vedo
6: sì,
11: soddisfatto.
6: Consiglio a tutti.
12: Bene, sì. Bene, okay. Quindi sei partito. Sei tornato quando? Domenica?
6: No, sabato.
12: Ah,
6: Almeno ho avuto un giorno per acclimatarmi.
11: Sì, mettere anche i panni quelli sporchi. Cioè, comincia a fare il bucato.
6: Esatto.
11: Ma cosa parliamo di contenimento?
12: No, più che altro, secondo me, non per quello, perché domenica c'era lo sciopero totale di tutto.
6: E infatti mi è andata bene, perché fossi tornato ieri probabilmente stamattina c'era solo
12: sì,
6: cocca.
12: Però la cosa che adesso non voglio far polemica, però, lo sapevano anche sì. I sassolini o i mentegranini che ci sono sul sintetico, anche quelli lo sapevano.
11: E loro di solito sono indietro di tutto,
12: Sapevano che ci sarebbe stato domenica lo sciopero
11: mondiale proprio.
12: Sì, infatti anche Sasha Dal Colle è partito sabato, Margherita Zanatta è partita sabato. Domenica sapevano tutti che ci sarebbe stato lo sciopero. E invece invece c'è gente che si è ancora sorpresa, è arrivata giù, ma non ho lato le vacanze.
6: Perché uno ci spera, ma ci spera che va giù e dice no, però
11: ma sì,
6: il mio non è quello toccato. Invece alla fine erano quasi tutti i voli toccati e...
12: tutti a terra.
11: Ma perché? Qual è la motivazione?
6: È il sciopero del personale aereo che rivendicava adeguamento di salari, il lavoro domenicale retribuito, insomma.
11: Tra un po' comincio anch'io allora qua. Lavoro sabato retribuito.
12: Ma ho letto che i piloti, gli unici che non sono scesi in pista sono i piloti. I piloti in realtà erano pronti per partire.
6: Eh sì, perché adesso io non è che ho approfondito così tanto la notizia, però presumo che i piloti non facciano parte di quello che è il personale aereo, quindi di terra.
11: È un'altra categoria,
6: legato
11: sì,
6: allo scalo di Malpensa, ma loro sono dipendenti delle compagnie aeree, non dell'aeroporto.
11: Ah, ecco, non entrare, hai detto, lui ha risposto
12: sì,
11: bene,
12: sì, perfetto,
11: da basta. Grazie Giorgio, ti prego, perché sennò attacca col pippone politico, vai.
12: Chissà come la canterà la sigla Sombrero, visto che il Messico è fuori.
11: Ah, è vero.
12: Cioè, sarà un Sombrero.
11: Sarà triste.
12: Sì. Vediamo.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te.
11: Beh, la musica resta allegra, eh? Mi sa che è inglese questo qua. Metà anche lui. Com'è? Ho visto gioia e allegria e... vabbè.
12: Non è più rimasto... cioè l'unica è sugli Stati Uniti, eh?
11: Sì, però che devono ancora...
12: Sì.
11: Quando danno il meglio di loro?
12: Stanotte alle 2 gli Stati Uniti.
11: Stanotte alle 2, la perdo.
12: Ci sono già delle polemiche enormi, lo sai.
11: Su chi?
12: Non hai seguito?
11: Su Trump, che ha chiesto di revocare l'espulsione. Ma certo, e questo è il minimo. È già bello che non ha detto, raga, si sa chi vince, vero? Col dito sul pulsante, sai? Cioè, non devo ripeterlo, vero?
12: In sala VAR ci sarà lui stasera.
11: Sì. Questa cosa è abbastanza scandalosa, devo dire.
12: Sono abituato con i pulsanti.
11: Sì, metti che ne sbaglia uno. Tra l'altro, Trump adesso, anche qui, no politica, però ho letto questo... neanche l'articolo, ammetto, ho letto solo il titolo. Trump è il primo e unico che sta bombardando qualcuno che ha ospitato.
12: Ah, beh, è vero.
11: Nello stesso tempo.
12: Questa cosa è stranissima. Tu pensa se fosse andato avanti l'Iran.
11: Tragedia.
12: Cioè, perché lui ha anche chiesto di alzare la coppa, lui, del vincitore.
11: Cioè, il tizio che ha vinto, guarda, e lui giù le manine, alzo io il coppone.
12: Farà così.
11: ma non glielo concede.
12: No, farà così.
11: Ma va?
12: Sì, gli hanno concesso. Guarda che quello che è successo ieri, che hanno annullato un'espulsione, non è mai successo nella storia del calcio.
11: Con Ronaldo.
12: Al mondiale?
11: Sì, mi sa di sì.
12: Sì.
11: Con Ronaldo forse è successo. Però non così, arrogante.
12: Sì, però per esempio ieri è stato espulso un giocatore dell'Inghilterra. Adesso mi aspetto la chiamata del Premier. Adesso non so chi è il Premier inglese. Tu sai chi è?
11: È il Premier. Sarà secondo. Sì, no, lui è proprio il Premier.
12: Il Premier inglese chiamerà nella notte e chiederà di essere così, in qualche modo, annullata anche questa decisione.
11: No, ma lui quali condizioni ha messo? Si ferma il mondiale? Me ne vado, prendo, sai, come tipo Paletta e Secchiello, prendo gli stadi e me ne vado? Non si può. Avrà detto qualcosa, no?
12: Comunque io sono schifato da questa decisione. Perché va ad alterare tutto quello che è l'etica dello sport e del calcio
11: in
12: generale.
11: Quello è vero. Però sai che queste parole vengono registrate quando poi tu andrai negli Stati Uniti. Loro vanno negli archivi. No, è vero.
12: Sì,
11: vanno negli archivi e dicono: ma lei...
12: Non so se te l'ho già detto, ma ci sono già stato negli Stati Uniti. Sì. Non ho bisogno di tornare.
11: Mesi e mesi di fila.
12: Sì.
11: Non ci torno più.
12: Sai cosa? La faccio in inglese la puntata stamattina.
11: Così mi capiscono meglio.
12: Gwen Stefani, cool. O call.

0: Molto bello questo duetto Gwen Stefani Taylor Swift in sì, questa canzone
1: molto bella,
0: ben condotta da entrambi e ben mashuppata.
1: Sì, bravo, hai fatto un bel mashup.
0: Ti è piaciuto?
1: Sì, eh? Poi tra l'altro le due canzoni durano tutte e due 2 minuti e 53 secondi. Identiche.
0: Sì, sì.
1: Perché sono sorelle in realtà.
0: Sì. Sì, sì, allora in realtà sì, è stato un mashup involontario, ma tanto diciamo l'hashtag di oggi e dei prossimi giorni è tanto Sasha in vacanza.
1: Tutto attaccato perché è un hashtag, sì, quindi tanto Sasha
0: oppure
1: in vacanza.
0: O in vacanza o tanto Sasha in Giappone.
1: Sì, sì.
0: Potete scegliere.
1: C'è anche un altro hashtag, comunque il vice direttore è in zona. Quindi vediamo se qual è l'hashtag che va di più. Vediamo, adesso no, non sappiamo. Tra l'altro qualcuno dice: Maxi, per favore, non far parlare Michael in un'altra lingua. Già facciamo fatica a seguirlo. In italiano c'è dell'arroganza. Poi con l'intervento che ha fatto gli poteva rompere la gamba. Saluti Mauro.
0: Ah, per il fallo di ieri.
1: Per il fallo di
0: sì,
1: ieri.
0: Fallo di ieri dell'inglese.
1: Sì. Sì.
0: A proposito di Inghilterra, ieri l'Inghilterra ha battuto il Messico. Ma perché l'Inghilterra ha battuto il Messico?
1: Perché ha fatto un gol in più.
0: Perché ha fatto un gol in più, però il giorno prima c'erano buoni motivi per pensare che potesse vincere in realtà l'Inghilterra. Perché l'Inghilterra ha trovato un escamotage per sopperire all'altitudine dello stadio, che lo stadio è altissimo.
1: Sì, è ovvio, sì.
0: Cioè,
1: sì,
0: sì. È altissimo nel senso che non è che è alto di struttura.
1: No, ma di altitudine.
0: Di altitudine.
1: Quindi respirare diventa più difficoltoso.
0: Esatto, e un professorone, penso amico del dottor
1: Figus. Il dottor Figus, classico.
0: Il dottor Tarchini ha detto che il Viagra può essere l'arma segreta dell'Inghilterra contro il Messico, visti i problemi che possono sorgere a 2200 metri di altitudine in città del Messico. L'11 di Tuchel ha assunto il Viagra.
1: Ma dai!
0: Sì, ha assunto il Viagra proprio per togliere tutti quei problemi relativi a mal di testa, disorientamento legato all'altitudine.
1: Ho capito.
0: E quindi una pastiglietta tutti e 11 e vedi cosa è successo.
1: Sì, è andata bene, malgrado. E qua ci fermiamo.
0: Sì.
1: Malgrado hanno giocato poi in 10, appunto...
0: Sì.
1: Per quel fallone
0: no,
1: lì.
0: Assurdo.
1: È entrato bello a gamba tesona, però.
0: Sì, l'unica. Sì.
1: E boh, gli ha preso la gamba l'altra, però non quella d'appoggio.
0: Sì.
1: Grazie a Dio, se no gliela porta
0: esatto.
1: Via.
0: L'unica cosa, appunto, che pare che il Viagra non sia tra le sostanze proibite per dell'Agenzia Mondiale Antidoping.
1: Quindi,
0: perché quindi è regolare, è una cosa regolare.
1: Sì, sì. Poi si può fare, ecco, non è doping.
0: Contrasta stanchezza e vertigini e non vengono percepite ad alta quota grazie al Viagra. Sì, sì, è una notizia seria questa, non è una battuta.
1: No, perché il Viagra viene usato anche per.
0: Però. Visto che è andata bene adesso l'Inghilterra, non vorrei che tutte le altre squadre, cioè che ci fosse un'impennata di
1: sul mercato. Viagra sì. Riprende
0: anche per la classica partitella del giovedì sera che ti trovi con gli amici.
1: Sì. Che però è tipo nei Paesi Bassi. Però uno dice: ma non si sa mai. Metti che si alza all'improvviso.
0: Io lo proverò col padel, te lo dico.
1: Sì.
0: Voglio vedere se col padel.
1: Perché
0: funziona.
1: Tu giochi spesso ad altitudini.
0: Sì, padel sì.
1: Il campo su al Monte Generoso è famoso per averti sempre.
0: Esatto. San Moritz o Generoso.
1: Okay.
0: Dipende da
1: dai giorni.
0: Dopo vi sono arrivati un po' di messaggi. Non è doping? No, non è doping. Doping.
1: Non è mobbing neanche.
0: Che mobbing.
1: Puzza un po' sta roba, Miki, dicono.
0: No, puzza, ma ha funzionato.
1: E però ti aiuta con la stanchezza. Scusa, sì. ti dà un aiuto. Ho capito il giramento di testa per l'altitudine, ma la stanchezza è doping.
0: Sì. No, infatti non so se hai visto anche la nostra Marghe Zanatta. Hai visto la nostra Marghe dov'è?
1: L'ho vista immersa in una vasca con il suo ragazzo.
0: Esatto.
1: Che quando ho visto la foto ho detto: ma che è sta roba?
0: Sì, stamattina hanno festeggiato il settiversario.
1: Ancora questa cosa dei mesi.
0: Sì.
1: È innamorata, lasciala stare, lasciala lì.
0: Lasciamola lì.
1: Allora sentiamo.
2: No, ma scusate, sono la Sabri. Ma dov'è la mia Marghe? Come mai ci siete solo voi e lei non c'è?
1: A parte che ci siete solo voi, lo dice un altro, nel senso che per fortuna ci siamo, non noi siamo la giunta. Ma pensa a te, è arrivata lei, la Sabri.
0: Allora, la Marghe, vi faccio vedere una fotografia che ha pubblicato stamattina sul suo Instagram. Sta facendo colazione con Magnum PI. E ti faccio vedere la colazione: è due uova e un würstel.
1: Per fortuna che il würstel l'ha messo in orizzontale, non in verticale. E conoscendola.
0: No, e poi nella stories dice: sta sorridendo, ma in realtà non sta sorridendo il piatto.
1: No, ha la bocca piatta.
0: Sì, ma almeno prendi il würstel a forma di banana, no?
1: Sì. Maxi, la tua soluzione alle vertigini. Ci sto pensando al Viagra in questo senso, eh?

0: Intanto grazie per i messaggi che arrivano, dove ci aiutate anche con il traffico. Vado a leggere quello che è arrivato da Via Suisse. Allora, sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, colonna coda in direzione nord. Sulla A2 inoltre, a causa di un incidente, rallentamenti tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud in direzione nord. E infine la situazione al Gottardo, sulla A2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen, sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti.
1: Stanco delle solite pareti?
2: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
2: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
3: Ehi, ma questa è davvero una panda?
1: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da

0: Bosco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: purtroppo un paio di segnalazioni ci dicono che il segnale non è proprio pulitissimo stamattina e questo dispiace.
1: Sì, forse non devo parlare mai di Trump.
0: Avrà chiamato la FIFA, oscurate alcuni punti.
1: Quindi non ci sentite da Bellinzona in su?
0: Allora c'è scritto, uno dice dopo Bellinzona non c'è più il vostro segnale, è tornato all'altezza di Claro. Qualcun altro invece ci ha mandato un vocale dicendo guardate che in zona Viganello non vi si sente. E ora...
2: Ciao carissimi, ma cosa succede tra Rivera e Bellinzona? Perché c'è traffico, insolito. Potete darci qualche informazione?
0: Tra Bellinzona e Rivera, forse è la segnalazione che abbiamo avuto prima, e cioè che sulla 2 un incidente causa rallentamenti tra la galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud. Magari questo provoca disagi un po' anche prima e dopo, può essere.
1: Non c'è segnale tra, hai detto, Bellinzona e Claro? Giusto?
0: Dopo Bellinzona ma ritorna a Claro.
1: C'è stato segnale, non so se hai visto il gol che hanno annullato, forse vabbè, magari ne hai già parlato te sabato, alla Croazia contro il Portogallo proprio.
0: Sì. No, non ho parlato di
1: perché
0: quello.
1: Perché stasera giocherà il Portogallo.
0: Contro la Spagna, partitona.
1: Esatto.
0: E a casa mia, vabbè, lascia stare. Una brutta serata. E perché se perde, finita per 2 mesi, pianti, dispersione. Se vince, è esagerato.
1: E il Portogallo stasera gioca contro la Spagna grazie alla tecnologia del pallone sensibile. Non so se hai saputo che il pallone, il Trionda, ha dentro un microchip che segnala anche se una mosca ci si poggia sopra.
0: Ah, ok.
1: Segnala che la mosca è appoggiata.
0: Ma questo cosa serve per le statistiche?
1: No,
0: nulla.
1: Serve per capire se il giocatore ha toccato o no il pallone.
0: Ok, ok.
1: E sull'ultimo gol della Croazia, la Croazia aveva pareggiato all'ultimo minuto e sarebbero poi andati ai supplementari.
0: Ha toccato, non ha toccato?
1: Ha toccato, non ha toccato. E il giocatore della Croazia... se tu guardi le immagini, normalmente pare che non abbia toccato la palla e quindi non sarebbe stato fuori gioco.
0: Certo,
1: perché
0: ho capito.
1: Il problema è che la nuova tecnologia del pallone ha detto sì, perché è una piccola ondina. Faccio vedere.
0: Fa vedere.
1: Guarda l'ondina, come se fosse un elettrocardiogramma.
0: Ah, è vero.
1: Un piccolo elettrocardiogramma che ha confermato che con i capelli il giocatore della Croazia ha toccato la palla. E la domanda è questa: ma se tu la tocchi coi capelli, l'hai toccata te o l'hanno toccata i capelli?
0: No, è toccata te, perché i capelli fanno parte di te.
1: Ma allora scusa, allora giochiamo tutti pelati.
0: Sì, ma infatti gliel'hanno detto: guarda che devi rasarti quella zazzera lì. No, io sto così perché io sono uno diverso. Ecco le conseguenze. Tagliatevi i capelli come fai. Io perché ho la piazza? Perché me la faccio apposta.
1: Proprio metti per i calci d'angolo.
0: Metti che la devo spizzare, ma me lo tocca a te, sì, col ciuffo lì.
1: No, però effettivamente qui bisogna andare proprio in profondità nel regolamento, perché effettivamente secondo me il capello non fa parte del corpo.
0: No, di chi fa parte? Allora di chi è il capello? Il capello è una vita propria. Cos'è, uno stato a sé, il Vaticano?
1: Però non condiziona le traiettorie della palla.
0: Qua sì. Tra l'altro, se senti qua, e sui social, questo è brutto. Il parrucchiere che ha curato quel ciuffo non si dà pa. Qua c'è una vita spezzata.
1: Certo. Certo.
0: Perché non ha curato il ciuffo.
1: Comunque, anche questo è imbarazzante, secondo me.
0: Cosa?
1: Questo episodio qua.
0: Ma no, l'ha toccato coi capelli. La palla.
1: Lo so, però dai, scusa, coi capelli.
0: Forse dici la sensibilità del pallone dovrebbe essere diminuita.
1: Ma no, secondo me, allora, per esempio, non so, la maglietta, adesso mi sono chiesto, la maglietta, se tocca la maglietta vale come tocco, perché non è corpo la maglietta. Metti che tocca la palla, tocca la maglietta.
0: Però la maglietta non è attaccata al corpo,
1: però
0: cioè
1: la maglietta,
0: è un momento che è larga.
1: La maglietta sta slabrando.
0: Sì.

0: cos'è quella cosa lì?
1: È gol. Secondo il pallone, visto che fa l'onda anomala, è gol. E la Croazia è a casa ed è colpa di un parrucchiere. Parrucchieri, sì. Oggi siete a casa, ma mettetevi la, la mano sulla coscienza.
2: Devo tagliare anch'io il ciuffo allora.
1: Taglialo, perché sennò la Svizzera.
0: Anche Trump.

0: Intanto stavo, scusami, mi sono perso tra i messaggi perché in varie zone, Malcantone, Riva San Vitale, un po' il segnale va e viene oggi. Ora, non so se il fatto che non siamo soli e il segnale si rifiuta di mandarci in onda, non lo so, non ne ho idea. Invece poi altri messaggi invece che ci parlano anche di fuorigioco, cioè... Dicono la tecnologia è arrivata anche a annullare gol per fuorigioco di 2 mm. Però se vogliamo la tecnologia poi non si scappa.
1: No, allora sui fuorigioco devo dire che sono d'accordo.
0: Però ogni tanto ti rode quando fanno la linea e vedi che c'è un dito del piede. E la squadra è la tua, tra l'altro, che non ha segnato. Però è così.
1: Sì, che anche lì ti dici la scarpa, cioè il dito del piede è 43. Magari tu hai sempre mezzo centimetro più di scarpa, sempre.
0: Dici quel mezzo, sì, per non, che non tocca
1: non
0: il dito.
1: Non è il mio piede, è la scarpa.
0: Però l'hai comprata tu la scarpa, è colpa tua.
1: Se te l'ha regalata?
0: No, se sei sponsorizzata, come succede? Il VAR va a vedere la lista e dice, ah, non è sponsorizzata.
1: Hai notato che il colore delle scarpe dei giocatori è sempre rosa?
0: Sì, ho
1: tutti
0: notato.
1: Rosa.
0: È vero. È vero, è vero.
1: Sia per chi ha la Nike, sia per chi ha l'Adidas.
0: È il colore del mondiale, dici, rosa?
1: E più che altro hanno spiegato che probabilmente... È così perché è il colore che contrasta meglio il verde del campo.
0: Ah, ok.
1: E si vede di più.
0: Se non si perde, ho capito.
1: Il problema è sempre il solito, adesso però sono un po' gnocchi quelli del marketing, è che se tutti la fanno rosa non sai più qual è quella dell'Adidas e quella della Nike.
0: Quindi non c'è pubblicità.
1: Non ti distingui.
0: Sì, è vero.
1: Ma io devo dire, ma chi è che deve andare a fare l'università per arrivare?
0: Ma solo queste due marche sponsorizzano le scarpe. Sì, tipo adesso faccio il nome di un'altra. L'Asics non fa scarpe per giocatori. O la Puma.
1: Ah, beh, forse l'Asics sì.
0: E ci sarà un altro che ha detto, non so, per dire Capoverde, che voglio dire è un po' fuori dai.
1: Facciamoli
0: radar.
1: Verdi.
0: Col cap, almeno la testa della scarpa falla verde, poi rosa dietro, ma almeno che sembra che hai il piede 12.
1: E invece no, è incredibile. Tra l'altro il Capoverde che ha rischiato di eliminare l'Argentina, noi non abbiamo ancora commentata la partita.
0: Sì, un Messi devastato, penso che abbia corso 2 km alla fine della partita, non correva, niente. Ma zero, io
1: è
0: non ho mai visto.
1: Che corre meno.
0: E quello si sa, è sui 7 km di media, mentre di solito siamo 9, 10, insomma. Però lì ha corso ancora meno del meno. Ha fatto un ecco, parliamo del gol, il primo gol, quello che ha dato il vantaggio. Quello lì è un coefficiente di difficoltà 1000 su 10.
1: Sì, è vero.
0: Il controllo al volo di sinistro e poi cioè una cosa lì veramente ha dimostrato che è ancora
1: notevole.
0: No?
1: Sì, notevole.
0: Non so quanti riescano a fare una roba del genere.
1: Certo, quello è stato un gesto tecnico davvero.
0: Ma perché sorridi mentre lo dici? Sembra che non è vero. Io quando l'ho visto ho detto
1: No, è vero, perché hai parlato di coefficiente di difficoltà e
0: è troppo per me. In una frase sola dici.
1: No, però parli come se avessi giocato.
0: Io al campetto ho giocato con le ragazze.
1: No, hai giocato Caslano. Hai giocato nel Ponte Tresa, no? Mica hai giocato nel Ponte Tresa.
0: Ponte Tresa, Caslano. Ah, io sono stato i primi allievi che hanno usato il nuovo campo, quello che adesso è il nuovo, che non è più nuovo perché ha 30 anni.
1: Sì.
0: Guarda qui il mio gesto. Tra l'altro mi sto facendo anche male. L'ho inaugurato io con gli allievi B, erano forse.
1: Sì.
0: Che era come giocare in uno stadio, perché il campo di Caslano è bellissimo.
1: E tu lì avevi introdotto non l'hydration break, ma lo snack break.
0: Lo snack break. A una certa arrivava dietro Mars, Maltesers, Bounty.
1: Esatto. No, vogliamo parlare però anche... Tu hai visto l'arrivo della nazionale capoverdiana a Capoverde?
0: Cioè il ritorno a casa.
1: Il ritorno a casa, tu l'hai visto il ritorno a casa?
0: No, ma penso sia stato un tripudio incredibile.
1: Allora, ci sono delle immagini che circolano. I signori che hanno in mano le bandierine in aeroporto, perché non hanno le luci, hanno le bandierine.
0: Ancora? Anche di notte? Sì. Ma non mai visto? E no, è notte.
1: Quelli che hanno le bandierine in aeroporto.
0: Sì.
1: All'arrivo dell'aeroplano si sono inginocchiati per terra.
0: Ma
1: tutti.
0: Dai!
1: Sì, guarda qua. Inginocchiati come se fosse arrivato.
0: È vero. Beh, però se lo meritano.
1: No.
0: Oh,
1: se
0: hanno
1: lo
0: fatto
1: meritano, sì.
0: Un mondiale incredibile, dai.
1: Sì, e Vozigna, il portiere del Capoverde.
0: Vozigna.
1: È arrivato.
0: Non Vozigna.
1: È Vozigna?
0: Vozigna sembra Godzilla, ma il figlio.
1: Un po' è stato un gozzillone.
0: Comunque a me è piaciuto lui, Vozigna, che vuol dire nonnina, giusto?
1: Sì.
0: Quando alla sconfitta suona a fare due fischi o quelli che sono dell'arbitro, si accascia. Tre. Si accascia uno dei giocatori di Capoverde, vedi proprio lui.
1: Lo tira su.
0: e dice proprio: no, abbiamo dato il massimo, abbiamo veramente fatto bella vita. Cioè, bello vedere che comunque ha questo spirito. È vero che l'altro ne aveva 23, lui ne ha 40 di anni. E beh, cambia l'esperienza.
1: Sì, certo, certo, certo, certo.
0: Però bene.
1: E non so se hai visto che una TV, forse la TV argentina, hanno fatto, ovviamente che fuori dallo stadio prima della partita si fanno interviste a caso.
0: Sì.
1: Ed è arrivato lì un signore scuro di pelle che ha dato la sua sul capoverde, intervista normale, tutta tranquilla.
0: Sì.
1: E gli hanno chiesto: ma secondo te Vozzigna è un buon portiere? Fa: certo che è un buon portiere, è mio figlio. Il papà di Vozzigna
0: pagava,
1: è
0: stato come tutti,
1: è stato, cioè, pagava come tutti in mezzo alla gente, con la sciarpa, bandieroni, con sì, i colori sotto gli occhi, ed era lì senza nessun tipo di...
0: Cioè, il figlio non ha dato l'entrata al...
1: No, era in curva.
0: Ma...
1: era in curva, era l'ultima fila. E devi vedere la reazione poi del giornalista, che è rimasto scioccato. Ma come? È il papà di Vozzigna? Eh sì, sono io.
0: Vosogna, perché sarà più o meno il nome, quello, dai. Ho capito. Complimenti però, Capoverde. Bello, una bella pagina di sport questa.

0: Ridi e scherzi, siamo arrivati al momento in cui Locarno Monti diventa quasi un elemento imprescindibile.
1: La star dell'estate.
0: Certo.
2: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Chi abbiamo al telefono?
1: Lisa.
0: Buongiorno Lisa.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Lisa. Strana la tua voce così squillante. So che tu segui i mondiali, sei stata su fino a tardi, hai festeggiato.
3: Esatto. No, in realtà ieri non ho seguito le partite, però sto seguendo principalmente le partite della Svizzera.
0: Beh, giusto.
3: Posso definirmi una grande fan del calcio.
0: Beh, però dai, la Nati si segue, si gioisce. Tu hai partecipato, ecco, questo mi incuriosisce, perché ancora non allora, tutti sono andati in piazza alle 5 di mattina nell'ultima partita, io non ne conosco una, cioè nessuna delle persone che...
1: E tu conosci, frequenti?
0: Eh beh, io frequento un sacco di gente. Lisa, tu sei andata alle 5 a vedere la partita da qualche parte?
3: No, visto? Non sono così fan, però mi sono dovuta svegliare alle 6 quel giorno, quindi ho acceso la tele per guardare il secondo tempo,
0: okay.
3: Non mi sarei svegliata di mia iniziativa per andare a vedere la partita.
0: Zero proprio, ho capito.
1: Adesso la Svizzera giocherà domani sera alle 22,
0: sì,
1: contro,
0: giusto,
1: la Colombia. Se dovesse passare, la partita successiva potrebbe essere contro l'Argentina alle 3 di notte. Ti sveglierai?
0: Ma no, non sei svegliata alle 5.
1: Magari con l'Argentina.
3: No,
1: sì.
3: No, non penso neanche per quello. Però è vero che è una partita interessante, perché abbiamo degli amici di famiglia che sono originari dell'Argentina, quindi sarà...
0: Ah, un derby.
3: Bello da vedere.
0: Certo,
3: esatto.
0: Certo. Poi non è detto, perché tu butti là l'Argentina,
1: vero,
0: ma sei un gufo.
1: Potrebbe uscire da quell'Egitto l'Argentina.
0: Deve ancora giocarsela, e la Svizzera deve giocarsela con la Colombia.
1: Esatto, sì.
0: Ok, adesso lasciamo spazio a Lisa Moser per il tempo e il meteo. Grazie.
3: Allora, per quello che riguarda il tempo meteorologico, ci troviamo sempre al margine di una zona di alta pressione in una massa d'aria che rimane piuttosto calda, quindi oggi, ma anche i prossimi giorni, le giornate saranno in prevalenza soleggiate con la presenza di alcune velature, e le temperature massime sono ben al di sopra dei 30 gradi. Oggi raggiungeremo i 32, ma nelle valli superiori, dove è presente anche una tendenza al vento da nord, le massime potranno raggiungere i 34 gradi, quindi molto caldo. E come detto, martedì e mercoledì due giornate piuttosto simili a quella odierna, e quindi sempre in prevalenza soleggiato con qualche velatura. Mercoledì sarà la giornata più calda, con le temperature massime che potranno raggiungere 35 gradi. Nelle valli superiori, sempre per una tendenza favonica, si potranno toccare anche i 37. In seguito il tempo va avanti a essere soleggiato, le temperature rimangono comunque calde, anche se il picco, come detto, verrà raggiunto mercoledì. Giovedì avremo una giornata soleggiata con lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, e da venerdì il soleggiamento si ridurrà leggermente, quindi un abbastanza soleggiato con lo sviluppo di cumuli che sarà più marcato, e arriverà ad esserci anche una tendenza a rovesci o temporali isolati un po' più presente, quindi soprattutto venerdì ci attendiamo appunto qualche fenomeno di precipitazione convettiva, quindi sotto forma di rovescio temporale isolato. Temperature massime rimangono sempre elevate, con i valori attorno ai 32 gradi.
0: Tra l'altro, sai che ogni tot ci sono delle foto che ti mettono paura. Ogni tot nel mondo ti fanno vedere delle foto che tu non capisci, ma comunque ti mettono un po' di strizza. Adesso c'è quella dell'Europa tutta rossa. Non l'hai mai vista? La foto dell'Europa sotto la
1: canicola. La morsa.
0: Nella morsa del caldo. E ogni 3x2 te la mettono lì e tu... È un terrore. Siete stati voi i primi di Locarno Monti.
3: Beh, effettivamente la canicola, quindi l'ondata di caldo che c'è stata le due settimane scorse, dato che è durata praticamente più di 10 giorni, è stato un evento piuttosto eccezionale. Lì c'era proprio, come dire, una campana di aria calda proprio sotto l'Europa. Qua è un pochino, ad esempio nella Svizzera interna, attualmente non sono interessati al momento ancora da un'ondata di caldo, mentre da noi è attiva da ieri a mezzogiorno un'allerta canicola di livello 3, che è valida fino a venerdì alle 20, quindi noi siamo un pochino più interessati da questa... Da questa situazione calda rispetto al nord delle Alpi.
1: Ma se doveste scegliere un colore che è superiore a quel rosso importante che vede Maxi sull'Europa, se dovesse aumentare ancora la temperatura, che colore scegliereste?
3: Ma io andrei verso il marrone probabilmente, però è un'opinione personale, non so chi si occupa di visualizzazione dei dati come la pensa, però.
0: Marrone nel senso un tempo di... ho capito il nesso, sì sì.
1: Oppure potrebbe essere un segnale, e questo è un po' poetico, cioè pian pianino l'Europa, hai detto che è rossa.
0: È tutta rossa, devi vedere.
1: Sta diventando tutto il mondo rosso con una croce bianca in mezzo.
0: E abbiamo vinto il mondiale.
1: E la Svizzera diventa mondiale.
0: Grazie a Lisa Moser che si sveglia per il secondo tempo. Vedi le cose così. Grazie Lisa, un abbraccione, buon lavoro.
3: Buon lavoro,
0: ciao.
3: Buon lavoro, buona giornata a tutti.
1: Ciao Lisa.

0: al discorso della tecnologia, che molti vedono un po' come nemica, altri invece la trovano, a meno finalmente non ci sono errori, qualcuno dice va bene la tecnologia, però dovrebbero fare tipo i centometristi, cioè vale la testa, non le altre parti del corpo. Cioè se tu hai il piede più avanti non vale, se invece hai la testa sì.
1: Però anche lì c'entra il ciuffo, il capello, con i centometristi c'entra il ciuffo?
0: Non lo so. Sono tutti pelati perché per l'aerodinamica.
1: Ah, è per quello dici?
0: Beh, raramente ho visto gente, forse ce n'è una tipa che non ricordo chi, se è giamaicana o americana, ma ha sempre queste chiome, treccine lunghissime. Ma gli uomini di solito, perché ridi? Tu ti ricordi il nome?
1: No.
0: Lei
1: no,
0: è, hai in mente che ha le unghie lunghissime?
1: Sì. No, io stavo pensando allo sci. Allo sci cosa conta? Perché io ho sentito che conta, cioè se per esempio arrivano gli sci e i bastoni, è come se fosse arrivato l'atleta.
0: Cioè, se tu cadi, si stacca uno sci e arriva primo, tu hai vinto.
1: Non hai vinto, ma comunque il microchip è nello sci.
0: Ah, e quindi hai vinto.
1: Sì.
0: Vabbè, l'altro ti tronca. Cioè, se l'altro arriva
1: appena
0: dietro.
1: No, non so cosa conta, perché tante volte uno mette il bastone davanti. Cioè, mentre quando arrivano sul finale, non è la testa, ma uno mette il bastone davanti.
0: Non l'ho mai visto. Il bastone non l'ho mai visto.
1: Ma sì, mettono il bastone davanti.
0: Ma va, ma che cosa c'è il
1: tipo
0: bastone?
1: Tipo spadaccino, tipo moschettieri.
0: Ma va?
1: Sì.
0: È vero che non vedo, chiedo scusa a tutti gli sciatori, non vedo una gara di sci.
1: Dai tempi di Tarcisio Bullo.
0: Sì. Anzi, Tarcisio Bullo mi ha fatto proprio mettere una X sullo sci. Scusami Tarcisio, ma è così.
1: No, ma nello sci c'è qualcuno che riesce a dirci cosa conta. Cos'è che conta al traguardo?
0: Forse lo sci, ma non il bastone.
1: Dici?
0: E non c'è il microchip nel bastone. Capito?
1: No, quello è vero, sì.
0: Allora il bastone. Ma io non ho mai visto uno che fa spadaccino. Ho visto tipo nello sci di fondo, che io ho praticato a Campra per anni.
1: Sì, era vero.
0: Infatti sono rovinato fisicamente. Che fanno così, cioè col piede cercano di mettere lo sci più avanti dell'altro.
1: Col bacino?
0: No, col piede. Col bacino.
1: No, chiediamo a Cocca, che lui è un esperto di sci.
0: Prego,
1: Cocca, venga.
0: Sì, vieni.
1: Venga, Cocca.
0: Snocciola la tua sapienza adesso, fai il fenomeno, dai.
1: Sì. Allora, nello sci cosa conta al traguardo? Conta il bastone, lo sci, il casco?
0: Quello che hai mangiato, cosa conta?
1: Cosa che conta?
0: Lo sa, aspetta. Giorgio, però Giorgio
1: deve rispondere
0: Dominelli.
1: Prima a Cocca.
2: La punta dello sci?
0: Beh, facile essere? Chiedere l'aiuto
3: non
0: da
3: credo,
0: casa.
3: Non credo, no.
1: Cos'è che conta?
3: Dovrebbe essere la mano, è per quello che fanno il movimento.
1: Vedi che fanno il movimento.
0: Non è spadaccino per la spada, per il bastone, per la mano.
3: No, la mano appunto perché è quella che vale.
0: Ma c'è un microchip nella mano?
3: No,
0: perché c'è la foto.
3: C'è la foto.
0: Ho capito.
1: E se perdi, per esempio, c'è gente che ha perso bastoni.
3: Sì.
1: Cioè non
3: ma non la mano.
0: Ma guarda che c'è gente che è contenta di aver perso bastoni, eh?
1: Sì, è vero. No, vi ricordo che senza bastoni non riesci a scendere alla fine, fai fatica.
3: Fai più fatica perché perdi un po' l'equilibrio, però puoi scendere e non sei squalificato.
1: Nel ciclismo cosa conta invece?
3: Nel ciclismo conta la ruota.
0: Non la mano,
3: no,
0: uno mette davanti alla bici.
3: La ruota, conta la bicicletta.
0: Però tu pensa a tutti gli sport che noi non... Ad esempio, se tu gli chiedi qualcosa sul ping pong, Giorgio ti dice cosa vale. È incredibile, cioè hai una conoscenza degli sport, diciamo.
3: Non tutti, però sì.
0: Dimmi un altro sport, tipo curling, come sei messo? Sai?
3: Curling abbastanza bene, sì.
0: Ma tu durante il giorno cosa fai nella vita? Dico, guarda.
3: Allora,
0: cioè, qual è il curling?
3: Nel tempo perso lavoro e poi durante il giorno,
0: guardi,
3: il resto della giornata guardo sport, non solo, però.
0: Però bravo, perché sai, saper di calcio io no, però in generale tutti. Lui invece di cose che altri non sanno.
1: E quando diciamo l'appuntamento è per le 8 in punto, ma se hai puntato alle 8 e 12 secondi, lì cosa vale? Cioè se sei in ritardo di 12 secondi
2: devi chiederlo.
1: Cioè se il traguardo è alle 8
2: devi chiederlo dal col.
1: Tanto dal col in vacanza
0: in Giappone.

0: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
1: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
2: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla, c'è!
5: Sono le 8 in punto.
6: Ticino News mattina.
7: Lunedì 6 luglio, ben ritrovati con l'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata in una manciata di minuti raccontate stamattina insieme a Giorgio Doninelli. Ciao Giorgio, buongiorno.
8: Ciao Ale, buongiorno a tutti.
7: Sotto osservazione in Ticino la questione legata alla siccità, anche se al momento, riferisce il Corriere del Ticino, non è ancora paragonabile alla crisi vissuta nel 2022. La primavera è stata molto calda e secca, nonostante i temporali di giugno abbiano ridotto il deficit di pioggia, le riserve idriche non si sono ancora ricaricate.
8: I principali corsi d'acqua registrano portate inferiori alla media, mentre il Lago Maggiore è circa 80 centimetri sotto il livello normale. Per rifornire falde e sorgenti servirebbero piogge moderate e continue. Alcuni comuni, tra cui Acquarossa, Mendrisio e Losone, hanno già invitato i cittadini a risparmiare acqua potabile, misura che può ridurre i consumi fino a un terzo.
7: Anche il settore agricolo è vigile, ma non sono ancora emerse criticità, sono comunque già pronti i punti di approvvigionamento idrico e pozzi per l'irrigazione da utilizzare se la siccità dovesse prolungarsi. Intanto è tornata l'allerta canicola di grado 3, valida fino a venerdì, sotto i 600 metri, con temperature massime fra i 31 e i 34 gradi e possibile attenuazione giovedì grazie ai temporali.
8: Secondo gli esperti della piattaforma nazionale, la siccità del 2026 è iniziata molto prima rispetto agli anni scorsi. Le zone più colpite in Svizzera sono l'altopiano, la Svizzera occidentale, il Vallese e le Alpi. Gli esperti spiegano che la mancanza di pioggia non è l'unica causa. Hanno contribuito anche il ridotto innevamento invernale, che ha limitato lo scioglimento della neve, le temperature elevate, che hanno aumentato l'evaporazione, il maggior fabbisogno idrico della vegetazione.
7: Gli esperti precisano che un singolo episodio di siccità non può essere attribuito esclusivamente al cambiamento climatico, ma le osservazioni e le proiezioni indicano che in futuro ondate di calore e periodi di siccità saranno sempre più frequenti, intensi e durature anche in Svizzera.
8: Elda Pianezzi, nel suo editoriale sulla regione, riflette sull'aumento delle temperature e sugli effetti del cambiamento climatico. Sebbene l'ONU, scrive, avesse avvertito del possibile ritorno di El Niño, la recente ondata di calore che ha colpito l'Europa è stata causata da una persistente area di alta pressione, non da questo fenomeno. Ciò dimostra che i fattori che influenzano il clima sono molteplici e complessi.
7: L'Europa continua, si riscalda più rapidamente della media mondiale, la Svizzera ancora di più a causa dello scioglimento dei ghiacciai e della sua posizione geografica. Il riscaldamento, sottolinea, accelera anche lo scioglimento del permafrost, aumentando i rischi di frane nelle Alpi, come quello accaduto e che ha distrutto Platten, liberando enormi quantità di carbonio e metano nell'Artico, aggravando ulteriormente, dice, il cambiamento climatico.
8: E fra le regioni maggiormente colpite dall'ondata di caldo c'è il sud della Francia, a cui si è aggiunto un vasto incendio boschivo nei Pirenei orientali, che ha costretto l'evacuazione di circa 10.000 persone proprio a causa della mobilitazione dei servizi di emergenza per domare il grave incendio. La terza tappa del Tour de France, che si svolgerà oggi, si svolgerà con alcune modifiche di percorso e senza spettatori all'arrivo.
7: caos ieri all'aeroporto di Milano Malpensa. Lo sciopero del personale aereo ha causato cancellazioni di voli e notevoli disagi a migliaia di viaggiatori, fra cui molti ticinesi, costretti nel migliore dei casi ad attendere ore allo scalo prima di poter partire, nel peggiore ad annullare le proprie vacanze. Altri invece sono stati impossibilitati a rientrare. Lo sciopero di 24 ore era stato indetto per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale, l'adeguamento dei salari all'inflazione e il riconoscimento del lavoro domenicale.
5: Lastminute.com e il sindacato CST hanno trovato l'accordo sul piano sociale per i 56 dipendenti della sede di Chiasso, licenziati negli scorsi giorni per effetto della riorganizzazione annunciata dall'azienda. Il piano è stato sottoposto venerdì all'Assemblea del Personale ed è stato votato a larga maggioranza. Soddisfatto il segretario regionale del sindacato Giorgio Fogno.
9: Partivamo da una situazione oggettivamente anche complicata, anche perché si parla di circa 400 licenziamenti in tutta Europa, di cui appunto oltre 50 nella sede di Chiasso. Le discussioni sono state abbastanza rapide, nel senso che Commissione del Personale, Azienda, Sindacato e poi Assemblea del Personale hanno ratificato quelle che erano sostanzialmente le richieste anche che il Sindacato e la Commissione del Personale avevano fatto in risposta a una prima proposta dell'azienda. Quindi quello che posso dire è che il risultato raggiunto ci soddisfa, ma evidentemente ogni qualvolta ci si trova a parlare di piano sociale o di licenziamento collettivo il risultato non soddisfa mai, perché comunque si sta parlando di un qualcosa per mitigare dei licenziamenti.
7: Nuova sede della giustizia. Il cantone intende costruire la nuova casa di Ministero Pubblico e Polizia Cantonale a Bioggio, su di un terreno di circa 16.000 metri quadrati vicino al futuro nodo del tramtreno. Il comune si è detto favorevole alla vendita, ma servirà l'approvazione del Consiglio Comunale, del Gran Consiglio, probabilmente anche delle autorità federali.
5: Il principale ostacolo, riferisce il Corriere del Ticino, è che il terreno si trova all'interno della zona di sicurezza dell'aeroporto di Lugano. In quest'area è possibile costruire, ma gli edifici sono soggetti a limiti di altezza per non interferire con le traiettorie di volo. L'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile non ha ancora ricevuto una richiesta ufficiale, ma potrebbe dover autorizzare il progetto.
7: Resta da verificare poi se il terreno con questi vincoli sarà sufficiente per ospitare tutte le strutture previste. La situazione logistica della giustizia ticinese è critica da anni. L'attuale Palazzo di Giustizia è ormai inadeguato, necessita di importanti interventi. Il procuratore generale Andrea Pagani ha definito le condizioni della sede attuale imbarazzanti rispetto agli standard degli altri cantoni, sottolineando l'urgenza di una nuova struttura.
5: La politica. Un'iniziativa parlamentare interpartitica propone di allungare da 4 a 5 gli anni di durata delle legislature per Consiglio di Stato, Gran Consiglio, Municipi e Consigli Comunali attraverso una modifica della Costituzione cantonale. Secondo i promotori, la politica è oggi influenzata da una campagna elettorale permanente. In una legislatura di 4 anni, viene spiegato, il primo periodo è dedicato all'insediamento delle autorità, mentre l'ultimo è già condizionato dalla preparazione alle elezioni successive, lasciando poco spazio per realizzare riforme importanti.
7: Il primo firmatario, Paolo Ortelli, sottolinea che la proposta non ridurrebbe il controllo democratico, poiché i cittadini continuerebbero ad esercitare la loro influenza attraverso referendum, iniziative popolari, il dibattito pubblico. Una proposta simile era già stata sottoposta al voto nel 2009, pur sostenuta dal Gran Consiglio, fu respinta nettamente dalla popolazione ticinese con solo circa il 30% di voti favorevoli.
5: Andiamo all'estero. È salito oltre 3.300 il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, secondo una nota del governo diffusa ieri. I feriti sono oltre 16.000. Le autorità non hanno invece fatto riferimento ai dispersi, che secondo le Nazioni Unite potrebbero raggiungere quota 50.000.
7: Maxi schermi per seguire la Nati. L'installazione in Piazza Manzoni a Lugano è giudicata positivamente sia dai tifosi sia dagli esercenti di bar e ristoranti della zona. Secondo il presidente di Gastro Lugano, Michele Unternerer, iniziative di questo tipo rendono il centro cittadino più vivo e attrattivo. Sono però emersi alcuni problemi organizzativi, in particolare molti spettatori hanno utilizzato le sedie delle terrazze dei locali, costringendo gli esercenti a segnalarne la scomparsa.
5: Qualche perplessità è stata inoltre suscitata dalla distribuzione gratuita di gipfele e succhi di frutta ai tifosi durante i sedicesimi di finale contro l'Algeria, perché alcuni esercenti hanno preferito non aprire temendo una minore affluenza. Per favorire l'iniziativa, la città di Lugano ha concesso ai locali di Piazza della Riforma e Piazza Manzoni la possibilità di chiudere fino a 30 minuti dopo il termine delle partite, mentre gli esercizi delle altre zone devono richiedere una deroga specifica.
6: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
7: A Balerna problemi di traffico tra via Giuseppe Motta e via Antonio Monti a causa della rottura della rete idrica. Traffico intenso invece tra Gaggiolo e Stabio.

0: se tu ti metti, allora c'è un tandem e tu arrivi come terzo, diventa tandem. Un risciò?
1: Cosa fai?
0: Ma diventa un risciò? Cosa diventa?
1: Risciò con quelli lì di Rimini. Giusto?
0: Sì, nascono secondo me in Giappone dal nome, però sì, a Rimini c'è il risciò.
1: Cioè, risciò giapponese cos'è?
0: Il risciò giapponese
1: è arigato, quello non è risciò.
0: Arigatoni. Ma la carbonara.
2: Ma poi c'è il tuk tuk, no? Anche
0: tuk tuk. C'è il tic tac, buoni quelli, sì, quando sì, hai l'alito, sì, un po' così.
1: Sì.
0: Poi
1: basta.
0: TikTok.
1: Beh, TikTok abbiamo già detto.
2: Ormai è andato. TikTok è andato.
0: Ah, è vecchio? È il nuovo non... Facebook.
2: Sì, ormai è andato.
0: Cosa c'è adesso di nuovo, tu che
2: niente,
0: sei?
2: Non c'è più, non ci sono più social.
0: No.
2: No, in realtà nell'epoca dei social è un po' andata.
1: Snapchat c'è ancora.
0: L'ha detto come già mezzo disoccupato. Sì. Sai, purtroppo quell'era lì andata.
2: Buongiorno Danny.
0: Buongiorno, buongiorno Danny. Buongiorno Morandi. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. E diciamolo, adesso è tandem col sombrero.
1: Trandem.
0: Trandem col sombrero.
1: Siamo in tre.
0: Sai che hai la faccia di uno che ha dormito,
2: sì,
0: poco.
2: No, è vero. No,
0: perdona, ma è così.
1: No, no, sai cosa ho fatto? Mi sono addormentato sul divano. Ah, e alle 2 di notte mi sono svegliato.
0: Male con la schiena.
1: Poi dopo tornare a letto. Sì, riprendi sonno, ma è quel dormire.
0: Hai ragione.
1: Non è più quel sonno bello pesante.
0: Hai ragione. Sì, poi
1: però fino alle 2 sono pesantissimo. Allora, mettiamo un film, sì. Fractured. No, Fractured.
0: Fratturato.
1: Sì, una roba del genere, di... consigliato da Luca Ventura, tra l'altro, su Netflix.
0: Ah,
1: bello,
0: devo...
1: nuovo? Non è nuovissimo, però è bello.
0: Lo vado...
1: L'avevo già visto un po' anni fa, tre anni fa, perché è del 2019.
0: Ok, trama senza dire il finale?
1: Bellissimo. Cioè,
0: questa è la trama.
1: Bellissima. Questa trama è che lui crede di, ma in realtà no.
0: Ah, lui crede di, ma in realtà no. Ok, no. Beh, dai,
1: posso dire di più.
0: No, no,
1: lui è il protagonista principale, Ray Monroe.
0: Ah, ok.
2: Però scusa, l'ha già svelato il finale, perché lui crede di, ma in realtà no. Se uno sta guardando il film e si crede che, che è verso là.
0: No.
2: Rectory, guarda là. Guarda là.
1: Questo.
0: Ah, sai che non l'ho mai visto?
1: Molto bello.
0: Bene, vedi che. Oh, lui arriva con dei. Con qualcosa su,
2: sì.
0: Tu no, tu togli, lui no. Dà.
2: Oh. Io volevo suggellare il discorso che abbiamo fatto prima, legato ai traguardi.
0: Non gliene frega del film. Sì, di pure,
2: no,
0: di pure.
2: Film.
1: No, ma è bello. Tu guardalo, no, no. Se vuoi, segnatelo. Appuntatelo.
2: Sì, ma è nel 2019.
1: No, ma è nuovo. Cioè, nel senso, non è.
0: Ma è proprio nel 2019.
1: Posso dirvi una cosa? Sì. Negli anni seguenti hanno fatto roba simile.
0: Ah.
1: Cioè, stile.
0: Hanno preso un po' da lui.
1: Sì, che pensa, ma non è. Cioè, lo stesso stile, capito?
0: Ho
1: di
0: capito,
1: film.
0: Capito.
1: Poi dico la trama? Dai, me lo dico, tanto
2: vai,
1: è vecchio.
2: Vai, no, vai,
0: no,
2: spoiler a tutto.
1: Ma non poche parole.
0: Ma no, voglio vederlo.
1: Ma non vedere.
0: Ma certo, ho detto che voglio vederlo.
1: Comunque è bello il film, non te l'aspetteresti,
0: Perché lui pensa, ma non è.
1: Lui pensa, ma non è.
0: Sembra, ma non è.
1: Non è. Magari qualcuno l'ascolta, l'ha visto e dice è vero, pensa, ma non è.
2: Voi pensereste che nelle gare dei cavalli vince
1: ancora
2: il fantino?
1: Ancora questi cavalli, ma che due palle! Deve arrivare ad Allegri, a Cortomuso e quelle robe lì, capito?
2: No, non è, no. Anche perché non mi conviene.
1: Giusto, adesso è del Napoli.
2: Non mi conviene adesso. No, prima ci stavamo chiedendo...
0: Ti stavi chiedendo.
2: Ci stavamo.
0: No, ti stavi.
2: Quella nuova tecnologia in mente che è il pallone, se tocchi il pallone, sì, con i capelli...
0: Secondo te il capello vale come... È tuo? Cioè, se lo tocchi vale?
1: State parlando di Portogallo-Croazia.
0: Bravissimo. Sì, esatto. Il capello vale in quel
1: ma
0: senso.
1: Ma in quel caso di cosa è successo? Cioè,
0: la palla ha sentito i capelli sfiorare?
1: O no, è uscita?
0: No, no.
1: Ah, è uscita.
2: No. Il tocco... del giocatore della Croazia,
0: ha messo in fuori gioco l'altro,
2: perché se non ci fosse stato il tocco non era in fuori gioco.
1: Cioè, se lui fosse stato rasato, pelato,
0: sì, era gol, sì.
1: E allora secondo me è da rivedere.
0: E credimi, per la mia vita coniugale, top. Sempre capelli lunghi per tutti. Per riuscire a sopravvivere in questo mondo.
1: Per la nostra nonna Marinella, che ti fa Croazia un po' meno.
0: Un po'
1: il capello lungo.
0: Io devo pensare anche al mio,
1: certo.
0: Scusa.
2: No. Comunque, al traguardo, nell'atletica conta il petto. Ok? Il petto.
1: Ah sì, è vero, lo fai così.
0: È questo che fanno gli impettiti.
2: Anche per le donne conta il petto, pare. Mentre per quanto riguarda...
1: La Dana le vince tutte le gare, allora.
0: La Dana già la partenza, ha vinto!
2: Ippica conta il naso del cavallo.
1: Giusto, vedi.
2: Mentre la gara con la moglie in groppa, perché c'è la gara con la moglie in groppa.
0: Beh, conta la moglie.
2: Esatto, infatti la lanciano sul finale.
0: Bello!

0: Day, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
1: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
4: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: Tra l'altro, ultimamente, lo dico a Danny perché Danny è già elevato in questo senso, ho cercato di alzare il livello delle mie letture, ok? Quindi sono passato da giornali magari di gossip a giornali che mi tengono informati nel mondo.
1: Cioè? Anche, focus.
0: No. No, tipo Washington Post ultimamente.
2: Hai capito la battuta?
1: Cioè, non era il cioè della, era il cioè quello.
3: Io ti voglio bene.
0: Sì, non era bello.
1: Non era una battuta. Era cioè.
0: Sì, tu poi non l'hai mai preso. Cioè. Tu non sai neanche che cos'è il cioè.
1: Chi?
0: Chi? Chi?
4: Bella
0: questa. È una novella 2000. È una novella 2000.
4: Questa, raga, questa è la bella. Questa è la bella.
2: Ma dicevi, a parte di scherzi, dicevi.
0: Ho cominciato a leggere il Washington Post, un po' per allenare l'inglese, per non finire come lui che ha speso 8 milioni e poi non lo parla.
2: Non l'ha detto che è andato 4 mesi a San Diego, l'ha già detto, no?
0: Ha stato 4 mesi a San Diego.
1: San Diego.
0: Dove c'è quella cosa...
1: Il punto Cabrillo?
0: Bravissimo. Visto, cioè, ha fatto il segno del naso e ha capito il punto.
1: Punto Cabrillo è importantissimo.
0: Io cos'è il punto Cabrillo? Spieghiamo, magari qualcuno non lo sa.
1: Punto Cabrillo. Di
0: hai Juan... detto Cabrillo fino adesso e ora hai dovuto ridere.
1: Juan Martinez
0: Cabrillo.
1: Cabrillo
0: era un navigatore.
1: Era un navigatore ed è stato il primo ad aver toccato la California con il piede.
0: Ma va?
1: Sì.
0: Però valeva la mano. E
4: quindi l'altro
0: è un messicano.
1: Che è quindi non è lui.
0: Non è lui. Juan de la Vega Fernandez.
2: Comunque, sì. Washington Post, dicevi?
0: Sì. No, scusa, bravo che metti in ordine.
2: Torniamo.
0: Ho detto, mi elevo un po', anche perché vado a fare il sombrero, c'è gente che ti ascolta. Sai, con amici da fitto non ti ascolta nessuno.
2: Ma cosa sombrero? Sombrero.
0: Ho alzato. Beh, il primo articolo che ho trovato sul Washington Post, che ho detto, cavoli, hanno fatto la storia, ci sono film, tutti gli uomini del presidente parla del Washington Post. Il primo articolo che ho letto è il Washington Post che spiega agli americani come funziona il bidet.
2: Ah, hai capito?
0: Sì. Cioè, la gente scrive al Washington Post.
2: Ma negli States c'è la roba del bidet.
0: Appunto, non è così.
2: Ah, ecco, vedi?
0: Ma anche l'igiene non è così.
2: Sì,
0: no. No, non è vero, prima che qualche americano giustamente se la prenda.
1: Però no, lì hanno tanta moquette. Tanta moquette.
0: No, l'Inghilterra.
1: No.
0: In America?
1: In America c'è tantissima moquette, perché? Perché lo sporco non si vede una volta che cade.
0: Però i germi rimangono e ti mangiano i piedi.
1: Sì, ma non si vede.
0: Ah, tu dici, alla vista non c'è.
1: Non lo vedo.
0: Beh, le domande più frequenti sono tipo, ma ti sporchi le mani usando il bidet? Cioè, siamo a questi livelli. Eh sì. E il Washington Post ha aperto una rubrica apposta per spiegare agli americani come si utilizza e quando. Perché loro pensavano, lo uso prima e poi vado al bagno. No,
2: no,
0: ciccio.
2: È il contrario.
0: Cerca di ragionare. E il Washington, ecco, quindi Washington Post credo sia sceso di mezzo gradino almeno.
2: Cioè, tu che pensavi di elevarti con le letture, capito?
0: Sono tornato a novella...
2: Ma c'era la sezione commenti? Hai sparato qualche commentino bello?
0: Io? No, non sono ancora. Cioè, adesso è il parlato e la

0: certo, eh.
1: Certo, guardi il muro.
2: No, scusa, così lo sparo ce l'hai subito dietro. Ma è vero,
1: mi piace farti sbarare.
2: Ma lo sparo ce l'hai subito dietro. Scusa, che va subito diretto.
1: Ma come fai a aprire l'acqua? Allora, se tu sei girato
2: apri
1: di schiena,
2: apri l'acqua dietro, così ti siedi e tiri su.
1: Quindi devi aspettare che si regola. Invece, se ti siedi davanti, intanto regoli, no?
2: Ma tu hai le due manovelle. Le due pomelli.
1: No, ho fatto il gesto per farti capire. Ho quel coso lì su e giù.
0: In bagno lui sarà cinese, poi richiude.
1: Apriamo i boccaporti.
0: Comunque, raga, vogliamo fare un applauso a Carlo Ancelotti?
1: Vogliamo farglielo.
0: Perché
1: cioè,
0: lui, da buon italiano, dice: perché?
1: Ma
0: esco con la Norvegia anch'io. Cioè, no,
2: è vero.
1: Sì.
0: Come l'Italia.
1: È vero, è vero.
0: Io mantengo la mia. Sono l'italiano di nazionalità. Esco con la
1: Norvegia. Sì, però intanto cantava l'inno meglio dei brasiliani.
0: Però, ragazzi,
1: hai come cantava?
0: Che partita, eh? L'avete vista?
1: Beh, un bel Brasile. Il miglior Brasile del mondiale, è sicuro.
0: Sì, sì. Però c'è quel ragazzo lì che.
1: Sì. Ma non sono due, uno sopra l'altro.
0: Tre palloni ha toccato.
1: Due gol. Il colpo di testa proprio cioè l'ha schiacciato.
0: Sì. Sì.
1: L'ha proprio demolito. Cioè, è il centravanti.
2: Io mi chiedo, ma perché hanno fatto tirare il rigore a un perfetto sconosciuto?
1: Allora, ha detto, l'hanno spiegato, era già stabilito. Sì. Loro stabiliscono i rigoristi prima della partita ed era lui.
2: Sì, però non so se l'avete visto che l'hanno inquadrato due o tre volte.
1: Stava soffrendo.
2: Primo piano, ha respirato, ha fatto almeno sette respiri.
1: Lì si capisce che non gliela fai. No, è vero. Era troppo in ansia.
2: Lì si è fatta nelle mutande.
0: Per esempio, poi sul finale che Neymar l'ha segnato, c'hai visto il battibecco che ha avuto col portiere? Il portiere in portoghese gli diceva: te lo paro. Poi invece.
2: Sì, ma non contava niente lì.
0: No, beh, certo. Però ecco, per dire, se avesse segnato il rigore, il primo rigore, il Brasile.
1: Non si sa, però, certo che la partita era diversa.
0: Cambiamo.
1: Che Brasile ieri ha giocato, primo tempo.
0: Sì.
1: Tanta roba,
0: Quella serale, quella notturna, non sono riuscito a vederla. Messico-Inghilterra.
1: Mi spiace, bello il lavoro, ma non sto dietro a tutto. Non ce la faccio.
2: Stringiamoci forte anche attorno all'arbitro di Norvegia-Brasile, che non ha visto il primo rigore. Ne parlavamo prima con Maxi.
0: Ah, sì, non l'aveva. Sì, è nettissimo.
1: Ha chiesto al VAR. Il VAR ha chiesto a Trump. Trump ha chiesto alla NATO. Cioè, è rigore, raga.
0: È arrivato col grafico.
1: Vedi qua.
0: Qua l'ha preso sulla caviglia.
1: Sì, col grafico. Cioè, mancava solo. Vedi, ho la gamba spezzata. Man, come è già successo,
0: era proprio, cioè, palese,
2: mamma mia.
0: Vabbè, comunque andiamo di musica.

0: novità che mi ha colpito, ma io dico novità, ma non essendo un esperto di calcio, lo ammetto, magari non lo è, ora voi mi corrigerete, e cioè il fatto che quando tu fai le qualificazioni vengono azzerate le ammonizioni.
1: Sì.
0: E ci sta, è sempre stato così, me lo ricordo. Non ricordavo che poi anche dai quarti questa cosa avviene. È nuova?
1: Forse da poco.
2: Da poco, sì. Anche in Champions è così. Esatto. Da quando Pavel Nedved ha saltato la finale di Champions League, che vinse il Milan.
1: Il 2003, quando...
0: Ah, è per quello, cioè perché almeno azzerando, sì.
1: Cioè, te non puoi...
0: Non falsi le finali.
1: Non falsi la finale. Cioè, fai giocare le finali con i giocatori più forti che hai a disposizione. Sì. Che secondo me questo non è...
0: Non ho detto che è sbagliato. Non mi ricordavo che i mondiali... Però capisco, metti che... Adesso facciamo... Arriva Argentina... Portogallo, e magari sono proprio fuori i due,
1: capito?
0: Già perdi un sacco.
1: Già perdi.
0: Effettivamente,
1: già perdi.
0: Ci sta.
2: Hai ragione, Maxi. Ronaldo è stato espulso in qualificazioni mondiali, però la FIFA ha sospeso parte della squalifica
0: per farlo giocare.
2: Esatto,
0: poi quando...
2: Che è una cosa che è stata fatta.
0: Però non aveva telefonato il presidente del Portogallo.
2: Presumo di no, quello no. Poi è successo nelle qualificazioni.
0: Sì.
2: Quindi sai, dice la qualificazione.
0: Esatto, loro hanno detto: guarda, è successo, azzeriamo tutto, gli facciamo fare il mondiale, così iniziamo e basta. Ci può anche stare. Cioè, è diversa un po' l'ideologia.
2: Cioè, mi dicono: sono state modificate le giornate di squalifica. Quindi dico, non è stato annullato il rosso, che resta valido, ma sono state modificate le giornate di squalifica per Ronaldo. Invece, il rosso in partita non viene quasi mai cancellato. A meno che...
0: A meno che
2: non ci sia Donato.
1: Non so se l'ha tolto, l'ha sospeso. Cioè, c'era una frase giusta, è stato sospeso.
2: Sì, adesso l'hanno
1: condizionale.
2: Sì, che per un anno. Cioè
1: che è manco in prigione, sta roba qua.
2: Questo giocatore che è degli Stati Uniti, che ha preso il rosso, Belagun. Lo sconterà.
0: Come si chiama?
1: Belagun, mi sembra.
2: Belagun, sì.
0: Ok.
2: Lo sconterà fra un anno. Però se in quest'anno qua commette un'altra...
0: 30 anni di galera vera. Per due falli, eh.
1: Se in quest'anno con la protezione civile si comporta bene, allora forse poi...
2: Esatto.
0: Qualcuno scrive: io lo trovo sbagliato. Credo si riferisca, perché non...
1: Al
0: non
1: fatto di annullare le varie squalifiche.
0: Dai quarti di finale.
1: Guarda, è una cosa sciocca. Per esempio, tour estivo della Juve, con e senza Ronaldo, cambiava, in Cina, in Giappone, sai quando fanno questi tour estivi, ma non solo per la Juve, in questo caso perché c'era Ronaldo, cambia, cioè l'approccio allo stadio del tifoso, se non c'è Ronaldo, Messi, quant'altro, già perdi.
0: Beh, allora, Messi, ricordo questo 6 mesi fa, era in tournée con l'Inter Miami, e l'allenatore, per risparmiarlo, perché Messi già non si muove, figurati, l'ha lasciato in panchina.
1: Casino.
0: Per tutto il primo tempo la gente ha urlato solo Messi, finché non è entrato e c'erano già polemiche.
1: Quindi
0: la gente vuol vedere il campione.
1: Ovvio.
2: E l'altra sera, quando Capoverde ha pareggiato Eurogol, che forse è il gol più bello del mondiale,
0: per adesso sembra che possa vincere come miglior gol,
2: hanno inquadrato Infantino in tribuna e ha avuto un gesto di stizza, perché purtroppo se esce l'Argentina esce anche Messi, e quindi il mondiale perde di appeal.
1: Vero.
2: E si è vista proprio la reazione di Infantino, come per dire: caspita, ha segnato il Capoverde.
0: Anche la dichiarazione finale di Infantino ha destato un attimino, quando ha detto: ho sofferto.
2: Sì, esatto.
0: Sono uno spettatore neutrale. Però ha fatto capire che ci teneva, insomma.
2: Sì. Dove e quando?
1: C'è il Benji, il Fede. Qualcuno scrive: cosa ne pensate del mio Marocco? Chi vincerà giovedì? Tra poco te lo diremo.
0: Ah, perché noi...

0: nostra liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
6: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
7: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Fuori onda stavi raccontando di questa situazione o comunque vicissitudine successa nei festeggiamenti durante la vittoria dell'Inghilterra contro il Messico.
1: Henderson cade dopo il match, inciampa sotto la curva e si vede, ci sono proprio le immagini.
0: Mentre festeggia,
1: perché ci sono i cartelloni pubblicitari, i famosi Tobleroni. Non lo vede, difficile non vedere, non lo vede, cade e a un bel momento lo portano via con l'ambulanza perché si è spaccato il polso. Quindi adesso probabilmente rischia di saltare le prossime partite proprio per il festeggiamento.
2: Per aver festeggiato.
0: Esatto. Perché capita spesso quando la tensione cala un po' che poi succedono i disastri.
2: Ma per esempio c'è gente che in campionati un po' minori che copia la Ronaldo quando segna.
0: E si fa male?
2: E ci sono dei video che girano, per esempio, forse uno me l'ha fatto vedere.
1: Sì.
2: Uno che si stira qua. Cioè fa il salto all'indietro.
3: Ma non farlo, non esultare.
0: No, lui si allena ore in più per quello, tu no?
1: In alcuni campionati è vietata adesso l'esultanza, quella dove scivoli
2: con le ginocchia.
1: Sì, per i troppi infortuni.
0: Ah, perché si scassano.
1: Quelli che sfruttano il campo bagnato per scivolare sulle ginocchia, che fai almeno 5-6 metri scivolando.
0: Che deve essere bello però farla,
2: È bello, però. Cioè, io lo facevo da ragazzino quando.
0: Ah, lo facevi?
2: Una o due volte l'ho fatto, mi si aprivano le ginocchia.
0: Sui campi di Cadenazzo.
3: Andava sangue! Giocavo sui campi pieni di sassolini.
0: Sai quelli coi ciuffetti che sono durissimi? Di
2: andavo
0: erba.
2: A sangue, dico basta, facciamo un'altra esultanza.
1: E dopo cosa ti stai
2: inventando? Emanuele Calaiò. Facevo l'esultanza di Emanuele Calaiò, non so se te lo ricordi.
0: Com'è l'esultanza? No, non me la ricordo.
2: No, faceva così.
0: Faceva così.
2: Stile Tony, ma un po' più arrogantello. Faceva così, guarda.
0: Sediamo. Tony era, non vi capisco, cioè non vi sento. Tony cammello, stile cammello.
1: Sì, cammello che fa.
0: Che fa sì.
1: Corsa obliqua.
2: Quello più bello è di Moise Ken.
0: Moise Ken, sì.
2: Lui esulta.
0: A me piace anche l'esultanza, lo so che adesso tu ti arrabbi, però quello di Liao a me piace. Come fa quella roba lì con
1: Liao?
0: Non è mica lui che fa quella danza che.
1: Sì, che lui chiama Liao, ma per gli amici è Leao.
2: Ma no. Credo che si pronunci proprio così.
0: No, perché se con Leao a casa mi tolgono il cibo, man. Quindi è Liao.
1: Sì.
0: Leao, no.
3: Aspetta, il filare?
0: Liao.
3: Vedi che è un po'.
0: È nasale.
2: No, è vero.
0: Ogni volta che dico Leao, perché mi lascio andare dall'altra parte.
3: No!
0: Secco, no, così.
3: Stasera
0: e poi.
3: Stasera digiuno!
0: Sì, rimane il vuoto e anche il piatto rimane vuoto. Quindi.
1: Speriamo che se ne vada.
0: Chi? Vabbè, facciamo l'esultanza invece, quella della Norvegia, tutti insieme.
2: Vai.
0: Qua in studio.
1: La vogata.
0: La vogata.
1: Siamo pronti, vai.
0: E quando è che si muove? Adesso. Italiano. Era Allan che ha detto in piedi, in piedi.

0: Bella, l'ho capito perché ha messo questo disco. Rema, il fatto degli amanti.
1: Ah, sì, sì, sì, è vero, è vero.
2: Oh, niente lasciato al caso con lui.
1: Però non ha voluto fare lo sbruffone.
2: No, l'hanno detto gli altri. Fatti in modo che gli altri lo dicessero. È marketing.
0: Questa sbruffonata l'hanno detta gli altri.
2: A proposito di marketing, anche la Puma usa scarpe rosa.
1: Sì.
2: No, perché prima parlavamo che allora è vero la cosa del campo per la visibilità,
1: sì.
2: Ma uno studio scientifico, adesso stiamo chiudendo un discorso dove tu no, non c'eri.
0: C'è anche le Nike, ne avete parlato sicuramente.
2: Sono tutti rosa.
1: Tu guarda in barriera i giocatori, hanno le scarpe tutte rosa. Okay. Tutti hanno le scarpe rosa.
2: Le scarpe rosa. Perché? Perché è marketing, quindi tutte le marche, diciamo, più grosse dicono sul campo è il colore che si vede meglio, risalta di più. E poi uno studio, stavo leggendo adesso, dice che i giocatori che hanno i piedi scarpe con colori sgargianti, stranamente è come se traessero da questo più sicurezza. Hanno notato che diventano più intraprendenti, giocano meglio e quindi hanno deciso per usare scarpe con colori di questo tipo.
0: Ecco, vedi? Dicono che

0: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Sono le 8:59.
5: Ticino News.
6: Ancora buongiorno e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Siccità osservata speciale in Ticino, al momento però la situazione è ancora sotto controllo. A preoccupare però è il futuro, le ondate di calore saranno sempre più frequenti. Alessandro Cocca.
7: Al momento, riferisce il Corriere del Ticino, la siccità non è ancora paragonabile alla grave crisi del 2022. La primavera è stata molto calda e secca, nonostante i temporali di giugno abbiano ridotto il deficit di pioggia, le riserve idriche non si sono ancora ricaricate. I principali corsi d'acqua registrano portate inferiori alla media e il Lago Maggiore circa 80 cm sotto il livello normale. Per rifornire falde e sorgenti servirebbero piogge moderate e continue. Alcuni comuni, tra cui Acquarossa, Mendrisio e Losone, hanno già invitato i cittadini a risparmiare acqua potabile. Anche il settore agricolo è vigile, non sono ancora emerse criticità. Sono comunque già pronti i punti di approvvigionamento idrico e pozzi per l'irrigazione da utilizzare in caso di problemi. Secondo gli esperti della piattaforma nazionale, la siccità del 2026 è iniziata molto prima rispetto agli anni scorsi. Gli esperti spiegano che la mancanza di pioggia non è l'unica causa. Hanno contribuito anche il ridotto innevamento invernale che ha limitato lo scioglimento della neve, le temperature elevate che hanno aumentato l'evaporazione e il maggior fabbisogno idrico della vegetazione. Le osservazioni e le proiezioni indicano poi che in futuro ondate di calore e periodi di siccità saranno sempre più frequenti, intensi e duraturi anche in Svizzera.
6: Andiamo all'estero. I bombardamenti russi hanno causato nella notte almeno 11 morti nella regione di Kiev, di cui 7 proprio nella capitale, proseguendo l'offensiva militare che già la scorsa settimana aveva causato vittime e feriti. Dal canto suo l'esercito russo ha dichiarato di aver abbattuto durante la notte 519 droni ucraini nella regione di Mosca e San Pietroburgo, alla vigilia di un vertice della NATO ad Ankara. I due paesi non mollano in quella che è ormai a tutti gli effetti una guerra di logoramento, secondo il direttore della rivista italiana Difesa, Pietro Batacchi.
8: Ma io credo che i due contendenti, per una misura o per un'altra, possano comunque ancora andare avanti. L'Ucraina ha il supporto dell'Europa, il supporto alleato, finanziario, militare, che è fondamentale per la sua resilienza e resistenza. Dall'altra c'è un avversario come la Russia, che è un paese grande, molto esteso, molto profondo, che ha la capacità comunque di ottenere dall'estero anche della componentistica attraverso triangolazioni più o meno spericolate, che gli consente di mantenere una forte capacità industriale. Insomma, in questo momento i russi producono più missili, bombe e droni di quanto non facevano all'inizio di questa guerra.
6: A Teheran invece è iniziato questa mattina il corteo funebre per l'ex guida suprema Ali Khamenei con i veicoli che trasportavano la sua salma e quella dei suoi familiari, una cerimonia funebre che proseguirà anche nei prossimi giorni e seguita da un'immensa folla che a gran voce invoca vendetta per la morte di Khamenei, avvenuta, lo ricordiamo, durante gli attacchi israeliani americani dello scorso 28 febbraio. In chiusura, i prezzi degli immobili residenziali hanno proseguito la loro inesorabile ascesa il mese scorso in Svizzera, anche se le disparità regionali rimangono significative, lo indica oggi il portale Immoscout24. Su base annua il prezzo delle case è aumentato del 3,1%, raggiungendo 8.011 franchi al metro quadrato, mentre quello degli appartamenti è cresciuto del 4,5%, attestandosi a 9.526 franchi.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
5: Infotraffico.
6: Alle 9:03 minuti sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico è scorrevole, non ci sono particolari disagi da segnalare.
5: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
6: A sud delle Alpi oggi un'altra giornata in prevalenza soleggiata con alcune velature ad alta quota, basse quote, temperatura massima attorno ai 32 gradi nelle vallate della Sopraceneri, tendenza favonica e massime fino a 34.

0: Amy Winehouse, l'ultima ora di Sombrero. Allora, domani sera appuntamento importante, vogliamo ricordarlo comunque, appuntamento con la partita della nazionale svizzera alle 22.
1: Sì, giusto.
0: Contro la Colombia, e sarete protagonisti tu e Michael al Lido di Bissone. Cioè, queste sono le ultime che so, giusto?
2: Sì, e te, questa era la penultima che non sapevi. Tu sei giù dalle 5, noi arriviamo con comodo verso le 19.30, dove tu hai già montato tutto e
0: io,
2: via.
0: Ok, va bene? Faccio il pre.
2: Tu fai il pre e il finisci
0: post.
2: Dopo.
0: È il post. Il post anche, va bene.
2: Cioè, fai il post della serata su Instagram.
0: Anche su Instagram. Se non l'ha detto social.
2: No, allora dalle 19.30 saremo come Radio 3 I, al Lido di Bissone. Facciamo un po' di giochi, un po' di regalia. E poi guardiamo insieme la partita, appunto, della Svizzera.
0: Un po' come l'ultima volta che eravamo un po' tutti lì.
2: Sì, però stavolta forse anche meglio.
0: Perché andranno i microfoni, no?
2: Sì. Andare i microfoni, ma soprattutto è un po' più tardi.
0: Sì, vero.
2: Forse la temperatura, capito? Sì. Anzi, forse sicuramente un po' più abbordabile, dai.
0: No, sicuramente.
3: Speriamo che si porti a casa il risultato, perché
0: con la Colombia, giusto?
3: Sì, Colombia, io ho visto Colombia-Ghana, il Ghana non ha fatto un tiro in porta.
2: La Colombia è fortina.
0: Sì.
3: Sì. Non ha fatto un tiro in porta.
2: È una bella squadretta, sì.
0: Ma non so, perché stavo leggendo la notizia di questa brutta cosa che hanno avuto.
3: Hanno avuto questa influenza.
2: L'influenza. Che è successo alla Svizzera anni prima.
0: Ok,
3: vedi. Sì, sono influenzati.
2: Però è già tutto rientrato.
3: E dicono così.
2: Poi l'attaccano agli altri in campo.
0: Sì, apposta, sai.
3: Loro sì che hanno imparato a usare il bidet.
2: Loro sì.
3: Beh, no, per forza.
2: Tra l'altro, a proposito di temperatura, io non voglio immaginare il 4 luglio, era quindi due giorni fa, la temperatura a Tor Vergata. Tor Vergata, che dov'è Tor Vergata? Vai.
3: Tor Vergata.
2: Dove si trova, diciamo, è a Roma, va bene, ma dov'è?
3: È sui colli.
2: Sui colli bolognesi.
3: Ma c'è un
4: sui colli proprio.
2: Sì,
4: colli.
2: Sì.
3: No, è Roma, colli. Roma vicino al fiume, Fiumicino.
2: E con questa, anche non fosse così.
4: Però è bella.
2: Quindi va bene.
3: È quella zona
2: vicino periferia al sud-est di Roma, lo sanno tutti. C'è la Magliana, poi tutta questa gente.
0: Abbassi il PC, poi dimmi da lì dove si va per andare.
2: Da lì vai dritto, sulla destra c'è il ristorante La Parolaccia che ti consiglio, a te ti prenderebbero bello di sera. Poi c'è la Soralella più avanti. Soralella, che è la sorella di
0: Soralella.
2: È la sorella di Aldo Fa.
3: Non lo so.
2: Aldo Fa.
3: Fabiani.
0: No. Però è quasi un nome anche quello.
2: Aldo Fa.
3: Fazio.
0: No. Allora, se Fabiani può essere un nome Fabiano. Se è Fab, un altro nome con Fab che ti viene in mente.
2: Aldo Fab.
3: Fabino.
0: No. Ti do un indizio? Sgaffi.
3: Falcone.
0: Ti do un indizio.
3: Falcone.
2: Quello è Palermo, è un giudice, è un'altra roba. No, questo era un attore grosso che ha recitato per dirti con Totò.
0: Sì. Indizio.
3: Fabregas.
0: Sgaffi. Quindi
3: Aldo Fabrizio.
2: No, però senza un cognome.
3: Senza Fabrizi.
2: Sì. È bravo.
3: Ce l'ho fatta.
2: Non c'è più, attore degli anni 60 e quant'altro.
4: Ma che lui è, facciamo gli auguri.
2: Prima che dice,
3: no, sì, facciamo gli auguri auguri alla supervisor che oggi compie
0: gli anni.
3: Auguri supervisor.
2: 25 anni.
3: Sì, auguri. Tanti auguri a lei.
0: Auguri, Dani.
3: Tra poco parleremo di Torre Vergata.
2: Torre
0: nel Bellinzonese, no, più in alto.
2: Te lo ricordi? Thor, figlio di Khmer,
0: quello è da lì. È da lì. Tra poco ne parleremo allora?
3: Sì, così capiamo un attimino quanto ha incassato ultimo, perché comunque non penso che sia riuscito.
2: Ha fatto la grana?
3: Immagino di sì. 250.000.
0: Sì.

0: Andiamo quindi a Tor Vergata, caro Maxi.
1: Dove ultimo ha tenuto un concerto record, perché davanti a sé aveva paganti 250.000 persone. Che, lo dicevamo fuori onda, se tu vai a un concerto così, non credo che ti aspetti proprio di vedere il palco. Cioè, se sei indietro, vai per dire... Io c'ero. Perché non è fattibile, dai, è troppa gente.
2: Vero,
1: giusto?
2: Vero.
1: Ad esempio, ho letto di concerti tipo di Lady Gaga, Shakira, Rio. Un milione.
2: Sì, è vero.
1: Sei in un'altra città, sì, tra un po', cosa vuoi vedere? Cioè, vedi gli schermi.
2: Vedi gli schermi, me ne parlava un film,
0: vero? Sì, e gli schermi che però. Vorresti vedere.
1: Hanno fatto Cilecca.
0: Il problema ha fatto Cilecca.
1: Sì, andavano in ritardo con labiale.
0: C'era scritto No Signal a un bel momento.
1: No Signal.
3: Le trasmissioni riprenderanno il prima possibile.
1: E anche ultimo si è fermato. Se si ferma lo schermo, si è fermato. Lì congelato.
0: Esatto. Lui è arrivato in elicottero, Avete visto che è arrivato in elicottero?
1: Come Vasco.
0: Lui è arrivato in elicottero e ha atterrato dietro.
2: Sono molto amici comunque, ci si rispettano molto.
1: Molto.
2: Ultimo e Vasco Rossi. Anche perché credo sia mezzo mito per l'ultimo Vasco.
1: Sì, no, c'è un bel rispetto.
2: Quindi, esatto.
1: Poi ultimo adesso con noi, ma lo dico sempre, ma senza. Non è stato simpaticissimo quando eravamo sullo stesso palco. Ma perché secondo me è una questione di nervosismo e tensione prima dell'live.
2: E posso dirti una cosa, tu che sei stato in questo mondo, secondo me a volte non è neanche l'artista, ma è l'entourage.
1: Tanto l'entourage.
2: Che crea quella roba attorno a lui.
1: Che lo isolano.
2: Vero.
1: È vero. Poi c'è artista. Ricordate Elisa a Bellinzone, invece che era venuta a salutare.
0: Sì.
1: Molto cool, molto tranquillo.
2: Stesso J. Jackson, vero che è un amico, ma comunque è uno che si presta.
1: Si è prestato, tutto. Sì. Però
2: Elisa è scappata. Quando c'è Elisa è scappata.
1: E dopo lì dipende un po' da come sei tu, da com'è il tuo entourage e quant'altro. Ma. Parliamo di cose serie. Quanto ha tirato fuori il nostro ultimo?
2: Ma te fai soltanto che è impossibile, un euro a biglietto. Con 250.000 euro.
1: Beh, ma non è molto.
2: Per dire.
0: Sì, il problema è che i biglietti non costavano un euro.
2: No, io ti sto facendo un esempio.
0: Oscillavano da 88 euro a 250-300 euro a biglietto.
2: 250 sul palco con lui, no?
0: C'è chi ha pagato 222 euro. Qui sono poi nate polemiche. Poi, quando gli eventi sono così grandi, purtroppo aumentano anche le problematiche. E effettivamente c'era una zona a 222 euro che era già stata occupata perché hanno scavalcato da quelli dietro che hanno pagato poco. Quindi quelli che hanno pagato poco hanno scavalcato e sono andati nella postazione migliore, e chi aveva pagato 222 euro
2: si è trovato lì indietro
0: e non poteva entrare. Lì dopo non puoi più fare niente.
2: Sicurezza e controlli lì non sono andati benissimo. Cioè, non è che puoi dare la colpa ad ultimo per questa cosa.
1: Ultimo,
2: per dire.
1: Poveraccio, non c'entra niente. Tra l'altro 18 maxi schermi, palco enorme, l'incasso è di
2: c'è già
1: 16 milioni di euro.
2: A questo poi credo vada tolto un po' i costi del concerto, di organizzare, no? O sono proprio netti
1: palco,
2: a lui?
1: Togli il palco, togli il service, tutti quelli che lavorano.
2: Quello già fatto,
1: la band, lui 15 milioni 999 mila.
0: Si è portato a casa quello?
1: Sì, un euro ha dato per tutto. Però ragazzi, ci tengo ai lavoratori, che sia chiaro.
2: No, pazzesco,
0: ma pensate che botta di sedere per chi? Perché è il primo concerto che fanno a Tor Vergata. È il primo che fanno di quelle dimensioni.
1: Dove l'hanno fatto?
0: L'hanno fatto a Tor Vergata.
1: Sì, quello l'ho capito, dove?
0: Quanto è bello una volta che sai che è Tor Vergata.
1: Che non è Torre Vergata.
0: Sì, e che lo sottolinei. No, l'hanno fatto a Tor Vergata in quel pratone.
1: Quello lì dietro l'angolo.
0: Ma Tor Vergata non penso
2: dove
0: che sia.
2: Dove ci correvano i cavalli una volta?
0: Non è Manhattan, Tor Vergata è il prato.
1: Brother, ma sai quanto è grande Roma? È immensa. Altro che Manhattan. Roma se la magna Manhattan.
2: No, è vero.
1: È immensa Roma.
0: Ah, sì?
1: Roma è come Londra, è una città immensa.
2: No, è vero.
1: Basta,
2: è vero.
1: Come se fosse mia, sai.
0: No, però no. Per tutte le persone che abitano nei dintorni, come il nostro amico del balcone, cioè il fatto di avere chi è alle palazzine lì, che vive nelle palazzine, ha la possibilità di vederlo in primo piano, capito? L'ha visto in primo piano.
1: E di noleggiare il balcone.
0: Vero. E c'è uno che voleva noleggiarlo a 1000, cioè gli è stato offerto un prezzo di 1000 euro per portare su gente, ma lui ha deciso di portare i propri amici.
1: Vabbè, non faccio la battuta fuori onda, ma scusi, io l'avrei affittato.
2: Anch'io.
1: E con pacchetti, tipo solo balcone 1000, ok?
2: Balcone e frigo.
1: Balcone e frigo con aperitivo 2000. Eh beh, certo, ti do.
2: È vero.
1: Vuoi anche la tele accesa dietro che ti dà i replay? Così non...
0: Sì.
1: Oh, altro in paghi.
0: Poi con catapulta.
1: Cioè che ti
0: bel momento.
1: Sì,
2: in mezzo al pubblico.
1: Sul finale.
0: Sì.
3: sì. Qualcuno ti prenderà là sotto, no? Di sparo.
0: Di solito, qualcuno. Di solito. Però pensate che fortunati. Oppure pensate che fortunati quelli che abiteranno o abitano a San Siro, nella zona di San Siro. Adesso costruiranno un altro stadio di fianco, quella zona lì. Mm. E tu vedi dal balcone, magari vedi.
1: No, ci sta, però ti faccio questa premessa. Arriva ultimo e ti piace. E va bene, fortunato. Solo che il giorno dopo ti arrivano tre trapper che ti triturano le noci. Tu sei sempre contento o dici, ma magari era
0: finché c'è movimento.
1: Fatti.
0: Finché c'è movimento ti senti.
2: Comunque abbiamo una segnalazione, cioè abbiamo una testimonianza. Mia figlia è andata al concerto di Ultimo.
1: Com'è andata?
2: Bello, ma il delirio a livello di pubblico. Inoltre a tornare ha dovuto camminare per un'ora e mezza per arrivare in hotel perché non funzionava nulla a livello di trasporti.
1: Ma va niente navetta, nulla.
2: Nulla. Oberati e lunghissime attese. 62 euro le ha pagato il biglietto la figlia di Sara.
1: Beh, ma con 62 euro era a Milano, non è neanche andata a Roma, è rimasta lì.
2: Ti ricordo che Ernia. Paghi 65 franchi in piazza Riforma Lugano, te lo dico. Adesso Ernia. Arriva Ernia. 65 franchi.
0: Ma cioè, verrà Ernia in piazza Riforma Lugano?
1: No, ti verrà un'ernia.
2: Se continui a non mandare musica.
4: Hai da sempre compreso la mia fantasia. L'hai accesa, poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte con un sasso nel cuore.

0: non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Per esempio, l'altro giorno parlavamo con una mamma che è stata dietro tante notti per acquistare i biglietti dei BTS che si sono esibiti qualche giorno fa a Madrid.
1: Sì.
0: Quindi lei, come mamma, voleva fare il regalo, però non è che era il suo stile. Però fa, no, per mia figlia faccio questo ed altro, però aggiunge: ne approfitto, faccio la settimanella, da Madrid mi sposto poi a Ibiza, ha fatto un po' di Formentera.
1: Ci sta.
0: Ne ha approfittato.
1: Diventa vacanza.
0: Però per i figli lo fai.
1: Sì, poi BTS, vabbè, lo so perché ho visto il documentario, non che segua il K-pop, anche se, sì, voglio dire, è un movimento che fanno uno show comunque ti possono non piacere, ma lo show,
0: esatto,
1: video, foto, luci, cose, molto bello.
0: Qualcun altro scrive: buongiorno ragazzi, Max Pezzali in Piazza Locarno, 121 franchi.
1: Attraverso.
0: Ma c'è la cena anche, credo, no?
1: Con lui, che serve. Mi serve lui. Max, bene.
2: Però è Max Pezzali, ragazzi, eh. Cioè non è che è l'ultimo arrivato del, cioè uno che ha fatto tanto nella musica, ha
1: dato era Tor Vergata. L'ultimo. Non è ultimo,
2: no. No, però è uno che ha dato tanto comunque.
1: Sì, ma ha preso molto, Da, ma prende,
2: Vabbè, quando parto le sue canzoni tutti le sanno a memoria.
1: No, ma questo non c'entra col sì, no, c'entra col fatto che costi caro, sì.
2: Capito? Loro, sì, così stabiliscono i cachet, Quindi, in riunione parte la canzone, se, sì, non la riconoscono subito,
1: quindi, allora,
3: 10 euro
1: che noi,
3: meno il biglietto.
1: Noi siamo il comitato per scegliere per un grandissimo concerto, giusto?
2: Sì.
1: Portiamo una radiolina,
2: sì, in mezzo al tavolo.
1: Ragazzi, facciamo partire 5 canzoni, sì. Se più della metà vengono riconosciute, giusto?
2: Sì.
1: Concerto di Ernia, sì. Click, perché io sono qui, sono là, nessuno la canta. E una, la seconda parte classico, tutti
2: grande classico.
1: Dai che forse, poi parte quella coi pinguini, la sanno,
2: sì.
1: Le altre tre no.
2: E esce 75 franchi.
0: 65.
2: Ah, 65. 65.
1: Questi 10 te li sei presi tu a, sì, muzza.
0: Allora, Nat scrive: i biglietti a Moon and Star partono da 120 franchi e sei in piedi sul ciotolato a Locarno. Quindi evitiamo i tacchi. Credo, sì, che il messaggio era quello.
1: Però sei in piazza. In piazza.
0: Sei in piazza, sì, la
2: Locarno. E il biglietto, ho sentito che se il biglietto lo ritiri, perché si possono ritirare anche nelle biglietterie. Quando lo paghi, ti chiedono anche la mancia, 2%, 10 o.
1: Col
0: post. Qualcuno scrive:
1: la mancia.
2: Sì, ti chiedono la mancia.
0: Max Pezzali a Villa Argentina gratis. Qualcuno ha scritto che si è esibito qualche settimana fa.
1: Infatti.
0: Gratis.
1: Poi,
0: per dire,
1: ragazzi, Imagine Dragon a Pavia, Prato Gold Early, entrata 3,40 a testa.
0: A testa.
1: Boh, ma quello dell'Imagine Dragon arriva e ti fa una carezza, almeno.
2: Sì,
0: sì, no, infatti. Poi Mary scrive: l'anno scorso a Zagabria 504.000 persone al concerto di Thompson. 30 euro a biglietto e non è successo niente di niente. Forse uno degli eventi più grossi, perché l'anno scorso, non so se ero da solo durante l'estate che ne parlavo, andavo un po' con quello che voleva fare quest'anno ultimo.
1: Sì, sì.
0: Quindi io dicevo, forse uno dei concerti con più persone, 250.000.
1: Certo.
0: E invece già l'anno scorso qualcuno di Zagabria mi diceva di 500 e passamila persone in un unico concerto.
1: Chi è Thompson, Mike? Tu che sai?
2: Thompson? Ma il nome, dimmi il nome. Come si chiama? Tom Thompson.
0: Ma scusa, Prince è un cognome, no? Prince e basta.
1: Non è Giovanni Prince.
2: E si scrive Thompson o Thompson?
1: T-H. Cioè tuo figlio. Thompson.
0: Thompson.
1: Thompson.
2: Non so chi sia.
1: Allora, perché non hai chiesto chi è Tom? Perché non sei informato?
0: Chi è Tom? Devo informarmi, io lo dico.
2: Ah, perché non lo sa neanche lui, eh.
1: E io neanche, siamo in tre.
3: Sarà uno
1: suonato?
3: Che canta, fa un concerto.
2: Sapete
3: che
2: chi è Bonson?
4: È Bonbon.
1: Chi?
2: Bonson. Benson. Benson. Vabbè.
3: Io so chi è.
2: Vai.
3: Lo so chi è a voi, lo sai a voi.
2: Si è spento.
0: Nero, senti a nero.

0: Allora abbiamo finalmente scoperto chi è Thompson. Sì, è il nome intero.
1: Allora, il nome intero, lui è Marko Perković.
0: Marko Perković, croato.
1: Croato, in arte Thompson. Almeno credo sia croato, anche perché è Zagabria. Il concerto, vero che poteva essere di Milano, va a fare concerto a Zagabria, vero? Poi credo sia croato, credo.
0: Ok, comunque, beh, dell'est.
1: Sì, e il nome, questo nome d'arte,
0: Thompson
1: lo ha preso perché negli anni 90 lui era un soldato che in guerra utilizzava quel tipo di fucile, il Thompson.
0: È un riferimento e piuttosto, quindi, macabro.
1: Sì, ma anche perché i testi, se non ricordo male, non sono leggerissimi i testi.
0: Okay.
1: Nonna Marinella sicuramente ne sa di più, potrà correggermi, però credo che non siano leggeri
0: i suoi
1: testi.
0: Ho capito. Ecco, vabbè, abbiamo scoperto che è Thompson.
2: Sono una lingua straniera, quindi, cioè, alla fine.
0: No, straniera per te, ma lì no.
2: Sì, lo so, però dico, noi volendo potremmo farlo anche sentire un pezzettino.
1: Ah, ce l'ho.
2: No, non ce l'ho.
1: Hai fatto un preambolo, ma sembra che aveva il concerto in mano, no?
0: Ma perché l'hai detto?
1: Perché non si scrive Perković, sicuro.
0: No, ma sai che non gli piace il nome Thompson, no, l'ho capito subito.
2: Volevo il gancio con, avete detto pistole, avete detto da qualche parte?
0: No,
2: pistole,
0: il
2: fucili.
0: Thompson è una marca.
2: Ah, ecco, vabbè, comunque sulla NASA, o meglio, su Marte, la NASA ha trovato una pistola.
0: Ah, l'ho vista, no,
2: guardatela in basso a destra.
1: Dove è la pistola?
0: Lì.
2: In basso a destra, c'è una
0: pistola,
2: adesso è tagliata dal nostro...
0: Sì. Allora, vi descrivo, c'è la classica vista rossa di Marte, tutto una specie di deserto rosso, c'è una specie di, come si dice, robottino della NASA. Davanti sembra, dalla forma, che ci sia appoggiata sul terreno una pistola laser tipo Star Trek.
2: E il robottino si chiama Rove Opportunity, però non è un robottino che...
0: Ciccio, non sai chi è Thompson e vieni a dirmi Rove. Poi tanto Rove.
2: Rover Opportunity, l'ho detto qua.
1: Range Rover.
2: Qui hanno speso non so quanti soldi per questo. Noi parliamo tanto di biglietti per spezzare, ma qui hanno speso non so cifre.
0: Per cosa?
2: Per il robot, il famoso robottino.
1: Per lasciare la pistola su Marte?
2: No, per il robottino. Cioè,
1: caricavano Vito Scaletta.
0: Ma scusa, ma il robottino ha una valenza scientifica. Max Pezzali, Max Pezzali.
2: Max Pezzali, guarda che 883 quanto fa?
0: Abbassa il cortisolo.
2: 883 fa?
0: 883
2: quanto fa?
0: 883.
1: A proposito di robottino, scusate, mi è venuto un messaggio dal Dream.
2: Ah, è vero, lui c'è la casa.
1: Devo cambiare il mocio del robottino.
0: Ah, tu ce l'hai, ma lo puoi cambiare col...
1: E mi è arrivato il messaggio che devo lavare il mocio.
0: Ma il tuo, scusa, quando arriva alle scale,
1: sì,
0: si butta come il mio che fa a gara per buttarsi?
1: Ho la fortuna che vivo su un piano solo. Tutto distesa su un piano.
0: Ma ci fossero delle scale, il tuo si può programmare.
1: Sì,
0: il mio...
1: Che alzi, lui alza una sorta di braccette e poi scende, tac, tac, tac, tac. No, ma è vero,
0: Ma va?
1: Uh-huh.
0: Il mio no, il mio arriva a bordo, mi guarda e poi sorridendo... Sì, cappotta, anche se gli ho detto non puoi, c'è il limite. Continua ad andare giù e lo trovo tutti i giorni a gamba all'aria.
2: Non è come i biscotti che si gira sempre dalla parte...
0: No, dal cioccolato, no. Forse perché non ha il cioccolato solo.
1: Si prega di pulire tempestivamente il filtro della piastra di lavaggio.
0: Ho capito.
1: Il mio robottino privé.
0: Funziona.
2: Comunque si sono ispirati... Quelli della NASA si sono ispirati a questa tecnologia qua dei robottini a casa.
1: È vero. Sì.
2: Per fare i rover Opportunity.
0: I rover.
1: Sì, va bene. Academy.
0: I rover.
2: Exactly.
0: Ma la pistola c'è o è una finta?
2: La pistola è... Sono fantasie o sospetti? Non si sa ancora.
0: Mazza, che notizie che diamo.
2: Nelle prossime puntate.
0: Va bene.

0: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Time for Nothing, quella di Dire Straits, Radio 3.
1: Siamo verso la fine di Sombrero, ma poi dopo cos'è che...
0: Io mi fermo un'oretta con Ruben.
1: E come si chiama il programma?
2: Io mi fermo un'oretta con Ruben.
0: Ma scusa, te l'ha detto?
1: Non è male,
0: scusami.
1: È bellissima come
0: io
1: cosa.
0: Mi fermo un'oretta con Ruben. Solo su Radio 3.
1: Suona!
2: È un bel programma,
0: sì,
2: però. Io mi fermo un'oretta con Ruben.
0: Sì. Tu invece dopo cosa fai?
1: Io mi fermo un'oretta, faccio la replica.
0: Un'oretta. Sì. Sa anche come post.
2: Io invece faccio un altro programma.
1: Cosa fai?
2: Me ne vado prima di subito. Se piace, continuo.
0: Prima che sia giorno, me ne vado.
1: Hashtag tanto Sasha in Giappone.
2: Sempre.
1: Sì.
2: Però torna, ricordi che c'è un altro hashtag, però torno. Mm. Non esageriamo.
0: E sai che ci sono le applicazioni che comunque potrebbe ascoltarci.
1: Ma anche dal Giappone. Dai, Sasha, non penso che ci stia ascoltando in questo momento.
2: No.
1: Che ore sono in Giappone?
0: Te lo stavo chiedendo.
2: Dipende dal Giappone.
0: Quello più vicino a noi, quello più vicino a noi.
2: 6 ore.
0: Okinawa?
2: Signore,
0: davvero?
2: No, non lo so.
1: No, lui è andato in un Giappone che non è molto frequentato. Ma ha detto che andava
2: in
1: un Giappone.
2: Si parla dialetto lì. È un Giappone diverso.
0: Ma scusa, cos'è? Sarà Honolulu?
2: Ma no.
0: No.
2: No.
1: Honolulu, mica.
2: Ha detto che è andato a nord. È andato a nord, dove la temperatura è anche più fresca.
0: Ah, sì, perché lui odia un po' il calduccio.
2: Sì.
0: Vero.
2: Sì. Dov'è nord? Dimmi una città del nord del Giappone, vai.
1: Beh,
2: sì.
1: No, il Giappone non l'ho mai frequentato io.
2: No,
1: quindi non sono preparato. Sono pronto, ma non preparato.
2: Beh, però tre città del giapponesi le conosci.
0: Dai, la prima.
1: Sì, Tokyo.
0: Dai.
2: Tokyo. L'altra. Non mi dire quelle due bombardate perché non valgono.
0: Esatto.
1: Tokyo.
2: E basta, sei perso.
1: Kyoto.
2: Kyoto, poi.
1: Kyoto schiaccia Kyoto.
0: Il famoso detto Kyoto schiaccia Kyoto.
2: Poi?
1: Non lo so, sarà. Non lo so.
0: Ma mettiamo. Sì. Ma te l'ho appena detto io.
1: Okina.
2: Okina ti davanti al re.
0: Okini, mamma.
2: Okinawa.
1: Ma no, comunque. Fateci caso la differenza tra pronto e preparato. Sapete qual è la differenza che intercorre tra essere pronti e essere preparati?
2: Base, professore mancato, grazie.
0: Prego.
2: Prego, che vogliamo subito apprendere.
1: Ma non devo dirlo io. Dove perché devo dirlo io? Scusa.
2: Perché non la sappiamo, la differenza è palese. Ora prendiamo dalle tue labbra.
1: Allora,
2: non sbagliare, man.
1: Questa cosa qua l'ho sentita da un manager.
0: Beh, la base
1: che gira
0: giusta,
1: su TikTok.
0: Due super piotti. Super poliziotti piripiatti.
2: Due super piotti.
1: Allora, essere preparati. Lui parlava delle grandi aziende.
2: Cambia base, non riesco
1: ma
2: a seguirti.
1: Basta,
2: non riesco a seguirti.
0: Metti quella lì, bravo, quella là.
1: Quale? Pari dispari.
0: Sì, vai, dai.
2: Niente, peggio. Peggio di prima. Vabbè,
1: no,
2: lui
1: diceva
2: seguirti.
1: Che la sua azienda è preparata, non è pronta.
0: Chi lo diceva? Scusa, mi sono perso chi.
1: È un grande manager. Grandissimo manager.
0: Vabbè, gli Echitri lì,
1: No, fidatevi che questa cosa qua, secondo me, può servirci. Allora, essere pronti significa che tu sei pronto a un quando e a un dove. Quindi tu...
0: Lo so, Benji e Fede.
1: No, quello è dove e quando.
2: Quindi, t'ha fregato, bravo.
1: Capito?
2: È preparato.
0: Preparato.
1: Invece le aziende preparate, cioè l'azienda che è pronta un quando e un dove. Quindi tu sai che c'è l'appuntamento con, che ne so, uno chef stellato a quell'ora lì e vai da lui... In quel luogo lì.
2: E sei pronto, ma non sei preparato, è vero.
1: Essere preparato vuol dire che è come se tu vivessi in un pronto soccorso. Non sai cosa succede. Non può arrivarti uno con una gamba rotta, può arrivarti uno che non sai che patologia possa avere, ma tu sei preparato
2: a qualsiasi evenienza.
1: A qualsiasi evenienza, in qualsiasi momento, non sai quando arriva.
2: Ho capito.
1: Non sai se arriva, non sai chi arriva.
0: No, forse lì sei pronto a qualsiasi evenienza.
1: No,
0: sei preparato.
2: No.
1: Essere preparati significa avere la capacità di adattarti a qualsiasi cosa capiti in qualsiasi momento. Per esempio, aziende che erano preparate al Covid-19 sono sopravvissute perché erano preparate. Le aziende pronte, no.
2: Cioè, se l'aspettavano, ma non erano preparate ad affrontare.
1: Esatto.
2: Però posso rompere l'incantesimo. Sì. Tu non sei preparato a niente. Sai proprio che dici magari, no. Però, no, lo dico perché a me ne è consapevole.
0: Però sei pronto per mandare la pubblicità e chiudere il programma, credo.
1: Perché
0: credo.
1: Siamo in ritardo.
0: Io, per esempio, sono pronto e preparato quando vado all'Allianz Stadium. Ah. Pronto a vedere una partita?
1: Sì.
0: Sì.
2: E preparato che perde.
0: A perdere.
1: Però immaginatevi se Giuseppe fosse preparato. Come Giuseppe. Sarebbe
2: pronto?
1: La canzone?
2: Pronto? Giuseppe.
1: Come sarebbe?
2: Pronto, pronto.
1: No, preparato Giuseppe, preparato.
3: Preparato Giuseppe.
1: Preparato Giuseppe.
2: È uguale.
1: Salutiamo. il popolo.
0: Ah, pensavo tutti Giuseppe all'ascolto. Non solo.
1: Chiudiamo.
0: Torniamo
1: che
0: domani?
1: Domani con Sombrero dalle 7 no, alle 10.
2: Non sono preparato per tornare domani. Ed è anche pronto.
1: Quindi il pubblico è preparato e pronto.
2: Il pubblico è scappato.
0: A domani. Ciao, ciao ciao.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen. In campo con te. Telesuona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.

0: a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
6: Sono le 9:58.
7: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
8: Ticino News.
9: Alessandro Cocca al microfono, relax in famiglia, escursioni e tanta lettura anche per il Consiglio federale. L'estate sinonimo di staccare almeno parzialmente la spina. Allora con Giorgio Doninelli andiamo a scoprire quali saranno i programmi dei membri dell'esecutivo durante le imminenti vacanze.
10: È ormai tempo di qualche giorno di relax anche per i consiglieri federali, i quali, pur rimanendo pronti a reagire in qualsiasi momento in caso di crisi, si concederanno un po' di ferie. Dopo il viaggio ufficiale attualmente in corso fra Stati Uniti, Canada e Messico, il presidente della Confederazione Guy Parmelin si tufferà su qualche biografia e sull'ultima serie di fumetti con protagonista Asterix. Parecchia lettura e passeggiate anche nei piani di Ignazio Cassis in Ticino e Martin Pfister, così come per Karin Keller-Sutter ed Elisabeth Bohm-Schneider, che prevede di trascorrere qualche giorno nelle Dolomiti. E se sui programmi di Beat Jans trapela poco o nulla, l'operazione alla schiena a cui si è sottoposto a fine aprile ha rovinato i piani di Albert Rösti. Il bernese aveva intenzione di recarsi negli Stati Uniti per far visita al figlio, ma sarà costretto a restare a casa e si dividerà fra fisioterapia, attività fisica e, pure lui, qualche libro.
9: Una vasta ondata di incendi boschivi sta invece colpendo il sud dell'Europa, favorita dal caldo estremo e dalla siccità nei Pirenei orientali. In Francia le fiamme hanno distrutto 4.500 ettari, costretto all'evacuazione di oltre 10.000 persone e modificato la tappa del Tour de France, che verrà disputata oggi senza pubblico. Incendi rilevanti si registrano anche in Spagna, Portogallo e Grecia, dove migliaia di ettari sono andati in fumo. I soccorsi restano impegnati. Secondo le autorità, molti roghi hanno origine umana, ma i cambiamenti climatici ne favoriscono la diffusione. In Ticino, stando ai dati diffusi oggi dalla Segreteria di Stato dell'Economia, a giugno il tasso di disoccupazione è sceso al 2,6%, in calo di 0,2 punti rispetto a maggio, ma in aumento di 0,2 punti su base annua. I disoccupati iscritti agli uffici regionali di collocamento sono 4.400, 200 in meno rispetto al mese prima, 300 in più rispetto a un anno fa. Il cantone è il tredicesimo più colpito dalla disoccupazione in Svizzera, dove a livello nazionale il tasso si è attestato al 2,9%. La borsa svizzera apre poco mossa. La prima seduta della settimana, l'indice dei valori guida SMI segna 14.426 punti, in progressione dello 0,02% rispetto a venerdì, quando era stato osservato un nuovo massimo storico. Al centro dell'attenzione la situazione in Medio Oriente, sugli effetti sul cruciale stretto di Hormuz, nonché sul prezzo del petrolio.
11: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
8: L'infotraffico.
9: Rete idrica rotta a Balerna sta creando problemi in entrambe le direzioni fra via Motta e via Antonio Monti.

0: Avril Lavigne, Scared Boy. Buongiorno, buona mattina d'estate.
1: Buongiorno Danny Morandi, come stai?
0: Zigla.
2: Radio 3 ti presenta una mattina d'estate.
0: Sarà così fino a mezzogiorno, ma per la prossima ora saremo io con Ruben. Ben ritrovato, ciao Ruby.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ma tu sei qua, hai aperto anche oggi le 6, giusto?
1: Dormito qua praticamente.
0: Ormai fai parte del corredo.
1: Esatto, mi mimetizzo.
0: Dicevamo, quest'ora insieme, poi arriverà Valerio con te, giusto?
1: Esatto.
0: Fino a pranzo e poi lui andrà solo, credo, una roba del genere.
1: Sì, esatto.
0: Fino alle 2, poi vai via tutto il pomeriggio. Noi invece in quest'oretta avremo modo ovviamente di farvi ascoltare la nostra bella musica, qualche notizia che ci hanno lasciato i nostri colleghi del Sombrero.
1: Esatto, per dare
0: anche
1: un
0: carina.
1: Per dare un senso al disboscamento di alberi da parte di Miguel Casanova.
0: Eccoli. Tieneteli così potete raccontare qualcosina.
1: Esatto.
0: È una curiosità bella su un volo che tra l'altro è partito credo da Ginevra, giusto?
1: Sì,
0: se ricordo
1: siamo a
0: bene.
1: Ginevra. E diciamo che sono state delle giornate un po' complicate per chi partiva con gli aerei in questi giorni qua.
0: Vero, anche perché Malpensa, ne parlavamo con la Lolla, in questi giorni ci sono un pochettino di
1: ci sono stati degli scioperi.
0: Degli scioperi e quindi
1: domenica.
0: Gente rimasta a terra. Altri invece hanno avuto la fortuna, perché ho visto tramite social, di AIP, di essere nell'orario dove partivano ancora e poi da lì via chiudevano tutto.
1: Oh, cioè, quindi... per un quarto d'ora inizio lo sciopero, quindi muoviti, entrare.
0: Forza entrare. Tutto questo, come detto, contornato dalla bella musica e...
1: Scontornato
0: anche. E niente, abbiamo detto quasi tutto, no?
1: Sì, così un po' d'estate. Ci accompagniamo con la musica. Due battutine, se voi volete partecipare il numero lo sapete
0: a memoria, ma lo ricordiamo: 079-449-9537. Iniziamo con il disco di Malika Ayane. O Ayan.
1: Ayan.

0: Sad Song Say So Much, Elton John, Radio 3, 1984. Eri nato da un anno, Ruby?
1: No, non ero ancora arrivato.
0: Tu sei 87.
1: Sì.
0: Porco cane. Facevo più vecchietto, eh? Scherzo.
1: Ti offro i complimenti stamattina.
0: Oggi,
1: Ma me lo dice l'oroscopo stamattina. Arrivano complimenti.
0: Vedi? Piovono complimenti oggi. Allora, a proposito di cielo, pioggia e quant'altro, parliamo di quanto accaduto in un volo EasyJet che da Ginevra doveva portare i passeggeri ad Ajaccio. Giusto? In Corsica.
1: Sì, in Corsica. Niente, chiaramente un po' di ritardo.
0: Sì, allora il comandante dice: scusateci, ma nel nord Italia ci sono forti temporali, non possiamo passare le rotte, dobbiamo un attimino modificarle. Non siamo gli unici a volare, quindi ci vuole un pochettino di più. Dobbiamo far passare altri aerei. Quindi
1: la Corsica sta là.
0: In teoria 75 minuti hanno detto di ritardo. Quindi un'ora e
1: un'ora e un quarto.
0: Un'ora e un quarto di ritardo. Ti ci può stare.
1: Sì, te sai già, sì, ok, non sarà mai 70. Ti piglia già il coccolone, però dice, bom,
0: cerchi
1: va bene
0: di farti una ragione, dici: vabbè, un'ora e un quarto non è neanche tantissimo, cerco di stringere i denti, ma in realtà non è stato così.
1: No, perché hanno dovuto aspettare ore e ore prima di partire, ma non solo.
0: Ma non solo. Intervento della polizia, perché è iniziato i casini sulle... Cioè, allora posso un po' capirli, perché quando sei fermo sull'aereo non è evidente farti anche un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Già lo scalo mi dà un fastidio quando devi star su.
1: Sì, che però lì scalo. Magari sei un po' di corsa, ti bevi qualcosa, ti sgranchisci le gambe, sei un'oretta.
0: Però solitamente se è poco ti fa star sull'aereo.
1: Sì.
0: Se invece lo scalo è di 3-4 ore, per esempio a Dubai, mi viene in mente il primo, allora lì si puoi girare quant'altro, ma quando devi star su e non è un reale motivo per starci, sì che c'è pioggia, temporale, quindi devi attendere per partire, non è bellissimissimissimissimo.
1: Oppure che devi aspettare la coincidenza di qualcuno che deve prendere il tuo stesso volo.
0: Hai capito?
1: In due.
0: Hai capito? E quindi è successo un pochettino un patatrac, gente che insomma reclamava, ma pare che un testimone, a 20 minute, quindi è stata un'intervista anche diciamo di casa nostra, ha dichiarato che lo staff è stato bravissimo, quindi l'equipaggio è stato bravissimo a mantenere la calma.
1: 5 ore
0: alla fine, ecco, volevamo arrivare lì, alla fine ha dovuto attendere 5 ore. Dai 75 minuti si è arrivati alle 5 ore e addirittura credo annullato il volo,
1: Esatto, sì.
0: Hanno addirittura annullato il volo, cancellato il volo. Quindi c'è stato questo caos perché non solo mi dici di attendere 75 minuti, poi passano a 5 ore, poi mi cancelli il volo, non mi dai alternative perché pare non abbiano dato alternative,
1: No.
0: Se non gli alberghi e ripartire il giorno dopo, e quindi questo ha creato un pochettino di caos, giustamente.
1: Ovviamente te che ti dici dai faccio 4 giorni in Corsica, uno te lo brasi praticamente,
0: esatto,
1: in aeroporto.
0: O quello che dice: sai che cosa, quest'anno parto da Ginevra perché in Svizzera sono precisi e puntuali.
1: Non ti perdo il bagaglio, non c'è mai un temporale.
0: Non c'è mai. Sto giro è andato a maluccio. Per quello che riguarda gli aeroporti, ne abbiamo un'altra che questa è molto, molto carina, perché cioè, è folle.
1: Assolutamente,
0: se ci pensi.
1: Sì, è qualcosa. Cioè,
0: è follia.
1: Io non vorrei mai essere lì, però se ci pensi.
0: Cioè, calcoliamo che siamo a luglio, che ci sono quegli animaletti fastidiosi in giro. Ma lo diciamo tra poco, va bene, Ruby?
1: Esatto, accendete gli zampironi intanto.
0: Nel frattempo, esatto.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: mi porti su Giorgia Radio 3. Allora, abbiamo qualche testimonianza, perlomeno una testimonianza, ma anche un video. Volo Bergamo Agadir di ieri, domenica 5 luglio. Ecco, non riesco a capire se sono già sull'aereo, perché mi pare che siano su quel tunnel che sta per entrare nell'aereo, no?
1: Ma a me lo sai cos'è che sembra? La parete divisoria tra
0: business e...
1: E ah, più che tra business, magari sono quei voli più piccoli dove ci sono le hostess che c'hanno il piccolo frigo.
0: Ah, ok. Entri. Beh, video un pochettino, diciamo, inquietante. Si stanno staccando pezzi dell'aereo, giusto, Rubi?
1: Sì, una specie di cornicione di... Aspetta che mo' è partito anche il volume a manetta. Una specie di cornicione di plastica, possiamo dire.
0: Sì, ecco, io quando vedo quelle cose lì già vado un pochettino in paranoia.
1: Cioè, subito l'aereo è già sotto sopra. È già in abissale.
0: E tra l'altro sto seguendo una pagina di piloti d'aereo, che loro dicono, ovviamente ti rassicurano dicendo che comunque è sempre tutto sotto controllo. Cioè, loro hanno dei punti, soprattutto su voli transoceanici, si dice così.
1: Sì.
0: Hanno dei punti di isole nascoste, Rubi. Ci sono aeroporti invisibili su isolette minuscole, dove sono isole d'emergenza, si chiamano.
1: Devi solo ricordarti che...
0: Esatto. No, però questa cosa dice, lui diceva, tranquillizzatevi, perché comunque ognuno di noi sa eventualmente se c'è l'aereo quanto può stare con un motore in avaria, sa quanto, capito? Quindi hanno queste isole d'appoggio d'emergenza, ma che non risultano sulla mappa, le sanno soltanto piloti, copiloti, ingegneri di volo e quant'altro, quindi un po' rassicurano.
1: Esatto.
0: Che anche se...
1: Se caso spegnete comunque i microfoni, mentre ChatGPT, un Boeing 747 quanto può volare senza motori?
0: Io comunque, da quando ho visto Final Destination, sempre la prima cosa che faccio quando salgo sull'aereo, il tavolino davanti al sedile.
1: Esatto.
0: Se dovesse rimanermi in mano il chiodino lì, arrivederci e grazie, io scendo.
1: Signora, guardi, vado un salto
0: e me ne vo. Poi qualcuno scrive: mia figlia doveva partire da Napoli alle 18:30, poi alle 20, poi a mezzanotte, poi alle 1:20 ed infine partita alle 2, dopo una serie di attacchi, virgolettato, al personale dell'aeroporto da parte di passeggeri al limite della sopportazione. Buongiorno a tutti da Elena. Ciao Elena.
1: Come geolieno.
0: Cioè,
1: guarda, volavano paroloni lì.
0: Io una volta ho avuto a che fare col personale di terra, per poco prima di salire sull'aereo, ma si trattava di secondi di ritardo, giuro Rubi, sai che io solitamente sono abbastanza precisello.
1: Certo.
0: Secondi di ritardo, non volevano farmi salire sull'aereo, io mi ero quasi rassegnato, soltanto che con me c'era mia cugina. E tu sai che le donne si fanno rispettare. Cioè, che sai che hanno busnavetta per due persone fin sotto l'aereo?
1: È vero.
0: Neanche a piedi a farci andare. Busnavetta per due persone fin sotto l'aereo senza lì. Ci hanno guardato male un po' in tanti sull'aereo, eh. Che sai che quando tu attendi i due che sono in ritardo.
1: Poi dici, parlate con lei.
0: Io non ne voglio. È colpa sua. Ma la cosa più brutta è quando ti annunciano il nome.
1: Esatto.
2: Rubin Bassi, Dani Morandi, sono tesi.
1: C'è la gente tipo sui social a cercare
0: i nomi, le facce. Per far sì che. Allora, giusto Ruben, scrive qualcuno?
1: Sì.
0: Ah, sì. Per via che sì.
1: Esatto, credo sia proprio la paratia, quella separazione
0: che
1: la
0: divide,
1: parete dell'aereo,
0: sì,
1: dove inizi a sederti.
0: Quella
1: che sono i fortunelli che hanno le gambe lunghe.
0: Vero. E che tra l'altro penso sia la parte dove l'hostess ti guarda, cioè le...
1: Sì, esatto.
0: Guarda in faccia. È lì che, ecco, quando succedono le turbulenze, io guardo la faccia dell'hostess. Se lei è tranquilla, dico, vabbè, tanto. Soltanto il problema è che loro sono abituati e credo che siano addestrate anche per non andare in panico e non far andare in panico.
1: Se già vedi la hostess che inizia a sgranare gli occhi, esatto, tira un po' la cintura.
0: E che so, a dire un rosario con in mano il tau. Il tau si chiama latino in legno.
1: Urca, qua mi cogli impreparatissimo su queste questioni religiose.
0: Credo che la T di legno sia il tau, però non voglio. Ecco, se in mano quella roba lì, iniziate a pregare anche voi.
1: Esatto, chiudi il pacchetto di chips. Perché...
0: Tra poco, amanti delle zanzare degli aeroporti, parleremo di un qualcosa accaduto qua vicino, giusto?
1: Molto vicino.
0: E quindi state con noi. Ora, Save Your Tears è quella di The Weeknd. Yeah.

0: Lil Boonteng, quella di Paul Russell, Radio 13 e 33 minuti. Allora, sai che anch'io prima li chiamavo sempre zampironi? Ma in realtà credo si chiamo zirconi. Lo sbagliavo anch'io, lo sai.
1: Ma i zirconi non sono i diamanti fatti?
0: Ah, è vero, allora è il contrario.
1: Il laboratorio.
0: Chiamavo così zirconi, in realtà devo dire zampironi.
1: Penso che sia... Allora, credo che zampironi sia un po' il...
0: I migliori, tra l'altro, sono quelli verdi, eh. Non acquistate quelli neri, quelli marroni non servono a nulla, si spengono.
1: Quelli che hanno l'odore classico.
0: Esatto, esatto. E sono verdi solitamente.
1: Non so come si chiama in...
0: Forse non snoccioliamo marche, ma forse quelli della vape sono i migliori, forse.
1: Sì, o una roba del genere.
0: Una roba del
1: zampirone,
0: genere.
1: Ok.
0: Ma vedi, zampirone. Sbagliavo io, zircone, effettivamente.
1: Dice anche Wikipedia. Credevo che fosse il nome un po'. Cioè, si chiama zampirone,
0: no, zampirone,
1: ma in realtà si chiama tipo spirale contro le zanzare.
0: È vero, perché ha quella forma di spirale.
1: Esatto.
0: Ma così. Parliamo di zanzare, perché amici. Amici, perché? Perché?
1: Che cosa è successo? Era il 3 di luglio.
0: Quindi 3 giorni fa.
1: Esatto, in serata. Quindi, sai, venerdì c'era anche il racconto, tra l'altro, è di un poro mostro che voleva fare 3 giorni in Spagna. Dico poro mostro perché ha fatto 3 giorni in Spagna.
0: No,
1: perché? Ma perché si è ritrovato, finito il lavoro, andato a prendere l'aereo qua vicino, Malpensa, dovevano andare a Alicante.
0: Mm-hmm.
1: Sì, 3 giorni.
0: 3 giorni, relax.
1: Partenza verso le 9. Gente che entra nell'aereo, solamente che è arrivato uno sciame di zanzare.
0: Ah, ecco.
1: Che ha colonizzato l'aereo perché c'erano le luci fuori. Cioè le luci dentro, fuori è diventato buio.
0: Portelloni spalancati, suppongo, giusto?
1: Sì, perfetto.
0: Perfetto la gente.
1: Per diversi minuti sono entrate queste zanzare. Ce ne sono le foto che fanno paura, perché le zanzare praticamente ovunque. Allarme perché c'era una persona che ha detto di essere allergica.
0: Ahia, yeah. Quindi, se sei allergica poi ci sono le reazioni, quindi.
1: Esatto, quindi hanno distribuito le palette. No, hanno fatto sbarcare tutti per ragioni igienico-sanitarie.
0: Giusto.
1: Li hanno caricati su un altro aereo e sono partiti con 3 ore di ritardo. E punti, dai, arrivi giuntato che ti grati come disgraziato.
0: Sull'altro aereo, però, ovviamente non c'erano

0: Allora, adesso qua ci si imbarca velocemente, tutti su.
1: Via.
0: La porta resta aperta a metà, signora, lei si abbassa, fa il limbo.
1: E andare. Ecco come si portano poi le varie malattie nel mondo, vedi? Te non ti accorgi, a Zanzibar ti sale su una zanzara tigre.
0: La zanzara di Zanzibar.
1: O la zanzara di Zanzibar te la porti in Ticino.
0: Certo.
1: È così che funziona, cioè così che accade.
0: Anche così accade.
1: Quindi, volo di ritardo.
0: Esatto.
1: Pieno di zanzare, ma è finita bene la storia per la tipa.
0: No, allora è finita bene, non si è fatto male a nessuno, se sarà qualcuno si era un po' grattato.
1: Però dico io, cioè, se effettivamente la notte con le zanzare, luci all'interno vengono attratte.
0: Hanno provato Ideona personale a spegnere le luci, quindi te eri al buio che non le vedevi nemmeno. Sberloni.
1: Cioè, buono che comunque, nel senso che si sono preoccupati per questo, però scusami, passami la parola, è un po' una sfiga avere quella che è allergica alla zanzara.
0: No, è una sfiga micidiale.
1: Su quel volo lì.
0: Esatto,
1: cioè, proprio...
0: ma scusi, ma la signora non poteva partire dal pomeriggio?
1: Prima o dopo, cioè, faccia lei, no? Invece di partire stasera, beh, l'importante è che per qualche ora o giorno il nostro amico è andato, è riuscito a farsi.
0: No, ce l'ha fatta a fare vacanze.
1: A farsi Alicante.
0: A farsi Alicante.
1: Buona mattina anche a Tiziana.
0: E magari non solo.
1: Anche a Tiziana, buongiorno, che ci manda la sua immagine. Noi nel frattempo si va di musica.
0: Poi giochiamo, ecco.
1: Poi giochiamo, abbiamo le nostre figurine e l'album da regalare. Quanto tempo ancora? C'è Biagio Antonacci.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona.
1: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelena. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelena, la vista che incanta.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
5: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
6: Ah, la so. Il traffico.
5: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
6: Ah, la so. Il tramonto.
5: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
6: E vabbè, ma così è troppo facile.
5: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
6: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
5: Chiamala Trapletti pittori.

0: Before You Go Go UM Radio 3. Allora, prima di giocare, carissimo Ruben,
1: dimmi.
0: Ciao amici, lo zircone è una bellissima pietra preziosa e naturale, mentre la zirconia, abbreviazione CZ, è un'imitazione del diamante. Ci assomiglia visivamente, ma non è diamante naturale, nemmeno sintetico, perché non ha le caratteristiche fisiche, né fisiche né chimiche. Ciao ciao Vanni. E beh, il Vanni ne sa, eh.
1: Grazie Vanni.
0: Vanni ne sa.
1: Siamo noi che siamo due capre.
0: Vanni ne sa, tratta gioielli, quindi ne sa. Noi invece trattiamo figurine, giusto?
1: Sì, sai che io e te non potremmo andare a prendere degli anelli perché andiamo via con uno zampirone.
0: Effettivamente, andiamo via con la spirale. Ti ho regalato questa spirale.
1: Oh, bella grossa,
0: non posso scusarmi. Si gioca per le figurine per il nostro album.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Quindi 079 449 9537 per ricevere a casa, visto che lo spediamo a casa, album e figurine complete dello staff,
1: esatto,
0: di Radio 3 di Teleticino.
1: Esatto, il nostro mini album,
0: il nostro
1: poster.
0: L'ho detto fuori onda, non te l'ho detto fuori onda, ma io ne ho preso uno di sfriso, me lo sono portato a casa.
1: Di sfriso.
0: E ce l'ho sul frigo, attaccato col frigo tutta la nostra squadra.
1: Hai fatto bene.
0: C'è il domandone.
1: Domanda è facile, a tema
0: facile.
1: Visto che si parla di mondiali, queste cose qua. Allora,
0: vai di domanda.
1: Sono tanti giocatori, tante squadre, ma c'è uno che ha fatto più assist di tutti. Chi sarà mai tra questi tre? Tra Brahim Diaz, Brahim, che gioca nel Marocco, tra Bruno Guimarães, che giocava nel Brasile,
0: esatto,
1: non gioca più.
0: L'altro ha sbagliato il rigore ieri, eh.
1: Esatto. Sugli assist, bravo, sui gol.
0: Sul gol.
1: Oppure Michael Olise, quello
0: giocatore della Francia.
1: Francia, ma con cittadinanza britannica.
0: Vero. Quindi A,
1: Brahim Diaz.
0: B,
1: Guimarães.
0: O C,
1: Michael Olise.
0: Chi è che ha fatto più assist finora questo mondiale 2026? Scatenatevi su WhatsApp.
2: Radio 3i.

0: chitarrina.
1: Allora, mentre Ruben sta scrivendo alla più veloce di segnalarci i dati per ricevere a casa le figurine dell'album, saluto anche Aldo che scrive: vi ascolto sempre perché lavoro vicino al confine, lavoro per Amazon, quindi durante le consegne mi fate sempre compagnia. Comunque Olive ha fatto più assist. È lì il T9, Olive.
2: Esatto.
1: Aldo, bravo, ma non sei stato il più veloce, caro
2: esatto,
1: Aldo.
2: Esatto, perché è stata più veloce Laura.
1: Laura, sì, complimenti.
2: Ciao,
1: a Laura.
2: Laura, e dico Michael, Olive, brava, complimenti. Oh,
1: Olive, anche te.
2: Esatto.
1: Olise.
2: Olise. Ormai quando ti entrano in testa non me lo tirerò.
1: Sei
2: mai
1: il mio
2: più
1: taggiasco
2: fuori.
1: Preferito. Poi salutiamo anche Jack da lontano.
2: Però queste sono greche.
1: Greche, è vero. Perdone, cavolo. Jack da lontano, ciao Jack da lontano. No, che poi sei corretto, dice, volevo scrivere Locarno. Jack da Locarno, bravi, tantissimo. Avete scritto Olise, Olise, Olise, Olise, Olise, Olise. In pochi altre soluzioni, altre opzioni. Quindi complimenti Laura, sta per scriverci il suo indirizzo. Riceverai a casa, come detto, il nostro album barra poster con tutte le figurine. Quindi album poster da completare. Ho già completato, per esempio il sottoscritto si è divertito l'altro giorno ad attaccarli. Attendevo, volevo farlo a poco, ma poi ti fai prendere e quindi lo completi.
2: Sì, dopo.
1: Sai che dici aspetto, invece no, una volta che poi apri. Quindi complimenti ancora Laura, si giocherà ancora per album e figurine nei prossimi appuntamenti. Tra poco arriverà, come ha detto, Valerio Ventura, sempre con Ruben, poi da mezzogiorno sarà solo per due ore, sicuramente qualche gioco anche con lui lo farete. Quindi orecchia alla radio. Laura velocissima, già inviato tutto. Riceverai a casa tutto. Nel frattempo il disco dei Duck Sauce con Barbra Streisand, e poi è arrivato anche il momento dei saluti, Rub.
2: È arrivato, è arrivato. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Chi sei tu?
2: Matteo Bellini.
1: Barbra Streisand e Dax Souza.
3: L'avevi montata te, cara.
1: Sì, l'ho portato in studio e ho detto: adesso tu devi soltanto dirmi Matteo Bellini, il tuo nome.
3: Il tuo nome. Salutiamo anche il Matteo Bellini.
1: Ciao Teo. Allora, vanno a Morbio Inferiore le figurine vinte da Laura.
3: A questo giro vanno a Morbio Inferiore, ma ce ne abbiamo ancora.
1: Sì, non tantissimo. Ultimissimi pezzi, però ne abbiamo ancora. Come detto, poi nei prossimi appuntamenti, sia con Vale che nel corso del pomeriggio con Luchino, sicuramente avrete modo di vincere voi.
3: Assolutamente.
1: Grazie Ruben, noi torniamo domani insieme dalle 10 alle 11, anche domattina, personalmente dalle 8 con
3: i due
1: di sombrero. Stavo dicendo amici in affitto, mi veniva così. I due di sombrero, appunto, poi dalle 10 alle 11 con Ruben. Tra poco Valerio Ventura con te.
3: Esatto.
1: Grazie di tutto, buona continuazione di mattinata e buon pranzo per dopo.
3: Adesso arriva l'info, poi ci troviamo ancora col Vale.
1: Ciao domani.
4: Ciao. Questa è Radio 3 delle suore. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
6: Ehi, ma questa è davvero una panda?
7: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
6: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
8: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
6: E come si fa?
8: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
9: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
10: Amore, mi compri una nuova cucina?
11: Fatto.
10: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
11: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
12: Sono le 10:58.
4: Ticino News.
13: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Lo scorso anno gli ospedali pediatrici svizzeri hanno registrato un nuovo record di casi di maltrattamento su minori, violenza fisica e negligenza, le cause più frequenti, in aumento anche i maltrattamenti psicologici. Alessandro Cocca.
14: 2380 il numero di bambini e adolescenti curati per sospetti o accertati abusi, il dato più alto dall'inizio della rilevazione nel 2009, in aumento del 14% rispetto all'anno prima. La forma di maltrattamento più frequente resta la violenza fisica, ma sono aumentati anche gli episodi di negligenza e abuso sessuale. L'incremento più marcato riguarda però i maltrattamenti psicologici, cresciuti del 33%. In particolare sono quasi raddoppiati i casi di bambini costretti ad assistere a episodi di violenza domestica, oltre il 40% delle vittime a meno di 6 anni, a conferma della particolare vulnerabilità dei più piccoli. Nella maggior parte dei casi, quasi il 70%, i presunti responsabili appartengono all'ambiente familiare, un altro 14% è composto da persone conosciute dai minori. Le conseguenze possono essere drammatiche. Nel 2025 un bambino di meno di un anno è morto in seguito a maltrattamenti fisici. Per questo Pediatria Svizzera, l'organizzazione degli operatori del ramo, ribadisce la necessità di rafforzare la prevenzione, il sostegno alle famiglie, le segnalazioni tempestive alle autorità di protezione per intervenire prima che la violenza provochi danni irreparabili.
13: C'è un nuovo indagato, il 15° nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana. Si tratta dell'ex vice sindaco di Chermignon che nel 2015 presiedeva la commissione antincendio del comune quando il locale fu rilevato dai coniugi Moretti. L'uomo, divenuto dopo l'aggregazione consigliere comunale di Crans-Montana, sarà ascoltato dagli inquirenti martedì della prossima settimana. Andiamo all'estero. Una vasta ondata di incendi boschivi sta colpendo il sud dell'Europa, favorita dal caldo estremo e dalla siccità nei Pirenei orientali. Le fiamme hanno distrutto 4.500 ettari di bosco, costretto all'evacuazione oltre 10.000 persone e modificato la tappa del Tour de France che si disputerà oggi senza pubblico. Incendi rilevanti si registrano anche in Spagna, Portogallo e Grecia, dove migliaia di ettari sono andati in fumo. I soccorsi restano impegnati. Secondo le autorità, molti roghi hanno origine umana, ma i cambiamenti climatici ne favoriscono la diffusione. In chiusura, è iniziata male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale ha generato e sta tuttora generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse e rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
2: L'infotraffico.
13: In zona Pasture a Balerna ci sono problemi di traffico a causa della rottura della rete idrica. Via Suisse segnala poi traffico congestionato tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
15: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
2: Previsioni del tempo.
13: A sud delle Alpi, tempo in prevalenza soleggiato nonostante alcune velature ad alta quota, a basse quote temperatura massima attorno ai 32 gradi che nelle vallate del Sopraceneri potrà arrivare fino a 34.
12: L'appuntamento continua e tu hai cambiato partner in questo caso.
3: Esatto, dal Danny è arrivato il Vale. Buongiorno Vale.
12: Buongiorno, come stai?
3: Bene, tu?
12: Bene, molto bene. Staremo insieme per un'oretta, quindi ci racconteremo un po' di cose insieme in quest'ora.
3: In tranquillità fino alla pausa di mezzogiorno.
12: Beh, oggi è lunedì 6 di luglio, ci sono tante cose interessanti. Non so se sei già parlato della giornata mondiale del bacio, ma credo di sì.
3: Allora, io non ne ho parlato, okay. Ho visto che ci è arrivato però uno sticker, non ho sentito se lo loro ne hanno parlato, okay. Non mi sembra.
12: Ok, sì, sono quelle cose che effettivamente così fanno un po' discutere, primo bacio eccetera eccetera, queste cose qua. Poi d'estate si associa sempre all'estate, no? Solitamente sarà per casualmente che in questi giorni proprio è la giornata mondiale, luglio.
3: Esatto, sì, quindi... no, che gli amori estivi, diciamo.
12: Esatto,
3: così, no?
12: Esatto.
3: Ma anche le canzoni d'amore tante che ricordano l'estate, nascono.
12: Certo,
3: così.
12: Assolutamente. Va bene, diverse cose interessanti nel corso della prossima ora, anzi se volete come al solito 079-449-9537 è il nostro numero che vi servirà anche per giocare poi più tardi. Abbiamo da regalare qualcosa, Ruben?
3: C'hai i biglietti, sì. E poi se vuoi possiamo regalare ancora le figurine.
12: Tantissima roba, insomma, quindi tanti buoni motivi per stare con noi e ovviamente c'è anche la nostra musica. Cominciamo subito con una bella canzone di Manu Chao.
3: Me gustas tú.
12: Eccola.
16: 12 de la noche en la Habana.

0: Manu Chao con questa Me Gusta Stu, che tra l'altro è tornata al successo anche lo scorso anno, te la ricordi, con Alfa?
1: Certo, con Alfa, che hanno ripreso il giro di parole, sì. Poi lui ci rappava un po' sopra.
0: Che poi ha fatto bene sia ad Alfa che a lui, perché poi lui ha ricominciato anche a fare concerti, quindi insomma, una che da noi mancava da un po' di tempo, insomma, è tornato.
1: Esatto, mi ricordo che era anche una di quelle che poteva essere così tra quelle scelte per la canzone di Natale dello scorso
0: anno. È vero, hai ragione.
1: Solitamente. Che non è così semplice da cantare, soprattutto la parte di Alfa che era... Cantata, velocemente,
0: molto velocemente. Tra l'altro, sai che dobbiamo cominciare a pensarci a quello che è la canzone di Natale?
1: Un paio di tormentoni sono arrivati. Secondo me, un paio in lizza ce ne sono.
0: Ok, tu se dovessi sceglierne uno adesso, quali sceglieresti?
1: Questa è abbastanza.
0: Perché poi non è che ce n'è solo uno, ce ne sono diversi. Quindi, cioè, è difficile riuscire a capire quale potrebbe essere quello più orecchiabile, quello che avrà maggior successo.
1: Scioglierò le riserve nel corso del mese di luglio per le mie. Però, non lo so, un paio ci sono che...
0: E poi magari che abbiamo idea, prendiamo una canzone, un classico del passato.
1: Che si potrebbe anche fare. Vediamo un po' anche sulla difficoltà, la facilità nel cantare.
0: Vediamo come butta. Senti, a proposito, visto che parlavamo di canzoni del passato, mi è venuta in mente questa cosa. Ma c'è un oggetto del passato che vorresti, insomma, tornasse indietro, che vorresti usare come una volta? Che ne so, mi vengono in mente i telefoni di una volta con la rotella, le cabine telefoniche, queste cose. C'è un oggetto in particolare che ti piacerebbe riutilizzare?
1: Ma allora, magari delle volte mi piacerebbe utilizzare uno di quei cellulari come c'era una volta, che non, che non c'avevi le
0: tipo mattonella,
1: non c'avevi l'accesso a internet, ma no, già quelli tascabili, che però non c'avevi social net, non c'è, cioè che era un telefono, si potevi comunicare, però non è che ce l'avevi sempre qua in mano, controllare
0: e che veramente si usava per telefonare
1: e dovevi caricarlo una volta a settimana, ogni volta ogni tre giorni più o meno. Ecco, quello lì potrebbe essere un oggetto del passato che mi piacerebbe tornasse in voga, che sai stanno che, tornando.
0: Esatto, stanno tornando, per quello che effettivamente ce ne sono molti che acquistano anche valore, poi tenerli lì effettivamente dopo un tot di tempo sono quegli oggetti che poi diventano da collezione, quindi molto probabilmente sarà uno degli oggetti molto di culto nei prossimi anni, so. Quindi il telefono, quello di una volta.
1: Esatto, insomma. Così su due piedi. La domanda è te invece?
0: Io sicuramente qualcosa tipo il Walkman, qualcosa da ascoltare la musica con le cuffiette, ma come si deve, insomma, con la cassetta, queste cose qua. Io sono un po' più vintage, quindi
1: no, anche quello effettivamente ci sta. Adesso noi siamo abituati ad avere tutto nel cloud, cioè ad avere accesso a tutto. Una volta dovevi farti le tue playlist, anche i primi MP3,
0: è vero,
1: che erano piccoli, sì, però ci stavano 15-20 canzoni,
0: vero, vero.
1: Cioè dovevi cambiarle, ti facevi un po' la tua selezione. Invece adesso qualsiasi roba che c'hai voglia.
0: Sai che mi piacerebbe chiedere agli ascoltatori che cosa vorrebbero portare indietro dal passato, insomma, un oggetto non solo che riguarda la musica ma in generale, insomma, anche la vita quotidiana, quello che ti permetteva di fare qualsiasi cosa, insomma, e vedere cosa viene fuori, insomma, da questi
1: tipo
0: oggetti.
1: Le locomotive a vapore,
0: ecco, una roba del genere, insomma.

0: I Simply Red con noi, questa Something Got Me Started, tra i classici insomma della formazione britannica che ci ha regalato un sacco di cose belle anche
1: dal
0: in passato.
1: 1991.
0: 91, sì.
1: Bella canzone, bella estiva.
0: Sì,
1: qua.
0: Sì, loro effettivamente spaziavano un po' da generi molto morbidi a cose molto dance come questa, insomma cose davvero davvero molto molto belle. Senti, sono arrivati diversi messaggi tra oggetti del passato, però mi vengono in mente altri oggetti, per esempio, che ne so, le enciclopedie, che ormai credo non esistano più, però le nostre librerie erano piene di enciclopedie, qua c'erano, era anche bello da vedere.
1: Sì, esatto, c'erano i libroni divisi a dipendenza di quante, che enciclopedia fosse, avevano, non so, 10, 12, 15 tomi. Poi sono arrivate, ti ricordi quelle su CD-ROM?
0: Certo, come no, assolutamente.
1: Che quelle sono durate un attimo, più o meno come il mini disc. E poi è finito subito, perché dopo chiaramente con internet si è...
0: Anche adesso effettivamente il CD-ROM dove lo metti? È un po' difficile.
1: Esatto, sono in pochi, cioè adesso ci sono praticamente da andare a prendere un'unità esterna per attaccarla al computer.
0: Assolutamente. Poi mi vengono in mente anche le VHS, le cassette, le videocassette, anche quelle effettivamente ormai non ci sono neanche più i registratori che li leggono, o perlomeno li vendono, ma costano veramente tantissimo, credo.
1: È diventata roba da esperti, sì, o così da nostalgici,
0: vero,
1: no? Qualcuno,
0: vero,
1: che ha la sua collezione su VHS.
0: Ti faccio sentire un messaggio di un nostro ascoltatore che ci dice
2: un
0: questo.
2: Un cellulare a conchiglia, old style, sì, senza social network, solo telefono.
3: Invece adesso qualsiasi roba che c'è.
1: Erano quei telefoni che appunto aprivi a conchiglia, che restavano chiusi, erano grandi, ti stanno in un palmo di una mano.
0: È vero, sì, sono quelli che un po' hanno caratterizzato l'inizio, insomma, dei telefoni, ed effettivamente non c'erano i social network, che molti vorrebbero anche cercare di disintossicarsi da questo punto di vista, cercare di usarli un po' meno, forse anche per questo che molti vorrebbero tornare indietro, insomma, e utilizzare telefoni di questo tipo.
1: Esatto, con meno stress, meno pensieri, meno cose da vedere, alla fine potresti giocartela così.
0: Vero. Qualcun altro ci ha mandato un telefono addirittura a manovella, che dice lo si usava in montagna dove non c'era la corrente elettrica prima dell'arrivo dei cellulari.
1: Esatto, che con la manovella praticamente la carichi tipo dinamo, certo, e ti consente in caso di necessità di collegarti.
0: Quindi ti collegavi a un nodo, diciamo un centralino,
1: esatto,
0: dove
1: esatto,
0: poi chiaramente prendevano,
1: in caso di emergenza.
0: Incredibile. Sembra passato moltissimo tempo, ma pare che addirittura finché non c'era la corrente prima dell'arrivo dei cellulari, quindi che vuol dire che non tantissimo tempo fa.
1: Eh no, appunto, magari soprattutto c'erano i pannelli solari,
0: certo,
1: così, che non c'erano le batterie. Sì, i primi telefoni, magari te li ricordi, quelli.
0: Come no? Con la cassettina che la faceva da batteria.
1: Esatto, sì, cioè cos'era? Primi anni 90?
0: Fine anni 80, primi anni 90, era quel periodo lì. E va bene, dai, stiamo chiacchierando un po' di questo, di quali oggetti vorreste riportare in vita, insomma, quelli del passato.
1: Quegli anni lì usciva anche questa canzone,
0: è
1: tra
0: vero, 93 questa. Sono i Beloved che ci riportano indietro con questo singolo. Questo è Sweet Harmony, 079 449 9537.

0: Radio 3.
1: Stai rifacendo casa? Da Gaffori trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffori, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo, il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
4: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
5: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
6: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto.
9: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: La voce di Lizzo, la canzone intitolata Juice. Siamo tornati indietro al 2019. Non so se Ruben se hai visto, se hai avuto occasione di vedere i BET Awards, che sono i premi che danno alla musica afroamericana. Sono andati, quando è stato? Settimana scorsa, insomma, uno dei giorni di settimana scorsa. E Lizzo, hauno fatto questo tributo alla grande Lauryn Hill, e Lizzo ha cantato una sua canzone, Do Da Think, e alla fine si è messa a piangere Lizzo, perché era talmente emozionata di poter cantare la canzone di questo mostro sacro. Lei era in platea, ovviamente. Lauryn Hill, è stato un momento veramente molto emozionante. Guarda, ho i brividi a raccontarlo, perché davvero...
1: vedo che anche te c'hai i brividi,
0: perché vedere degli artisti che si emozionano così è veramente...
1: L'ha cantata bene, cioè, sì, anche Lauryn Hill era contenta.
0: Sì.
1: Non che se l'è pure presa, no?
0: Certo che arrivare a essere come Lauryn Hill non è facile, però lei ci è riuscita quasi.
1: Esatto,
0: direi.
1: È sulla buona strada. Sì. Prima di parlare di baci, sì, ne mandiamo tanti grandi al giovane Gozze, che compie gli anni quest'oggi.
0: Tanti auguri!
1: Uno metto.
0: Quanti ne compie? No?
1: 18.
0: 18, beh, insomma, diventa... Beh, 18 anni, aspetta, cosa si fa? La patente, la cosa che...
1: la patente, puoi andare a bere un drink con gli amici.
0: Poi
1: anche
0: si dice, a 18 anni lascio tutto e me ne vado. Poi alla fine è tutto uguale.
1: Invece no, mi sa che sarà qua, così io te lo dico.
0: Esatto. Però tanti auguri, non vogliamo smontarti, insomma, in qualche maniera vogliamo solamente farti tanti auguri.
1: Esatto, se riesci a bigiare questa giornata, a prender libero, va bene.
0: Magari facci sapere come festeggerai, magari gli hanno organizzato una festa sorpresa, potrebbe essere.
1: Ah beh, è vero, sì, ci sono una festone con gli amici e tutte queste cose.
0: Sì. Allora, il bacio, oggi giornata internazionale appunto del bacio, quindi ci sono molti ricordi legati a questa roba qui, insomma.
1: E sì, appunto, l'estate che si apre, tutte queste cose, anche diciamo all'inizio, no, la musica, sono tante che raccontano magari, sì, quegli innamoramenti estivi, no, che durano il tempo delle due settimane,
0: esatto,
1: al mare.
0: Esatto, poi si dimentica. Ti è mai capitato di mantenere i contatti poi con una persona che hai conosciuto al mare, a prescindere da ragazza o ragazzo, insomma, a prescindere? Che ne so, si crea quella bella amicizia delle due o tre settimane, poi dopo ti è mai capitato di continuare l'amicizia successivamente?
1: No, mi ricordo tipo uno scambio di cartoline. Cioè, ecco, una basta, finito.
0: Poi, credo sia sempre così.
1: Sì, credo che ci sia gente che riesca a mantenere di più i contatti, magari se vai ripetutamente sempre nello stesso posto, magari non c'hai i nonni che c'hanno la casa, piuttosto, certo, che sia mare o montagna, comunque, che ti incontri per svariate estati, gioco forza, magari qualcosina, poi ti rincontri, no? Oppure ti becchi magari per dire, dai, 5 anni che non ci vediamo,
0: è vero,
1: si ritrova in vacanza, si scambiano gli auguri, queste cose qua.

0: Ma com'è possibile?
1: Una coppia thailandese che praticamente ha vissuto labbra contro labbra per 58 ore.
0: Ma è incredibile.
1: Regole strettissime. Tra l'altro, il Guinness dei primati ha deciso di eliminare questo regolo. Cioè, non lo puoi più tentare.
0: Ok.
1: Perché le regole erano molto, molto severe. Non potevi dormire, c'era gente che era andata in psicosi. Anche il momento della toilette era comunque dovevi cioè non è che
0: c'eravi
1: certo, buono.
0: Come fai? Cioè, è incredibile.
1: Abbastanza scomodo, che se dici no, adesso però non far scherzo, dovevano bere, si rovesciavano delle cose in bocca. Tra l'altro, te la butto là, che serve un po' secondo me proprio il cerchio della vita questo. La coppia thailandese l'aveva fatto due volte il record, una 44 ore e un'altra 56. Si sono mollati nel 2025.
0: Ma dai, ma vedi, comunque, vabbè, insomma. E a proposito di questo, effettivamente non poteva mancare questa canzone.
1: Eh beh, dai,
0: mi sembra giusto. Arriva Prince con noi, eccolo.

0: Ecco, quando si parla di tormentoni, questo effettivamente potrebbe essere una delle canzoni.
1: Questa qua di
0: deve ancora entrare.
1: Sì. Esatto, però è un bel. Secondo me la vedo anche.
0: Sì, sì, molto ritmata.
1: Ma anche invernale.
0: Però non so noi quanto potremmo cantare. È un po' difficilina. Sì, sì, assolutamente.
1: Lo scalino è sempre quello.
0: È vero, vero.
1: Dobbiamo iniziare con la trap, che tra l'altro c'è l'autotune.
0: Sì, quindi lì va benissimo. Qualsiasi cosa comunque viene messa a posto. Senti, c'è un aggiornamento viabilità, credo che sia già stato detto, però a Balerna, la via Giuseppe Motta tra la rotatoria di via Antonio Monti in entrambe le direzioni, problemi di traffico per la rete idrica, quindi insomma si sta creando qualche disagio da quelle parti.
1: Esatto, era già una cosa che era capitata forse settimana scorsa, dicevamo, certo. E c'è ancora questo problema, insomma, che sgorgerà dell'acqua,
0: esatto,
1: da qualche parte.
0: Quindi niente, prestate molta attenzione.
2: Questa è Radio 3i, Radio 3i, Telesuona, Radio 3i.
3: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
4: Ehi, ma questa è davvero una panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990.

0: e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch,

0: I grandi Pink Floyd con questa Another Brick in the Wall, che rimane uno dei classici effettivamente. Ero così concentrato nell'ascoltare la chitarra, quindi insomma.
1: Ma già l'intro che parte, sì, con l'elicottero. Loro sono, c'è anche quella di Money dei Pink Floyd,
0: c'è anche quella, sì,
1: c'ha il riff iniziale, cioè
0: sono tante le canzoni di Pink Floyd,
1: diciamo, che c'è anche quella con la slot machine che cadono i soldi.
0: Money,
1: ecco. Money, sì, sì, esatto, sì. E poi quella sorta di giro che assomiglia un po' a quella Pantera Rosa anche.
0: Sì, più o meno, ecco.
1: Ricordati, sì.
0: E in effetti loro sono geniali da questo punto di vista. Senti, a proposito di oggetti, che prima stavamo parlando di oggetti vintage che ci piacerebbe riportare magari in vita in qualche maniera, ma tu te le ricordi le sveglie, quelle che si caricavano con la carica dietro?
1: Sì, con su le due
0: cose sopra, col martelletto che picchiava quando era ora.
1: Esatto, sono, cioè, due campanelli, esatto. In mezzo c'era che tra l'altro facevano un baccano micidiale quelli con il ticchettio.
0: Vero. Cioè, dovevi abituarti, perché effettivamente sentire tutta la notte
1: Sì, no, diventi male. Ecco, quel genere di rumori lì ripetuti non ce l'ho mai fatta, come però quando vedi, gocciolo al lavandino.
0: I nostri genitori, i nostri nonni tranquillamente erano abituati a questo.
1: Sì,
0: loro era normale.
1: È arrivato dopo il digitale che non fa rumore, o il telefono che ti suona quando vuoi te, no?
0: O altre cose che mi vengono in mente, i giochi in scatola senza aggiornamenti. Cioè, nel senso che non dovevi per forza fare l'aggiornamento.
1: Ah no, ormai il gioco continua a giocare, cioè il Monopoli è sempre Monopoli. Piuttosto che Scarabeo, ci sono quelli lì che sono un po' immortali, anche gli scacchi.
0: È vero,
1: dopo sono arrivati per esempio quelli con tutte le nozioni, tutte le domande che vengono, per esempio, io mi ricordo c'è una casa uno che è di metà anni 90, praticamente ci sono dei personaggi, è in carica in questo momento, sì, adesso è morto da 15 anni,
0: sì, ormai
1: siamo indietro di quattro papi, per esempio, dici, ma chi è questo? Se lo fai, giochi con qualcuno che c'ha qualche anno in meno, non si ricorda, certo, nemmeno.
0: Altra cosa che mi viene in mente, per esempio, le macchine fotografiche con il rullino, dove tu chiaramente avevi a disposizione quel tot di foto da poter fare, dovevi farle bene, perché altrimenti magari rischiavi di rovinare la pellicola, insomma, ecco. Ed erano quelle, non è che fotografavi il cibo e queste cose qua, no, anche no.
1: No, e tra l'altro ce n'era anche la foto ai piedi alle ciabatte dentro nell'acqua, no, sì. Perché cioè, ce ne avevi 24, costavano una piccola fortuna tra l'altro da sviluppare. È arrivato un messaggio vocale che dice infotraffico, provo a ascoltarlo al volo, intanto vale?
0: Vai, sentiamo, beh, ma ci fidiamo, perché effettivamente potrebbe essere, sì.
1: Aspetta, no, si è impallato il telefono.
0: Ok, vuoi che lo mando io da qua? Dovremmo riuscire, sentiamo.
2: Sulla T21 da Locarno direzione aeroporto c'è una roulotte che si è ribaltata in zona entrata di Tenero. Fate attenzione. Buona giornata a tutti. Ciao.
0: Perfetto, grazie per l'informazione. Purtroppo ci sono notizie non bellissime, insomma, da questo punto di vista. Comunque vi terremo aggiornati, ecco.
1: Eh sì, esatto. Attenzione, quindi nel Locarnese, uscita di Tenero, una roulotte che si è ribaltata sulla T21.
0: Intanto con noi c'è Gaia.

0: Bossa Nostra, la nuova canzone di Gaia nel nostro appuntamento di questa mattina.
1: Molto molto bella anche questa. Potrebbe essere una, anche questa qua non è semplicissima.
0: No, direi proprio di no. Se riuscissimo a fare la Bossa Nova sarebbe veramente il massimo. Ma non lo so, vediamo. Ma...
1: Esatto, è più cosa nostra.
0: Sì.
1: No, ci sono un paio di messaggi.
0: Parlando... Che detto così.
1: Vabbè, comunque. Parlando di oggetti vintage, quando si parla di... Hai citato in prima il Walkman, poi abbiamo ripreso adesso l'argomento. Ci sono anche le macchine fotografiche che stanno tornando un po' in voga. E c'è qualcuno che dice: c'è un tifoso che sta fotografando il mondiale con una macchina fotografica di USA 94. Poi si trovano sui social.
0: Vero.
1: E il risultato, non siamo più abituati a questo.
0: È vero.
1: Adesso si è abituato a vedere praticamente il pelo nel naso
0: qualsiasi
1: del giocatore.
0: Qualsiasi difetto, insomma. Qualsiasi
1: Invece
0: cosa.
1: Di no, c'è ancora un po' quel mistero, nel senso. Cioè,
0: come deve essere, insomma.
1: Come
0: in
1: deve
0: maniera.
1: Essere.
0: Poi c'è un altro messaggio molto carino, invece, che ci racconta: quasi
1: costoso.
0: 30 anni fa siamo andati in Corsica a vedere i mondiali di rally. La nave è costata 450 franchi. Fatto un botto di foto, al ritorno mio marito voleva assolutamente che le sviluppassi, che sviluppassi subito le foto. Costo 550 franchi.
1: Sì, ma quante ne avete fatte queste foto?
0: Sì, effettivamente, però costava, perché c'erano, lo sviluppo ha un procedimento, insomma. E poi non tutte vengono bene, perché quelle mosse comunque te le danno lo stesso.
1: Cioè, non è che le paghi, o quelle che ci metti davanti le dita. Ne parlavo anche con la Lolli venerdì, c'era dentro le
0: e
1: due
0: te le
1: dita.
0: Tieni.
1: E cito.
0: E infatti. Senti Ruben, siamo arrivati in fondo al nostro appuntamento di oggi. Io ti saluto e io continuo comunque.
1: Tu continui in solitaria, io ritornerò domani mattina.
0: Domani verso a che ora? Alle 10?
1: Alle 6 prima, poi
0: sì,
1: ritorno
0: 6,
1: anche
0: poi alle
1: con
0: 10.
1: Voi.
0: Ecco. E noi ci risentiamo domani, saremo insieme ancora dalle 11.
1: Esatto.
0: Grazie Ruben,
1: ciao,
0: buon appetito.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
2: Tesoro, che fai?
3: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
3: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di partire!
2: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Sono le 11:58.
7: Ticino News Giorno.
8: Prorogata l'allerta canicola fino a lunedì prossimo, temperature roventi e cresce l'allarme siccità. Preoccupata l'agricoltura, rischi concreti per le colture, avverte l'Unione Contadini Ticinesi.
9: Proseguono gli approfondimenti sulla riunione indetta da Claudio Zali in merito alla presenza in carcere di un 14enne. Ascoltati dalla Commissione Giustizia e Diritti, il Consiglio della Magistratura e la magistrata dei minorenni.
8: Altra eliminazione illustre ai mondiali di calcio. Brasile sconfitto per mano della Norvegia, passa invece il turno l'Inghilterra. Questa sera derby iberico Portogallo-Spagna.
9: Previsioni del tempo: al sud in prevalenza soleggiato nonostante alcune velature ad alta quota, basse quote, temperatura massima sui 32 gradi fino a 34 nelle vallate del Sopraceneri.
8: Ticino News Giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta. Al mio fianco Giorgio Doninelli. Ciao Giorgio, buongiorno.
10: Ciao Ale, buongiorno a tutti.
8: Siccità dunque osservata speciale in Ticino con la canicola sempre più aggressiva. Di poco fa la proroga fino a lunedì prossimo dell'allerta di grado 3 e le piogge. Oggi praticamente assenti, la situazione rischia di diventare presto preoccupante. A farne le spese anche e soprattutto il settore agricolo, come ci conferma il segretario dell'Unione Contadini Ticinesi, Sam Genini.
11: La situazione sicuramente non è positiva, siamo molto preoccupati, non sta migliorando di molto. Ecco. Per esempio per gli alpeggi cambia molto da regione a regione. Alcune regioni temporali di certo hanno aiutato, ci mancherebbe, però in altre non è arrivata praticamente neanche un po' di acqua, non ha praticamente piovuto e lì la situazione sta diventando veramente, veramente grave. Ecco, abbiamo veramente dei luoghi dove si sta già pensando magari a scaricare l'Alpe, questo sicuramente è un po' presto e non è sicuramente un buon segno. Per quanto riguarda la foraggicoltura, è chiaro che il secondo taglio in generale, specialmente nelle valli, Leventina e Blegno, che sono comunque molto importanti, ma anche il primo, c'è stata una grossa diminuzione, si parla di un 60-70% in meno dell'anno scorso, ed ecco che la situazione comincia a farsi veramente grave.
8: Ecco, quali possono essere le possibili soluzioni?
11: Si parlava come negli anni, per esempio nell'anno 2003, che c'era stata questa siccità grandissima, se non si potesse avere delle agevolazioni per importare foraggio, perché è chiaro che noi facciamo fatica, si fa fatica un po' tutti, c'è meno foraggio anche da comprare indigeno, e quindi se non si hanno i mezzi per comprare foraggio dal vicino o farlo propriamente in azienda, ecco che bisogna andare a prenderlo dove c'è, e questa potrebbe essere una soluzione, però ecco, stiamo ancora discutendo.
9: Caldo estremo e siccità, ci spostiamo all'estero, che stanno favorendo una vasta ondata di incendi boschivi nel sud dell'Europa, nei Pirenei orientali, in Francia. Le fiamme hanno distrutto 4.500 ettari di bosco, costretto all'evacuazione oltre 10.000 persone e modificato la tappa odierna del Tour de France. Incendi rilevanti si sono registrati anche in Spagna, Portogallo e Grecia, dove migliaia di ettari sono andati in fumo e i soccorsi restano impegnati. Secondo le autorità, molti roghi hanno origine umana, ma appunto i cambiamenti climatici ne favoriscono la diffusione.
8: Rientriamo in Ticino, dove proseguono gli approfondimenti sulla riunione indetta da Claudio Zali in merito alla presenza in carcere per diverse settimane di un 14enne figlio di una sua conoscente. Dopo le audizioni degli scorsi giorni da parte della Commissione della Gestione, questa mattina la Commissione Giustizia e Diritti sta ascoltando il Consiglio della Magistratura e la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa. E per noi sul posto c'è Barbara Veneri.
10: Il cosiddetto caso Zali oggi torna a Palazzo delle Orsoline, la sottocommissione giustizia e diritti questa mattina incontra la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa, che anche lei ha partecipato all'incontro con il consigliere di Stato Claudio Zali in merito a un 14enne che era stato detenuto per circa un mese al carcere La Farera e la cui madre è conoscente di Zali. In audizione oggi anche il consiglio della magistratura. L'obiettivo della commissione è capire come è stato organizzato questo incontro, come si è svolto e che non ci siano state ingerenze sulla magistratura. Ricordiamo che la scorsa settimana la sottocommissione finanze, che esercita l'alta vigilanza sulla vicenda, ha sentito gli altri tre partecipanti all'incontro con Zali, cioè Teresa Salomone del servizio di medicina penitenziaria dell'EOC, Frida Andreotti della divisione giustizia e il direttore delle strutture carcerarie Stefano Laffranchini. Anche qui lo scopo era capire cosa sia avvenuto durante la riunione e se ci sia stato un problema di separazione dei poteri.
9: C'è un nuovo indagato e si tratta del 15° nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana. Si tratta dell'ex vice sindaco di Chermignon, che nel 2015 presiedeva la commissione antincendio del comune quando il locale fu rilevato dai coniugi Moretti. L'uomo, divenuto dopo l'aggregazione consigliere comunale di Crans-Montana, sarà ascoltato dagli inquirenti martedì della prossima settimana.
8: Relax in famiglia, escursioni e tanta lettura anche per il Consiglio federale. L'estate sinonimo di staccare almeno parzialmente la spina. Allora con Gianluca Albisetti andiamo a scoprire quali saranno i programmi dei membri dell'esecutivo durante le imminenti vacanze.
12: È ormai tempo di qualche giorno di relax anche per i consiglieri federali, i quali, pur rimanendo pronti a reagire in qualsiasi momento in caso di crisi, si concederanno un po' di ferie. Dopo il viaggio ufficiale attualmente in corso fra Stati Uniti, Canada e Messico, il presidente della Confederazione Guy Parmelin si tufferà su qualche biografia o sull'ultima serie di fumetti con protagonista Asterix, parecchia lettura e passeggiate anche nei piani di Ignazio Cassis in Ticino e Martin Pfister, così come per Karin Keller-Sutter ed Elisabeth Bohm-Schneider, che prevede di trascorrere qualche giorno nelle Dolomiti. E se sui programmi di Beat Jans trapela poco o nulla, l'operazione alla schiena a cui si è sottoposto a fine aprile ha rovinato i piani di Albert Rösti. Il bernese aveva intenzione di recarsi negli Stati Uniti per far visita al figlio, ma sarà costretto invece a restare a casa e si dividerà fra fisioterapia, attività fisica e per lui qualche libro.
9: È il momento dei mondiali di calcio e allora saluto in studio Alex Isenburg. Ciao Alex.
13: Ciao Giorgio, buongiorno a tutti.
9: Dopo Germania e Olanda, anche il Brasile saluta i mondiali. La notizia odierna forse è questa.
13: Sì, è stata una battuta d'arresto abbastanza rumorosa, quella della Seleção di Carlo Ancelotti, sconfitta per 2-1 ieri dalla Norvegia, trascinata da quella macchina da gol che risponde al nome di Erling Braut Haaland. Doppietta per lui, l'attaccante del Manchester City. Ha messo in scena un'altra prestazione davvero straordinaria, devastante. L'attaccante che per l'appunto ha eliminato il Brasile, inutile il gol finale di Neymar, che tra l'altro ha annunciato il suo ritiro dal calcio internazionale, dunque non giocherà più appunto con i verde oro. Poi nella notte è arrivata invece l'eliminazione del Messico, dopo quella che era stata sabato l'eliminazione del Canada, dunque secondo paese ospitante che lascia il torneo. Allo stadio Azteca decisivi ancora una volta Bellingham e Kane, che stanno trascinando gli inglesi sulle note di Wonderwall degli Oasis. Per quanto riguarda invece il programma odierno, ricordiamo l'ottavo di finale forse più atteso da tutti, quello tra due squadre europee, Portogallo e Spagna, e poi nella notte Stati Uniti-Belgio con la famosa vicenda Balogan ancora da chiarire, appunto se l'attaccante degli Stati Uniti potrà o meno giocare. Dovrebbe arrivare in teoria un verdetto entro le 11 di sera, mentre ricordiamo domani si conclude il programma degli ottavi di finale, Argentina-Egitto alle 18, e poi soprattutto per quanto ci riguarda naturalmente la Svizzera impegnata con la Colombia alle 22.
8: Grazie Alex, è tutto per il momento, l'infotraffico ora.
7: Infotraffico.
8: Code sulla 2 fra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, nel Locarnese rallentamenti a causa di un incidente sulla 13 da Tenero alla rotonda dell'aeroporto di Locarno, 5 km invece in direzione sud alla galleria del San Gottardo, ritardi di circa 50 minuti in direzione del Ticino, 1 km invece in direzione opposta, ritardi di 10 minuti.
7: Previsioni del tempo.
9: Nonostante alcune velature ad alta quota a sud delle Alpi, oggi tempo in prevalenza soleggiato, a basse quote temperatura massima compresa fra i 32 e i 34 gradi.

La canzone di Sting, quella titolata All This Time. Tutto questo era la nostra seconda ora del nostro appuntamento sino alle 14, quindi continuiamo nella pausa pranzo. E tutte le volte che mi capita di sentire un pezzo di Sting, soprattutto che risale ovviamente agli anni 2000, mi viene in mente che lui si è fermato lì, cioè nel senso che praticamente tutti i suoi successi sono arrivati in quel prima fino a quel periodo lì, però tutt'oggi se ne parla e di tanto in tanto lo ascoltiamo, questo perché chiaramente è rimasto un mito ed è uno dei personaggi che effettivamente ancora oggi fa parte di quello che è la musica in generale, insomma si è regalato un sacco di cose belle, però diciamo che le ultime cose sono state fatte almeno 20 anni fa, ecco tutto questo. 12:12, buon appetito, buona pausa pranzo con Valerio Ventura, sino alle 14 ci racconteremo ancora un po' di cose. Abbiamo parlato prima insieme a Ruben di bacio, visto che la giornata internazionale del bacio, degli oggetti vintage che vorreste che fossero riportati indietro in qualche maniera, sono venute fuori un sacco di cose, tipo la macchina fotografica di una volta, il telefono di una volta, insomma tante cose belle che ci rievocano un po' il passato. Però adesso volevo chiedervi una cosa che ha un po' a che fare con il pranzo, visto che l'ora è quella che è, insomma volevo chiedervi qual è il pranzo che ti fa sentire subito a casa, non necessariamente il migliore, ma quello che proprio sa di famiglia, cioè nel senso che quella roba lì la mangio solo quando sono a casa, perché sono quelle cose che proprio ti riportano alle radici, ti riportano magari a quei piatti che la mamma ti cucinava quando tornavi da scuola, roba del genere, quindi sono quelle cose che fanno subito casa. Qual è quel pranzo che ti fa sentire subito a casa? Raccontacelo, dai.

0: I Soft Cell con noi e questa Tainted Love che rimane uno dei classici. Quando parli di anni 80, soprattutto l'81, questa era la canzone che andava alla grande. Oh, che tra l'altro poi era una cover, perché insomma loro l'avevano rifatta da un pezzo più famoso, insomma di qualche anno prima. Più famoso non lo so, perché forse addirittura ha avuto più successo questa della versione originale, però insomma sempre bella da risentire, così abbiamo voluto farvela riascoltare nel nostro appuntamento. Qual è il pranzo che ti fa sentire subito a casa? Quella cosa che Catarini dice, magari anche solo il profumo ti fa sentire il fatto di essere comunque a casa proprio, ma non necessariamente, come dicevamo prima, non il migliore, ma quello che sa proprio di famiglia. Allora dai, salutiamo un po' di persone. Saluto che mi disse buongiorno, la polenta e le lasagne. Wow, che fame che mi viene, grazie per il messaggio. Poi c'è un'altra ascoltatrice che ci dice ciao Vale, allora pollo e patate al forno. Anche questa mi fa venire l'acquolina in bocca, perché effettivamente sono tutte cose talmente buone. Volevo salutare che dice ciao Vale, sicuramente il risotto preparato con zafferano, funghi porcini eccetera eccetera, o luganighetta. Vero, magari non proprio estivissimo, però ci sta, il risotto ci sta sempre, dai. Poi saluto che dice anche questo polente brasato, sì anche questo effettivamente non molto estivo, ma fa niente, va bene lo stesso, l'importante è che ci ricordi sempre casa, questa è la cosa fondamentale, perché appunto vogliamo parlare subito di questo. Qual è quel pranzo che ti ricorda subito casa immediatamente? E queste sono quelle cose che ci state scrivendo.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo, in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
3: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Ed Sheeran, la sua canzone quella intitolata Don't, è uno dei successi, era del 2014 quando uscì questa canzone, quindi sono già 12 anni, ecco, sì, dai, devo dire che lui ne ha fatta di carriera. Beh, per esempio, questi ultimi 12 anni è da ricordare che è uno dei personaggi che si ricorda maggiormente, no, tra quelli importanti. 12:26, la pausa pranzo di Radio 3 di quest'estate, di questo lunedì 6 di luglio, la stiamo trascorrendo insieme, ci stiamo raccontando un po' di cose e mi stiamo chiedendo così un argomento che riguarda un po' il pranzo, qual è il pranzo che si fa sentire subito a casa. Effettivamente stanno arrivando diverse pietanze davvero molto buone. Saluto chi dice: ciao Vale, polenta mortadella con una buona cicoria. Manuela, grazie Manu, grazie per avercelo raccontato. Poi qualcun altro dice: polenta e missoltini dell'ario, che effettivamente sono questi pescetti essiccati, credo che siano, pescati nel lago, grazie. Poi c'è un altro nostro ascoltatore che ci racconta qual è quel pranzo che lo fa sentire subito a casa, che appunto non è il migliore, ma quello che sa assolutamente di famiglia.
1: Buongiorno signor Ventura. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda magari un piatto per adesso, una bella insalata di riso, col sugo del pesto di basilico, bello rinfrescante, con dei pomodorini e magari dei cubettini di pancetta.
0: Ecco.
1: Per l'inverno invece una bella bagna cauda piemontese. Buona giornata, ciao.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Buona giornata anche a te, grazie per avercelo raccontato. Effettivamente anche la bagna cauda magari non è proprio estiva, però effettivamente come piatto invernale, giustamente ci raccontava Massimo. Va bene, dai, arriva Nina Zilli con noi. Se tu

La voce è quella di Teddy Swims, la canzone è quella intitolata Lose Control, un altro dei personaggi, insomma, che nell'ultimo anno, un anno e mezzo più o meno, ci ha regalato le cose migliori tra i personaggi da ricordare, sicuramente. Volevo salutare la Manu che dice: cosa ne dici di inverno una bella pasta ai fagioli? Sai, questo per il pranzo che ci fa sentire subito a casa. In effetti anche quella, dai, è una delle cose che ci mancano veramente tanto. Salutiamo anche Massimo, insomma, salutiamo tutti quelli che sono dei nostri quest'oggi che ci stanno scrivendo, insomma, qual è il pranzo che ti fa sentire subito a casa. Poi cambieremo ovviamente argomento, insomma, ora di pranzo, quindi a quest'ora si consuma quello. Attenzione, perché abbiamo da regalarvi anche due biglietti per uno spettacolo che ci sarà nell'ambito del Long Lake Festival, ma di questo poi ne parleremo nei prossimi minuti. Dovete solamente fare attenzione a quando ve lo dirò io, eh? Come diceva quel famoso mago che diceva: quando lo dirò io. Intanto c'è Jovanotti con noi.

0: La nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni, quella intitolata Canto d'amore. C'è un aggiornamento viabilità che ci arriva da un nostro ascoltatore che ci racconta questo.
1: Buongiorno ragazzi, importante. Buongiorno. Direzione sud, appena uscito da Gottardo, poco prima dell'uscita di Quinto.
0: Sì.
1: C'è una macchina che ha perso una ruota, la macchina è sulla destra, la ruota è in corsia di sorpasso a sinistra. Ecco. Attenzione.
0: Perfetto, grazie per l'informazione. Comunque vi terremo costantemente aggiornati con i nostri appuntamenti informativi.
2: L'estate di Radio 3.
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio.
5: Cell System.
6: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
7: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
8: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
2: Radio 3. Emozioni che restano.

0: Che meraviglia questa canzone di Kate Bush, intitolata Wuthering Heights, uno dei grandi classici del 1979, credo 78, insomma quel periodo lì. Allora, ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la viabilità. A Locarno, direzione Magadino, all'altezza di Tenero, c'è un'auto con un rimorchio ribaltato, la polizia è già sul posto, quindi sta creando qualche problema, qualche disagio alla circolazione, ok? Quindi prestate molta molta attenzione. È arrivato il momento di giocare. Io ho nominato adesso Kate Bush per questa canzone, ma tenetela a mente perché poi vi farò una domanda che riguarda questa roba qua. Mettiamo la sigla, poi vi spiego che cosa si vince e cosa dovete fare.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
0: Sì.
1: Il gioca e vinci estivo.
0: Il gioca e vinci estivo. In questo caso sapete cosa si vince? Si vincono due biglietti per il concerto di Mary Froese e Leo Middea del 14 luglio al Rome Festival, all'interno della rassegna del Long Lake Festival. Tutto questo all'interno del boschetto Ciani, insomma, per intenderci. Ok? Quindi è per martedì prossimo. Vi si vincono due biglietti, quindi per passare una serata davvero molto molto bella. Poi ci sarà la possibilità di assistere a questo festival davvero molto molto interessante con Mary Froese e Leo Middea, appunto, al boschetto Ciani. Cosa dovete fare? Mandatemi un messaggino allo 079 449 9537, poi tra questi ovviamente verrà scelto quello che avrà indovinato innanzitutto, e poi tra quelli che sono stati più veloci. Io prima ho nominato l'artista e il nome vero era Kay Rush. Kate Bush o Julie Bush? Dai, è più semplice di così. Quindi 079 449 9537, in palio ci sono questi due biglietti per il concerto di Mary Froese e Leo Middea al Rome Festival del Long Lake. Tutto questo martedì prossimo. Scrivete, dai. Quindi è Kay Rush, Kate Bush o Julie Bush? Dai, su, è semplicissimo, no? L'abbiamo detto mille volte prima. Dai, scrivete. Intanto c'è Samurai J con noi.

0: I Black Box con noi e questa Ride on Time tra i successi per quanto riguarda questa formazione di inizio anni 90, era proprio il 1990 quando usciva questa canzone. Allora, i biglietti per il concerto del Rome Festival di martedì prossimo, di martedì 14, se li ha aggiudicati Emanuele, aspetta, no, sì, Emanuele, e quindi niente, avremo occasione poi di giocare anche più tardi eventualmente, e lui andrà a spese nostre ovviamente a vedere questo bel concerto. Intanto c'è la redazione con noi.
1: Radio 3 d'estate.
2: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati. E ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.

0: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
1: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
2: Sono le 12:58.
3: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
4: Ticino News.
5: Alessandro Cocca al microfono. La commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha presentato una denuncia penale contro ignoti dopo una presunta fuga di notizie riguardante l'inchiesta sui dazi doganali statunitensi. La commissione sospetta che alcune informazioni pubblicate dal Sontax Blick provengano dai suoi lavori riservati e ribadisce l'obbligo di mantenere il segreto. L'inchiesta esamina come il Consiglio federale abbia gestito i rischi e i negoziati con gli Stati Uniti. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno. Il caldo che non allenta la sua morsa, anzi prolungata fino a lunedì prossimo, l'allerta canicola. I dettagli con Giorgio Doninelli.
6: Entrata in vigore ieri a mezzogiorno, la nuova, si fa per dire, allerta canicola di grado 3, dunque pericolo marcato, è già stata prolungata. Come annunciato dagli esperti di Meteo Svizzera, il caldo intenso ci accompagnerà almeno fino a lunedì prossimo. Emessa inizialmente sotto i 600 metri di altitudine fino a venerdì sera, è ora valida sotto gli 800 metri di altitudine, come detto, per almeno un'altra settimana. Le temperature massime saranno comprese tra i 31 e i 34 gradi, con un'umidità relativa compresa nelle ore più calde fra il 30 e il 45%. Il giorno più caldo sarà mercoledì, di conseguenza è destinata a peggiorare ulteriormente anche la situazione sul fronte della siccità, con rischi concreti per le colture, ma anche per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua potabile. Non a caso alcuni comuni ticinesi hanno già invitato i cittadini a farne un uso responsabile.
5: Cantone, che ha anche emanato un divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto, sono vietati barbecue nel bosco, nelle vicinanze, falò, fuochi d'artificio, la combustione di scarti vegetali e l'uso di macchinari che producono scintille vicino alla vegetazione. Le autorità invitano inoltre a smaltire le ceneri dei riscaldamenti a legna solo quando completamente raffreddate. Una campagna invece promossa da 21 cantoni e da Liechtenstein ricorda che liberare in natura pesci o piante provenienti da acquari e laghetti è vietato, può causare gravi danni alla biodiversità. Specie come il pesce rosso, la carpa koi, la tartaruga della Florida possono diventare invasive e minacciare fauna e flora locali. Anche alcune piante acquatiche e ornamentali si sono già diffuse nei laghi ticinesi.
4: L'infotraffico.
5: Andiamo sulle strade dove c'è traffico ai due portali del Gottardo, 5 km al portale nord in direzione del Ticino, ritardi fino a 50 minuti, 2 km invece nella direzione opposta.

I Coldplay, quelli di Speed of Sound, tra i grandi successi di questa formazione, che effettivamente c'è un piccolo aneddoto legato a questo gruppo che forse non tutti sanno. Pensate che loro, prima che diventassero famosi, all'inizio degli anni 2000, esattamente il 2000, che poi dopo sono arrivati con Yellow, che è diventato uno dei successi mondiali, la casa discografica propose a loro di cambiare nome, dicendo che Coldplay non era molto accattivante, quindi ci voleva qualcosa di un po' diverso. Loro non accettarono, ovviamente, e tra l'altro non era neanche il nome che praticamente era stato lasciato libero da una band amici dei Coldplay, e quindi loro l'hanno scelto ed è diventato il loro nome. Ma è la casa discografica che dice: non ci piace quel nome lì, no, dovreste cambiarlo. E poi il resto è storia, insomma, che conosciamo, per intenderci. L'ultima ora di quello che è il nostro appuntamento di oggi, di questo primo pomeriggio che stiamo vivendo insieme, 7 minuti dopo le 13, parleremo ancora di un bel po' di cose, perché insomma ne abbiamo di argomenti e chiaramente vi faremo sentire anche la nostra musica. Intanto c'è la nuova canzone di Sombre, personaggio interessante. Questa è Potential.

Queen, questa We Will Rock You, che rimane uno dei classici, ma che bella risentirla, che poi Brian May ebbe l'idea, insomma, di poter utilizzare questa canzone con il pubblico, nel senso con l'applauso, con le mani, col battito delle mani, ed è venuto fuori un capolavoro, ed è questo, praticamente registrato buona la prima, insomma, durante un live, per forza, perché si sente il pubblico, quindi bello, bello, bello. 13:13, questo è il nostro appuntamento di oggi, quello che stiamo vivendo insieme. Dai, vi chiedo qualcos'altro oggi. Avete un posto dove, un posto preferito dove andate quando volete stare da soli? Che ne so, quella panchina lì in riva al lago, piuttosto che in montagna, piuttosto che... perché ognuno di noi, no, quando vuole, ha bisogno di stare un attimo da solo, ha un posto del cuore dove effettivamente torna spesso quando ha bisogno magari di essere rincuorato in qualche maniera. Ci sono quei posti che fanno veramente la differenza, quindi se volete raccontarseli, beh, per quanto mi riguarda sicuramente in riva al lago, da qualche parte ci sono i posti, i miei preferiti effettivamente, e rimane quello, no, quando hai voglia di qualcosa, di stare magari qualche momento da solo, e credo che questa cosa sia possibile condividerla con moltissimi dei nostri ascoltatori, quindi insomma raccontateci qual è quel posto del cuore preferito dove andate quando volete assolutamente stare da soli.

0: La canzone di Fulminacci che abbiamo voluto risentire, quella intitolata Maledetto Me. Aggiornamento viabilità sulla A2, direzione nord, tra Bellinzona Nord e Biasca, pericolo perché ci sono oggetti sulla strada. Questo è quello che ci comunica Via Swiss. Nel caso ci fossero altre segnalazioni, fatecele pervenire. Intanto vi stiamo chiedendo: hai un posto preferito dove andare quando vuoi stare da solo? Ce lo racconti?
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.

apri a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano. Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

Che meraviglia questa canzone di Bruno Mars intitolata When I Was Your Man. Siamo tornati indietro al 2013, canzone meravigliosa. Va bene, 13:26, ci state raccontando quali sono quei posti dove effettivamente il vostro posto preferito dove andare quando volete stare da soli. Saluto chi dice, bello, dice: può sembrare strano, ma uno dei miei posti preferiti in assoluto è in colonna nella mia auto dei sogni. Beh, qualcuno penserebbe, ma come in colonna? Eh sì, in effetti è così. Ascoltando la musica che più mi piace a volume alto, magari dopo una giornata di lavoro difficile, anche perché forse se ci riflettete è l'unico momento dove potete stare ad ascoltare la vostra musica ad alto volume, perché a parte che non vi sente nessuno, ma poi fondamentalmente dovete star lì, non è che potete fare altro. Non sempre a casa si può sentire la musica ad alto volume, quindi perché o ci sono i vicini o ci sono i tuoi familiari che praticamente ti dicono abbassa un pochino. Quindi capisco benissimo Sasha, appunto, che ci ha raccontato questa sua cosa, bello, ci piace molto. Poi saluto anche chi dice: sicuramente una passeggiata nel bosco è la cosa che mi riempie più di tranquillità e che mi fa star bene. Insomma, ecco, questa risposta l'hanno data in molti effettivamente. Qualcun altro dice la spiaggia. Sì, in effetti è vero, sono tanti quei posti che ci fanno stare bene quando vogliamo stare da soli. Pensate anche il vostro, dai.

0: Puff Daddy e la sua I'll Be Missing You, forse una delle canzoni più famose in tributo all'amico Notorious B.I.G. che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento d'oggi. Ma sapete cosa facciamo? Volevo regalarvi il nostro album, quello con le figurine praticamente che ritraggono le nostre facce in occasione ovviamente di quello che è il mondiale di calcio, ma completo, con dentro tutte le figurine con le nostre, con i nostri visi. Cosa dovete fare? Mettiamo la sigla, poi vi spiego.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Sapete cosa dovete fare? Innanzitutto prendete il vostro telefonino, perché dovete mandarci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537. Tra tutti quelli che arriveranno verrà scelto uno che si porterà a casa l'album completo, ripeto, con tutte le figurine da appiccicare, però già completo, ci sono tutte. Allora dovete rispondermi: oggi è il compleanno di 50 Cent, il rapper. Compie 50 anni, 51 anni o 53 anni? Dai, 079 449 9537. Quanti sono gli anni? 50, 51 o 53? Dai, ditecelo. Intanto ce lo ascoltiamo.

0: La voce è quella di Katie Tunstall, la canzone è quella intitolata Hold On, e dobbiamo dare la soluzione di quello che era il gioco su 50 Cent. Oggi è il suo compleanno, ne compie 51 di anni, devo dire che hanno indovinato praticamente quasi tutti, e casualmente è stata scelta Rossella, che si porta a casa l'album completo con le figurine, con le nostre facce, quindi insomma ce ne saranno poi altri nel corso del pomeriggio, quindi se non avete vinto adesso, più tardi avrete la possibilità di vincerne ancora.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

0: non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
1: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Radio 3i, dove batte il cuore.

di sicuro una delle canzoni più rappresentative della musica dance di fine anni 70, esattamente era il 78, però Le Freak degli Chic rimane forse uno dei classici di sempre, quando la si ascolta è sempre un piacere. Allora, aggiornamento viabilità per quanto riguarda appunto la via Suisse, sulla A2 direzione San Gottardo tra Bellinzona Nord e Biasca pericolo perché ci sono oggetti sulla strada, quindi questo ci viene segnalato ancora. Inoltre ricordiamo che in direzione San Gottardo tra Quinta e l'area di dosaggio di Airolo il traffico è congestionato, bloccato ora per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. Ecco, nel caso ci fossero altre segnalazioni fatecele pervenire voi, nel caso non le avessimo dette. Intanto c'è Harry Styles.

È la canzone nuova di Harry Styles, quella intitolata Dance No More, è uno dei successi dell'estate, boh, che ci porteremo dietro per un po', chissà, effettivamente è uno dei personaggi che sta andando veramente alla grande. E siamo anche arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi, grazie per essere stati con noi. Tra poco il pomeriggio continua con un duetto speciale, perché ci saranno Riccardo Pellegrini e Luchino, quindi insomma sarà sicuramente una coppiata vincente da ascoltare. Mi raccomando, non mancate da adesso sino alle ore 17. Io torno domani mattina verso le 11, sì, dalle 11 in poi, la prima parte con Ruben e poi l'altra parte ci faremo compagnia durante la pausa pranzo da mezzogiorno. Vi abbraccio e buona continuazione. L'ultima canzone che abbiamo scelto è quella delle Spice, quella intitolata Too Much. A domani, ciao, grazie!

0: Questa è Radio 3, è Radio 3, Radio 3, Radio 3.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
1: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
3: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
4: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
7: No, troppo moscia, più convinta.
6: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.
8: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi?

0: Buon pomeriggio a tutti, sono le 13:58.
1: Ticino News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha presentato una denuncia penale contro ignoti dopo una presunta fuga di notizie riguardante l'inchiesta sui dazi doganali statunitensi. Alessandro Cocca.
3: La Commissione sospetta che alcune informazioni pubblicate dal Sonntags Blick lo scorso 24 maggio provengano dai suoi lavori riservati e ribadisce l'obbligo di mantenere il segreto. Per questo il caso è stato affidato al Ministero Pubblico della Confederazione, che dovrà l'origine della fuga di informazioni. Nel frattempo prosegue l'indagine parlamentare vera e propria, che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. L'obiettivo è far chiarezza su come il Consiglio federale e i dipartimenti competenti abbiano valutato i rischi legati alla nuova politica commerciale degli Stati Uniti, già prima dell'annuncio dei dazi del 2 aprile 2025. La Commissione sta inoltre esaminando la gestione della crisi dopo l'introduzione delle misure statunitensi, verificando come sono stati organizzati i negoziati con Washington e il percorso che ha portato alla dichiarazione di intenti congiunta firmata il 14 novembre 2025, un'inchiesta che punta a valutare l'efficacia e la tempestività dell'azione delle autorità federali in una delicata fase delle relazioni economiche tra Svizzera e Stati Uniti.
2: La Svizzera intende riaprire nel corso di quest'anno l'ufficio permanente della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione in Corea del Nord, chiuso oltre 6 anni fa a causa della pandemia di Covid-19. Il compito dell'ufficio è promuovere il dialogo bilaterale tra i due paesi, nonché il coordinamento di eventuali programmi umanitari elvetici nella penisola coreana. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi 2 decenni, aprendo la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. La mossa segna un significativo cambiamento politico per il gruppo militante, ma è già stata bollata come manipolazione mediatica priva di significato da Israele, secondo cui tutti gli attuali membri rimarranno in carica nei rispettivi ruoli. Sport in chiusura, hockey, ci sono anche 3 giocatori di Ambrie Lugano fra i 34 convocati di Yankadieu che prenderanno parte a fine luglio a un camp per le giovani speranze svizzere. Si tratta del bianco-blu Miles Müller e dei bianconeri Brian Zanetti e Lorenzo Canonica. L'obiettivo del camp, che si svolge nell'arco di 5 giorni, è familiarizzare i più promettenti giocatori svizzeri under 25 con il sistema, la filosofia di gioco e lo spirito della nazionale maggiore.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali. L'infotraffico.
2: Via Swiss segnala la presenza di oggetti sulla strada, sulla A2 in direzione nord tra Bellinzona Nord e Biasca. Sempre sulla A2, sempre in direzione nord, ci sono 3 km di colonna fra Quinto e Airolo con ritardi di circa 30 minuti. Infine, a causa della rottura della rete idrica, ci sono problemi di traffico a Balerna in zona Pasture.
1: Radio 3 ti presenta Granita.
0: Ah, e oggi la granita me la bevo insieme a Riccardo Pellegrini.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
4: Puoi venire un secondo?
0: Sì, posso? Dai, allora, Gio, facciamolo accomodare. Allora, dove eri seduto prima, che va benissimo?
4: No, vieni qua, perché volevo fargli fare una roba.
0: Tra l'altro non siamo neanche più in televisione, non capisco come mai. Ecco, ti hanno tagliati.
4: Sì, ma ho visto dentro. Allora, no, volevo fare una foto con il Luca Ventura, perché questa settimana trasmettendo con lui... Aspetta che metto gli occhiali.
0: Vuole venire di fianco a Merichi.
4: Metto gli occhiali.
0: Ricky è abbronzatissimo. Adesso lo vedrete in televisione tra pochi minuti, ma è proprio abbronzatissimo.
4: Hai visto?
0: Vai.
4: Ecco. È così, anche
0: Così va bene? Perfetto, perfetto.
4: Grazie.
0: Grande. Che euforia. Buongiorno, benvenuti da Riccardo Pellegrini e Luca Ventura, anche in onda su Teleticino. Grazie a Giorgio, fotografo.
4: Giorgio Doninelli. Ecco, così poi la metto sull'internet.
0: Ah, beh, va bene, certo.
4: Sull'internet.
0: Certo, così dopo arrivano tutti quelli che magari non sapevano.
4: Caro Luca, come stai?
0: Bene, molto bene. Tu come stai, Rick?
4: Io ho rilassato, ho passato 2 settimane di ferie, proprio tranquillo. C'era ancora ambiente però adesso inizia a arrivare tanta gente.
0: Beh, alta stagione, sì, ci sta.
4: Però bello, bello.
0: Dove sei andato di bello? Raccontalo tutti.
4: Un chilo? Sì, anziché ingrassare ho perso un chilo, e pure ho mangiato.
0: Sai perché? Perché il caldo, lo stare bene, secondo me, sì, agevola un po' quel togliere i chiletti di troppo.
4: Eppure, sai, dopo un anno e due mesi e tre mesi da aprile dell'anno scorso, per la prima volta ho mangiato il fritto di calamari.
0: Non lo mangiavi da un anno?
4: No, era perché? Un anno e tre, da quando mi hanno tagliato un po' tutto. Che
0: caspita,
4: ma
0: okay.
4: Sai qual è la cosa pazzesca? Che non mi ha fatto quell'effetto che mi aspettavo, perché oramai mi sono abituato ad esempio al calamaro gratinato, che è più buono secondo me.
0: E quindi farne a meno adesso.
4: Quasi mi veniva da piangere quando me l'ha portato, no? Perché guardavo il calamaro e dicevo: ma quanto ti ho amato, ma quanto ti ho aspettato. E questa cosa qua che cosa mi fa capire? Che se mi rivolgo a chi ha appena finito una storia d'amore, no?
0: Sì.
4: Che vive nell'eternità di voler riprovarci, perché ti manca quella persona lì e dici: ah, ma se ci torno insieme. Guarda che poi, quando non sarà più come prima.
0: Sono d'accordo.
4: Il mio amore con i calamari. Sono d'accordo, è vero. Così, è stato così. Questo anche nella vita, perché in fondo siamo tutti un po' calamari.
0: Però mi piace questa cosa qua, perché la stessa cosa io, vabbè, sì, possiamo parlare dell'amore, ma ti posso parlare per esempio del caffè amaro. Sì. Io il caffè amaro prima lo disdegnavo.
4: Adesso?
0: Non riuscivo a berlo. Adesso invece lo bevo solo amaro.
4: Ti ha fatto cambiare idea?
0: E il fatto di iniziare a berlo amaro.
4: Perché ti dicevano: guarda che il vero caffè è amaro.
0: Bravo.
4: E poi
0: bravissimo.
4: Ti faccio un'altra domanda, perché anch'io quando ho fatto quel percorso lì ho scoperto sta cosa. Sai che ti offrono il bicchierino d'acqua?
0: Sì, per sciacquarti la bocca prima, per sentire l'aroma forte del caffè.
4: Tanti la sciacquano dopo.
0: No,
4: e invece lo portano via così.
0: Mm-hmm, sono d'accordo.
4: L'aroma te la devi tenere.
0: D'altro, mai bevuto a Napoli tu il caffè?
4: Sì.
0: È diverso, sì, secondo te, rispetto a...
4: Sì.
0: Sai che io mi sono ustionato le labbra?
4: Perché
0: loro ti danno la tazzina bollente e io effettivamente la prima volta che l'ho bevuto mi sono ustionato tutte le labbra.
4: Ah, guarda, mi hai lanciato proprio la cosa per raccontare un aneddoto di queste vacanze tra poco.
0: Dai, tra pochissimo. Partiamo con Richard Ashcroft. Questo è Music is

0: Music is Power, che meraviglia questo pezzo di Richard Ashcroft, che poi, per chi non lo sapesse, si dice è o era, perché Verve...
1: Beh, non è morto, quindi...
0: No, nel senso sta. Che ma i Verve ci sono ancora?
1: Secondo me sì.
0: Allora è il cantante dei Verve.
1: Sì, ci
0: sono ancora, quindi...
1: Grandi
0: ecco,
1: Verve.
0: I Verve. Che io preferivo agli Oasis.
1: Perché avevano quel qualcosa di più particolare.
0: Sì, erano anche meno...
1: Mainstream.
0: Meno snob.
1: Sì. A te piacciono fondamentalmente i gruppi che poi vengono amati da tante persone, oppure vai a ricercare magari... il gruppo un po' meno conosciuto?
0: Normalmente non guardo se è amato o non amato, ma guardo se mi piace.
1: Okay.
0: Però nel caso degli Oasis io ho avuto una brutta impressione una volta che sono venuti a Sanremo.
1: Ok.
0: E si sono comportati proprio con quell'aria molto leggera
1: da snob,
0: superiori, no? E ho questo ricordo, qualcuno lo ricorderà, un veterano della stampa musicale italiana, Zaccagnini, adesso non si vede più in giro perché avrà 90 anni, insomma, anzianotto, no? Però era famoso per il suo look, perché aveva la barba lunga bianca.
1: Ok.
0: Era questo giornalistone con la... ed era sempre in prima fila, dove c'erano proprio i grandi le grandi firme. C'era Zaccagnini, c'era Fegiz vicino a lui, no? E quella volta loro arrivarono con quell'aria lì, e a un certo punto lui, indispettito, prese la parola come per fare una domanda. Ma in realtà, al posto che rivolgersi a loro, si è rivolta a tutti gli altri giornalisti dicendo: lo so che domani scriverete degli Oasis, ma voi siete così fasulli e venduti da farvi prendere per il... ha detto proprio anche quella parola lì, da questi due qua. Io no, ho preso il suo bastone e se n'è andato tra gli applausi di tutti i giornalisti.
1: Grande carattere da parte di questo tizio.
0: Sì, beh, ma ce ne sono anche altri di aneddoti di lui. Beh, quello del mare te lo racconto dopo, questi qua sono belli, ce ne sono due in particolare. Uno va di Vasco,
1: okay,
0: che spero tornerà al prossimo Sanremo, che quando è venuto l'ultima volta era sabato, e quella sera stranamente io ero in sala stampa a seguire il festival, cosa che non faccio mai, soprattutto di sabato, perché torno prima. Ero lì. A un certo punto sento un casino incredibile e arriva Vasco, che ha voluto fare una improvvisata in sala stampa mentre il festival era in corso. Ho visto giornalisti calpestare le scrivanie per raggiungerlo.
1: Addirittura.
0: Lui non ha dato interviste, è arrivato sul banco e poi ha detto: sono venuto qui per riportare il microfono, quello che aveva portato via tanti anni prima, no? Non parlo perché mi avete sempre preso in giro, me ne avete dette tante, e faceva l'ironico, me ne avete dette tante, però a lui lo voglio abbracciare. Ed è sceso ed è andato ad abbracciare
1: Zaccagnini.
0: E un'altra invece, che qui chiudo, quando è venuto Shaggy.
1: Sì.
0: È venuto Shaggy, sempre sale sul banco lì, si riconoscono, Shaggy riconosce Zaccagnini perché con la barba così, cercate lo Zaccagnini giornalista, se avete Google adesso lo trovate, Shaggy lo riconosce e gli dice: ah, di te mi ricordo, e Zaccagnini dice: come no, scende giù, si abbracciano, Shaggy tira fuori dal taschino una canna,
1: okay,
0: giuro una canna proprio, gliela dà. Zaccagnini, oh my god, la prende, se la mette in tasca e gli dà un toscano. E c'è questa scena qua un po' così.
1: Bello,
0: quindi era un personaggio, nonostante i suoi anni, molto ironico, non mi risulta che sia andato al di là, avrà i suoi anni. Però ecco, vabbè, è venuta fuori per gli Oasis. Io volevo raccontare un'altra cosa, ma
1: vabbè, quella la raccontiamo lo stesso dopo. Ti faccio sentire un messaggio audio importante sulla viabilità di Paolo.
2: Ciao ragazzi, sono Paolo.
1: Ciao Paolo.
2: Volevo avvisare che dopo l'entrata di Mendrisio direzione nord in autostrada ci sono dei pezzi di un copertone di un camion in mezzo alla corsia. Prestare attenzione. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, buon viaggio a te e a tutti quelli che viaggiano.
1: Occhio, mi raccomando, pezzi di copertoni in autostrada. C'è Biagio Antonacci su Radio 3, You and Me. Lascia

0: con Riccardo Pellegrini e Luca Ventura. Questo è l'appuntamento di Granita, lunedì, esatto, tutta la settimana insieme.
1: Questa settimana la passiamo insieme, il giovane e il non è.
0: Non screditarti, no, non screditarti, che metti via tanti giovani, eh.
1: E bello comunque essere qui di pomeriggio, la Granita.
0: Tu sei un amante della Granita?
1: Allora, no. Però sì, nel senso che l'ho già raccontata diverse volte. Quando sono andato in Sicilia.
0: Ah, quella è un altro tipo di granita, certo.
1: Io
0: certo.
1: Il grande rimorso che ho è di aver mangiato la granita troppo tardi, perché ho sempre pensato che la granita era quella lì,
0: quella ghiaccio
1: che conosciamo noi. Sì. E quindi quando vedevo granite da tutti i parti dicevo, oh, non ho voglia. Una mattina ho avuto l'idea di provarla e ho scoperto che in realtà è una mousse.
0: Eh sì.
1: Ed è, sì, sì, sì. Cioè, una cosa pazzesca.
0: Ma come l'hai presa?
1: Poi ne ho assaggiate diverse. Adesso non mi è. La mandorla era
0: tipica della Sicilia.
1: Okay. Ne ho assaggiate anche altre, però penso che sia la cosa più buona del mondo.
0: Sì, difficilmente replicabile dalle nostre parti, sì. Però a livello di bontà è buona così.
1: Anche chi ci prova qua non ci riesce.
0: Non è perché
1: non è bravo, è perché lì ci sono tutti quei componenti, c'è l'aria, anzitutto,
0: sì,
1: no?
0: Sono d'accordo. È un po' come quando magari ti prendi qualcosa di buono in Sicilia, per dire, lo porti al nord,
1: non è
0: perde
1: così,
0: quel
1: non
0: sapore lì.
1: Proprio ieri ne parlavo con una ragazza siciliana di. Lei, tra l'altro, strano, perché lei è una ragazza di Palermo che vive a Catania. Quindi,
0: sai che si odiano.
1: Parlavamo proprio di questo, perché io le dicevo: ma come fai? Non la vivi sta cosa? Lei diceva: ma no, gli ho raccontato di quella volta che a Catania ho avuto la bella idea in una pasticceria di chiedere lo sfincione.
0: E ti hanno mangiato.
1: Un tipico di Palermo invece.
0: Certo.
1: E il tipo mi ha guardato proprio male, mi ha detto: qua non lo facciamo. con l'aria. Con l'aria brutta.
0: Proprio con questa intonazione.
1: Però la Sicilia è una roba pazzesca. È un po' come adesso è come l'Africa. Nel senso che ho avuto la stessa roba. Quando tu arrivi in Sicilia, io non sono andato volando, sono andato col traghetto. Ma quando sbarchi, senti l'odore che è diverso.
0: Sono d'accordo. Sono d'accordissimo, è vero. Sono le piante, comunque.
1: Esatto, è diverso.
0: La maggior parte delle cose che sono secche in quel
1: periodo.
0: È una
1: combinazione unica. Voglio tornarci, sì. Però lo farò quando starò in pensione, che posso andare ad ottobre.
0: Bellissimo.
1: Perché durante questi mesi è sprecato, secondo me, andare lì.
0: Molta meno gente. Hai la possibilità di girartela.
1: Anche se questa ragazza qua ieri mi diceva che quest'anno è un'estate un po' anomala.
0: Cioè?
1: Perché dice la mattina bello sole, però spesso il pomeriggio arriva l'acqua, almeno a Catania, e dice un'estate non è come le altre estati, quest'anno un po' così.
0: Pensa te.
1: Quando poi ho detto io sono venuto 2 anni fa, è stata una roba pazzesca.
0: Ti trovo io una soluzione.
1: E così per la seconda volta abbiamo parlato d'altro e non ho detto quello che volevo dire.
0: Ma dopo, tanto abbiamo
1: questo
0: 3 ore, Rick.
1: Però
0: ci stiamo divertendo.
1: Devi raccontarmi anche tu.
0: Sì, beh, chiaro. Sì, non preoccuparti. Comunque, io sai che cosa? Una soluzione per questo problema alla Sicilia, che in pomeriggio piove o c'è brutto tempo, ci rifugiamo in un bar, mangiamo.
1: Provi sempre un sacco di cose.
0: La soluzione l'abbiamo
1: già
0: trovata.
1: Sia dolce che salato.
0: Sì. Senti come ride Michael Jackson sotto. Questo è un discone incredibile. Secondo te l'ha toccato il decimo di miliardo a livello di numeri?
1: Sì, mi sa di sì.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelena. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelena, la vista che incanta.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
0: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
0: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
6: Amore, mi compri una nuova cucina?
7: Fatto.
6: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
7: Fatto.
8: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: una vita in vacanza sarebbe bellissimo, però devi avere anche le possibilità economiche per farlo.
1: Però puoi inventarla la vacanza, perché anzitutto ci sono quelli, ne ho visti tanti anche quest'anno, ragazzi, ogni volta che torno dalle vacanze mi segnano queste cose qua.
0: Cioè?
1: Quelli che vanno in vacanza e sono sempre incavolati. Cioè uno aspetta tutto l'anno per andare in vacanza, no? C'era questo tizio qui, due ombrelloni vicino a me, che facevano il cinema, lui e lei, continuavano a litigare, ma a litigare di brutto, no? Anche davanti ai figli. E io dicevo, ma perché? Cioè,
0: è la tua indole, lì perché litighi a casa, sei così di tuo.
1: Ma non andarci allora in vacanza, manda la moglie e va. Ma no, perché...
0: No, ti capisco quello che dici, però se uno litiga in vacanza vuol dire che litiga tutto l'anno. Ecco, quindi...
1: Non volevo essere... Però la vita in vacanza, se non ce l'hai nella testa, la vacanza puoi andare dove vuoi. Quindi i soldi già... No, possono...
0: No, quello è vero, però per il mio concetto di vacanza
1: certo che devi...
0: servono dei soldi, perché a me piacerebbe idealmente girare tutto il mondo.
1: Ecco, ma ti faccio un esempio, adesso mi odieranno parte degli ascoltatori. Ad
0: perché?
1: Esempio, tu la mattina vai al bar a far colazione?
0: No, cioè di mio non ho questa abitudine.
1: Che vizi hai nella vita normale?
0: Bah, pochi, molti pochi. Prima fumavo le sigarette, adesso non fumo neanche più,
1: ecco,
0: quindi...
1: Già quello è un risparmio che tu fai.
0: Sì,
1: giorno,
0: tantissimo, no? Tantissimo risparmio.
1: Mi viene in mente una persona che sei sempre in vacanza, io non posso andare. Però questa va ogni settimana dalla pedicure, va a farsi fare la messa in piega, va a farsi fare tutto quello che può piegare. Allora, ognuno e fa bene, perché
0: sì,
1: se
0: ognuno
1: se
0: cerca
1: fine,
0: un po'.
1: Ti fa star bene quello lì, ma non
0: lo
1: rompere
0: devi fare.
1: Le scatole agli altri. Cioè, della serie che ognuno di noi, io rinuncio, non vado più al ristorante, non vado più a fare tante cose, perché preferisco godermi quella roba lì.
0: Ma è giusto, no? Poi ognuno ha la sua visione.
1: Esatto, il mare.
0: Certamente.
1: Cosa ti dicevo adesso? Che quest'anno è l'ultima vacanza che faccio al mare d'estate.
0: Ma secondo me è un pensiero comune anche con gli ascoltatori. Eric fuori onda mi raccontava che lui sta percependo l'estate, la vacanza estiva, in maniera differente rispetto agli ultimi anni.
1: Sì, andare giù in spiaggia, stare lì con sto caldone, no? Oramai è cambiata la temperatura, sono cambiate le temperature, sono cambiate tante cose.
0: E quello incide
1: tanto.
0: Se
1: io diluisco questi 11 giorni che ho fatto adesso, durante l'anno... Quando si dice il mare d'inverno, il mare è bello ad ottobre, non devi farci il bagno per forza, no? Per gli amanti del mare, e ne fai molte di più spezzettate di vacanze.
0: Certo, certo.
1: E alla fine non è che, e per tornare al sei sempre in vacanza, ripeto, ognuno fa quello che riesce rinunciando ad altre cose.
0: Assolutamente.
1: Perciò è chiaro che poi col soldo, se ce ne hai tanti, vai anche di più, no?
0: No, l'idea, la mia idea, però, appunto, sarebbe quella di non rimanere qua, ma di girare veramente un sacco di culture differenti per arricchire me stesso.
1: Certo, andare da tante parti.
0: Esatto, esatto.
1: Però oggi la vacanza è importantissimo farci questa cosa qua. Dobbiamo crearcela noi nel modo più intelligente, perché se tu vai in vacanza e fai la classica vacanza, ristorante la sera, no, i prezzi sono diventati inaccessibili.
0: Però una volta facevi una vacanza del genere.
1: Sì, adesso però,
0: cambiano
1: visto
0: i tempi,
1: che dopo il Covid è cambiato il mondo e se ne approfittano alla stragrande, perché ho visto di quei prezzi e uno dice va bene tutto, però sì, è vero, sei in vacanza ma non sei mica scemo. E allora ti ingegni delle situazioni. Io una sera, ad esempio, io e mia moglie abbiamo fatto una cena bellissima in camera d'albergo. Ci siamo presi le nostre cosettine
0: da sport.
1: È stata una figata,

0: Ricky, se non sbaglio, che c'è questo problema di un camion che...
1: Mendrisio, autostrada direzione nord, bilico abbuccato, ci sono dei detriti in autostrada, prestate attenzione, anzi fateci sapere se passate di lì com'è. Ci sono diversi messaggi, poi andiamo a leggerli.
0: Assolutamente sì, abbiamo un disco di Doci ora, si chiama Anxiety.
2: Questa è Radio 3.

0: Cesare Cremonini, Kashmir, Kashmir, qua siamo ritornati indietro, guarda un po', sono già quasi passati 10 anni, 2018, 8 anni fa.
1: Sì, 10 anni.
0: Anche lui invecchia, la Vespa, specie.
1: Non tocca solo a noi, Eric, anche Cesare Cremonini.
0: Grande Cesare Cremonini, mi piace molto. Allora, parlavamo di vacanze, ci sono tanti messaggi perché abbiamo aperto un po' di roba, prima siamo partiti dalla granita.
1: Sì, abbiamo toccato temi tipo la Sicilia, qualcuno sta suggerendo alcune cose da fare durante l'anno per non fare il tutto nella parte centrale dell'anno, quindi in estate, ma ci consigliano l'Ottobrata. Io non la conoscevo.
0: È una festa?
1: È una festa che fanno, immagino, a Catania. Mm-hmm. Questa ascoltatrice di Catania, però non voglio dire una stupidata. Cioè...
0: ma è facile, Ottobrata, come qua c'è la Sagra dell'Uva, attesissima a fine settembre. Potrei fare che vado alla Sagra dell'Uva, no? Mm. E dopo,
1: e poi dopo ti sposti.
0: Questa, mi sposto a fare le vacanze.
1: Non
0: tu
1: male.
0: Invece dove andrai, caro Luca?
1: Io Corfù. Quest'anno Corfù. La mia meta sarà Corfù. Mm. Sì, dal 14 di luglio, quindi non manca tantissimo. E mi faccio 8 giorni.
0: 8 giorni a Corfù. Mm.
1: Sì.
0: Bello.
1: Sì. Non lo
0: sei
1: so, non sono mai stato.
0: Non sei mai stato in Grecia?
1: Mai.
0: Pericolosa la Grecia per i ragazzi.
1: Perché?
0: Della tua età.
1: Cioè che non tornano più.
0: No, nel senso che grande vita.
1: Vita. Allora, la zona dove vado io dipende. L'ho presa un po' più tranquilla, in modo tale che poi se voglio fare un po' più di baldoria mi sposto io con la
0: giusto,
1: macchina.
0: Giusto, così la sera quando vai a dormire
1: non c'è nessuno che
0: non c'è nessuno che fa casino.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: Però la Grecia è, almeno l'immagine che ho io, ci sono stato una volta e l'immagine che ho è
1: di un bel posto.
0: Grande casino della... Io ho un brutto ricordo, per la verità, ma
1: cioè?
0: La mia è stata una vacanza.
1: Non puoi raccontarlo.
0: A parte, no? Finita anche molto male.
1: E poi me lo dici fuori onda.
0: Sì, quindi
1: adesso sono curioso.
0: Ognuno no? Ecco, potremmo fare questa domanda agli ascoltatori. Qual è quel posto che vi hanno dipinto bene e invece la vostra esperienza vi ha portato, perché poi tutto è relativo, no?
1: Cioè, a quello che ti succede, a quello che a te
0: dove
1: piace,
0: capiti, sì, e via, sì, dicendo. Sì. Quindi tante volte posti bellissimi a priori ti portano dei ricordi brutti. Purtroppo per me la Grecia
1: ha un ricordo negativo
0: peggiore.
1: Peggiore,
0: sì,
1: di
0: sì,
1: negativo.
0: Sì, peggiore. Sì.
1: Vabbè, ok.
0: Magari poi mi sta ascoltando il mio amico Indios che è in giro. Uh-huh. Eravamo fatti insieme quella vacanza lì.
1: Ok, va bene. Vabbè, raccontateci la vostra.
0: Racconto. Comunque, qual è la vacanza che non rifareste mai più, ma anche il perché vogliamo sapere, eh?
1: Assolutamente, sì.
0: Perché io non posso raccontarlo, ma voi sì.
2: Questa è Radio 3 Telesuona. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
5: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
6: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Radio 3.
8: Ogni emozione, solo tua.
9: Gelosa.

0: Gelosa cara amica mia, che meraviglia. Allora qua arrivano dei messaggi che dicono la Grecia, Parigi. Adesso non è che con questo vogliamo demonizzare dei luoghi, assolutamente, però il fine era quello di dire: capita che un non so che, no? Adesso io ti stavo raccontando dietro le quinte, non andremo nei particolari, però basta l'hotel giusto, l'approccio sbagliato, che ti mettono in condizioni di avere già un inizio male. Se poi si arrivano delle altre cose, vieni via che non è un bel ricordo.
1: Dai,
0: magari
1: soprattutto
0: sei nel posto
1: sì.
0: più bello del mondo.
1: Infatti ce lo state raccontando anche voi, Ricky. Oltre a quella della Grecia, che non possiamo raccontare, ne hai un'altra che ti ricordi? Oppure tutti i bei ricordi, tutti
0: ma
1: i bei posti?
0: Ma bene o male belli. La vacanza proprio che ho ricordi così è quella lì.
1: Quella,
0: che poi era
1: okay.
0: Creta in particolare. Perché a Creta, tra l'altro, cioè, ho visto due mondi diversi. Chi ci è stato adesso può smentirmi o no, però Creta del Sud io ho un bellissimo ricordo. Invece dove eravamo noi, che era Creta del Nord, anche il mare così non era così idilliaco come si dice, no?
1: Ma tu come mai hai scelto quel posto?
0: Ma non lo so, perché avevamo deciso di andare tra l'altro una delle poche vacanze fatte con amici in coppia, perché io di solito con mia moglie sono sempre andato via io e lei, no?
1: Okay.
0: E quindi chiacchierando, ma dai che andiamo, guarda tu, dai, sì, va bene questo, ma sì, prendi, dai. È stata un'avventura così. Poi ce ne sono altre invece bellissime, tipo, non so, mi viene in mente Formentera.
1: Sì.
0: Quando ancora non era la Formentera
1: di adesso.
0: Sì, parlo del 92.
1: Mm-hmm.
0: 1992, Formentera.
1: Mare pazzesco.
0: Formentera è stato bellissimo.
1: E la gente non andava lì solo per divertirsi.
0: Però c'erano le prime avvisaglie.
1: Ah,
0: di,
1: vero?
0: Di qualcosa che stava cambiando, perché ho questo ricordo. Eravamo andati con degli amici che erano già del posto, conoscevano lì. Uh-huh. E quando siamo arrivati lì, che siamo andati a prendere perché avevamo noleggiato lo scooter, adesso ci sono in giro anche le macchine per Formentera, no?
1: Sì.
0: All'epoca no, le macchine c'era proprio qualche isolano che ce l'aveva, ma non era moto.
1: Il motorino, sì.
0: Gli scooter.
1: Classico.
0: E mi ricordo che quando siamo arrivati, il tipo lì che era amico del mio amico col quale sono andato, l'ha chiamato e gli ha detto: nah, quest'anno non va bene. In particolare lui ce l'aveva su con gli italiani, perché noi parlando italiano ci eravamo identificati in
1: modo. Chiaro,
0: e
1: chiaro.
0: Diceva vosotros no, e ci raccontava di gente che iniziava a far casini, furbi, la movida quella non bella, no?
1: È chiaro che poi dopo loro etichettano tutti così.
0: Erano le prime avvisaglie di un mondo che stava cambiando anche lì, perché Formentera d'origine era l'isola degli hippie. Non è quella dei VIP, è diverso,
1: sì.
0: No? C'era Formentera, l'isola degli hippie, e Ibiza, quella di chi vuol far casino.
1: Sì.
0: La notte prendevi il tuo traghettino se volevi andare
1: a
0: Ibiza, perché a Formentera,
1: certo,
0: non era così. Adesso invece è diventato un po' tutto.
1: Beh, sai, dove c'è opportunità di business è chiaro,
0: certo,
1: che la gente inizia.
0: Poi stiamo parlando di 35 anni fa.
1: Eh sì. C'è Manu che ha scritto: no, Ricky, vado a settembre a Creta del Nord.
0: Ecco.
1: Ah, però Ricky è andato 30 anni fa.
0: Benissimo,
1: adesso.
0: Ti troverai benissimo. Ma figurati.
1: Poverina.
0: È un caso mio di come c'è stata una serie di combinazioni.
1: Ma sì, dei misunderstanding.
0: Che
1: ci
0: poi
1: sta.
0: Può
1: ci
0: capitare
1: sta.
0: Ovunque.
1: Poi Ricky era più giovane, era anche un po' più folle.
0: Sì.
1: Adesso ormai.
0: Adesso ormai vado lì col mio bastone.

0: Ma questa è davvero una Panda?
1: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento.
6: Cassoni Color.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Gorlace!
9: Sono le 14.58.
10: Ticino News.
9: Buon pomeriggio al microfono Gianluca Albisetti. Nuovi guai per l'ex agente di una polizia comunale del Locarnese accusato di atti sessuali con fanciulli, detenuto da circa un anno. L'uomo è infatti stato scarcerato lo scorso maggio, ma è già stato arrestato. Come scrivono i portali oggi, nei suoi confronti sono emersi indizi di ulteriori reati, sempre riconducibili ad attenzioni inopportune rivolte verso minorenni. Lasciamo ora la cronaca e torniamo sul caso Balogan che sta scuotendo i mondiali. La UEFA ora ha ora preso posizione schierandosi contro la FIFA. Sentiamo Robert Kretschmer.
11: È caos per la decisione di revocare la squalifica a Folarin Balogan. L'attaccante statunitense, ricordiamo, era stato espulso durante i sedicesimi di finale dei mondiali contro la Bosnia, ma il suo stop di un turno è stato sospeso con la condizionale, permettendo al giocatore di essere disponibile per la sfida degli ottavi contro il Belgio. La decisione presa di sospendere per un periodo di prova di un anno l'applicazione della squalifica automatica di una partita conseguente al cartellino rosso mostrato al calciatore Balogan ha oltrepassato una linea rossa, si legge in una nota della UEFA, che parla in sostanza di una decisione incomprensibile e ingiustificabile. Secondo un'indiscrezione del New York Times, il presidente Trump avrebbe infatti telefonato al capo della FIFA Gianni Infantino chiedendogli di riesaminare la squalifica di Balogan.
9: Torniamo ora in Ticino con la siccità osservata speciale, con la canicola infatti sempre più aggressiva e di oggi peraltro la proroga fino a lunedì prossimo dell'allerta di grado 3, la situazione rischia di diventare preoccupante e a farne le spese anche e soprattutto il settore agricolo, come ci conferma il segretario dell'Unione Contadini Ticinesi, Sam Genini.
12: La situazione sicuramente non è positiva, siamo molto preoccupati, non sta migliorando di molto, ecco. Per esempio per gli alpeggi cambia molto da regione a regione. Alcune regioni temporali di certo hanno aiutato, ci mancherebbe, però in altre non è arrivata praticamente neanche un po' di acqua, non ha praticamente piovuto e lì la situazione sta diventando veramente, veramente grave, ecco. Abbiamo veramente dei luoghi dove si sta già pensando magari a scaricare l'Alpe, questo sicuramente è un po' presto e non è sicuramente un buon segno. Per quanto riguarda la foraggicoltura, è chiaro che il secondo taglio in generale, specialmente nelle valli, Leventina e Blegno, che sono comunque molto importanti, ma anche il primo c'è stata una grossa diminuzione, si parla di un 60-70% in meno dell'anno scorso ed ecco che la situazione comincia a farsi veramente grave.
13: Ecco, quali possono essere le possibili soluzioni?
12: Si parlava come negli anni, per esempio nell'anno 2003, che c'era stata questa siccità grandissima, se non si potesse avere delle agevolazioni per importare foraggio, perché è chiaro che noi facciamo fatica, si fa fatica un po' tutti, c'è meno foraggio anche da comprare indigeno e quindi se non si hanno i mezzi per comprare il foraggio dal vicino o farlo propriamente in azienda, ecco che bisogna andare a prenderlo dove c'è, e questa potrebbe essere una soluzione, però ecco, stiamo ancora discutendo.
0: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
10: L'infotraffico.
9: Via Swiss al momento ci segnala traffico sulla 2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
10: Previsioni del tempo.
9: Giornata soleggiata con le massime sui 32 gradi.

0: Sam.
1: Bello questo disco,
2: Britney. Sì. Anche lei è stesso discorso di Cremonini,
1: Che cosa? Perché che ha fatto sta invecchiando
2: questo pezzo qua, sì, era quanti anni fa l'ha fatto, insomma, era giovanissima.
1: Secondo me 2000, preciso.
2: Vedi, quindi 20, 2000. Capito, 26, 26, 26 anni fa, se ne aveva, non so quanti anni aveva all'epoca, ne avrà avuti 16, 17.
1: Sì, era molto giovane.
2: Taccagli lì 26 anni e adesso anche lei, insomma.
1: L'ho vista un po' sciupata, tra l'altro, ultimamente.
2: Poi lei non è che ha avuto una vita, perché noi di questi big VIP, quel che lei, abbiamo questa immagine di, nel caso di Britney Spears, lei ha avuto una vita abbastanza difficile,
1: vicissitudini varie,
2: tutte quelle cose lì, che poi alla fine quando hai la vita un po' così, dai 40 in su arrivano i segni,
1: Le paghi tutte, le paghi tutte, sì, purtroppo,
2: anche saggezza alla fine, perché i segni
1: anche, sì.
2: Mi viene in mente una foto di Vasco un po' di album fa, era l'album dove c'era Eja. Non mi ricordo, se andate a vedere la fotografia di quell'album lì, Vasco si presenta con la sua faccia piena di rughe, no? In primissimo piano. E mi viene in mente anche la faccia di Lou Reed di ultimi anni, no? E ogni ruga di quelle lì è un'esperienza. Poi che siano esperienze dannate o no, quando una persona però arriva a superare anche momenti dannati e diventare un saggio, direi che è interessante.
1: Tanto di cappello, soprattutto se sei riuscito a superarle tutte.
2: Britney adesso è in quella fase lì, ma ci arrivano tutti, anche tu, cara amica ascoltatrice, che sei lì tutta gnè dietro la scrivania e questa sera vai a Lugano Marittima e ti conci.
1: Prima o poi avrai le rughe.
2: Fra 35 anni arrivano anche a te, ecco.
1: Magari non a tutti, però.
2: Perché non tutto torna. Tutto torna.
1: Allora, Rick, abbiamo un bel regalo per gli ascoltatori. Bello. Abbiamo il cappellino della radio. Tu ce l'hai, te l'hai andato?
2: Sì,
1: a te?
2: Sì, okay. Distruso, me ne hanno dato uno.
1: Sotto banco. Racconta com'è questo cappellino, vai.
2: Allora, il nostro cappellino è anzitutto double face. No?
1: Sì?
2: Da una parte è un colore, dall'altra, cioè va sull'arancione da una parte
1: e dall'altra parte è rosa.
2: Rosa dall'altra. Vedi, ad esempio, adesso io con questa maglietta dovrei mettere quello rosa.
1: Sì, ci sta, no? Di più. Però in realtà, se poi anche cambi maglietta, puoi mettere anche l'arancione.
2: Esatto, uno sceglie.
1: E come lo regaliamo?
2: Lo regaliamo con un gioco che sarà molto semplice, ma non è, è un po' diverso, perché lo trasciniamo nel tempo. Dovete ascoltarci anche nelle prossime ore per vincerlo, perché daremo degli indizi. C'è una canzone da indovinare, potrete farlo. Gli indizi potranno essere sulla canzone o anche su chi la canta.
1: Sì, quindi prettamente musicale, esatto.
2: Quindi,
1: gioco.
2: Tra poco il primo indizio. Ogni indizio voi potrete tentare, senza preoccuparvi se non lo capite, perché ne arriverà un altro di indizio.
1: Certo.
2: Alla fine, tra quelli che avranno indovinato, noi chiameremo una persona e gli regaleremo il cappellino.
1: Il più bravo, il più fortunato, se vogliamo. Quando sentirete questa sigla.
3: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
1: È importante,
2: perfetto,
1: molto importante.
2: Quindi tra poco il primo indizio.
1: Assolutamente, giusto? Sì. Questa è Radio 3.

0: Il mito di Peter Gabriel, questa Shock the Monkey, era l'85. Cosa facevi in quell'anno lì, Rick?
1: 85, finivo il militare.
0: Però facevi già la radio.
1: Sì, era già da 6 anni.
0: Pensa
1: 85.
0: Te.
1: E al ricordo di lui a Sanremo ospite, che si lanciò con a mo' di scimmia
0: con la liana.
1: Sì? Verso sopra il pubblico, e allora era un effetto di quelli bestiali, no?
0: Ma per associarlo a questa Shock the Monkey?
1: Sì. Ah, Peter Gabriel, okay, arrivò a Sanremo e fece questa roba qua. Perché allora c'erano ancora gli ospiti internazionali. A proposito, ho letto una cosa un paio di giorni fa che mi fa ben sperare sul prossimo Festival di Sanremo.
0: Sugli artisti internazionali,
1: sì,
0: dici?
1: Perché com'è che si chiama quello lì che presenta il nuovo direttore artistico? Di Martino?
0: Ah, sì. Mica sì, di Martino. Perdonami. Sì.
1: Ha annunciato gli cambiamenti che ci saranno, i primi ufficiali, no? Allora, uno, che la serata delle cover si farà, ma il giovedì.
0: Okay.
1: Non il venerdì. Prima avevano annunciato che non ci sarebbe stata, perché il venerdì faranno invece, a questo punto, avendo salvato le cover, diventa interessante anche quella. Il venerdì faranno una serata dove ogni cantante presenterà la sua canzone,
0: okay,
1: ma rivisitata in versione Eurofestival.
0: Ah, figo, ok, ci sta per svecchiare un po' il festival.
1: Esatto, ogni canzone verrà preparata con l'obiettivo di andare all'Eurofestival. E quindi quest'anno, fantastico, all'Eurofestival, per rappresentare l'Italia, non andrà, come sempre succede negli ultimi anni, chi vince il festival, ma chi vince quella serata lì.
0: Beh, ci sta,
1: quindi è molto carino. All'inizio questa cosa aveva fatto un po' storcere il naso, perché comunque avevano annunciato che al posto della serata duetti del delle cover il venerdì avrebbero fatto questa cosa, e tutti dicevano: ma come, la serata più bella, quella che fa più ascolti? E invece quella l'anticipano il giovedì, e questa è già una roba. La seconda cosa che ha annunciato è che ci saranno forse meno canzoni in gara, perché in effetti negli ultimi anni troppe, tiravi troppo tardi, 30 mi pare, sono arrivati a numeri assurdi. E l'ultima ha detto, si apre anche all'internazionalità. Questa cosa qui fa sperare che possano tornare degli ospiti internazionali. Poi bisognerà vedere chi e quanto, no?
0: Ma sai,
1: perché
0: che cosa,
1: i soldi li spendono adesso,
0: questo sicuramente
1: vedere, no? Però lì sono fatti loro. I tempi di Peter Gabriel, dei Duran Duran, Madonna, che arrivavano a Sanremo, erano begli anni.
0: Ma sai che secondo me è anche un bel tassello per iniziare a smuovere un circuito che è un po' bloccato da diversi anni, no? Anche per riportare, sì, i propri artisti non solo al Festival di Sanremo, ma per vedere l'Italia come un posto dove arrivare, no? Dove inserire una data a tutti i costi nel loro tour.
1: Sono dei ricordi bellissimi legati alla venuta degli ospiti internazionali. Io ricordo che ho del primo anno 98, arrivarono gli East 70.
0: Ah, sì.
1: E ricordo che c'erano in giro ragazzini dappertutto.
0: East o Heaven 17?
1: No, East
0: no, 17.
1: Aspetta, gli Heaven 17 sono quelli,
0: sono
1: di
0: degli anni
1: gli anni 80.
0: Let Me Go, quella,
1: esatto. No,
0: sì,
1: gli East 17 erano un fenomeno delle boy band, erano gli anni delle boy band, no, io 98 dico, e tutti avevano bigiato a scuola quel giorno, no? Perché erano in giro a cercare, e quindi viveva la Sanremo fuori. Cioè, una Lady Gaga che viene a farti Shallow a Sanremo. No?
0: Beh, ovviamente tutti parleranno di Sanremo.
1: Hai capito?
0: A quel punto. Sì.
1: Quindi bisogna saperli scegliere, però negli anni ne abbiamo visti tanti arrivare. Baudo era numero uno in questa cosa.
0: Vabbè, speriamo in bene. Sì. Speriamo in bene, speriamo in un'evoluzione del Festival di Sanremo.
1: Perché ti ho detto questa roba qua? Perché c'era Peter Gabriel.
0: Sì.
1: Io devo ancora raccontarti quella roba sin dall'inizio. Ma adesso invece
0: con
1: no.
0: Con calma, c'è una canzone.
1: Dobbiamo dare il primo indizio?
0: Tra pochissimo. Dobbiamo fermarci perché siamo in ritardo,
1: sì.
0: Ma quando rientriamo giochiamo con il primo indizio per regalare il cappellino di Radio 3i e Banca Stato.
1: Eccoci.
0: In collaborazione.
2: Questa è Radio 3i. Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch. Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bici Mania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
5: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
6: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: La rabbia dei secondi, Coez, che sarà in concerto qui vicino al Lake Fest, Lake Festival. Sì,
1: Como,
0: mi pare di sì. Mi pare di averlo visto nella lista dei,
1: del manifesto, insomma,
0: dei concerti di
1: della lineup. Sì. Sai perché? Cioè, sapete perché Ricky ha menzionato questa cosa? Perché nei prossimi giorni avremo.
0: Sì, viene a trovarci. Lui è un amico di Radio 3, sì. Quando c'è qualcosa in zona, quindi verrà a trovarci. Dovrebbe venire questa settimana. Questa settimana abbiamo un sacco di cantautori, perché mercoledì sarà con noi.
1: Giovedì sarà
0: con noi Alberto Bertoli,
1: il figlio
0: di Pierangelo, che ha fatto una canzone con un altro figlio d'arte.
1: Che è?
0: Casadei. Come si chiama il figlio di Casadei? Casadei sicuro, il nome non è Marco?
1: Luca forse.
0: Comunque il figlio di Raul Casadei, che è simpaticone, quello che porta in giro la causa del padre. Hanno fatto questa canzone insieme, due mondi diversi completamente, perché uno fa liscio e l'altro fa musica d'autore, e hanno fatto questa canzone divertente.
1: Mirko Casadei.
0: Mirko, bravo. Che si chiama, non mi ricordo, dopo va bene, avremo modo di parlare. Comunque viene, avremo modo di parlare con lui e poi verrà a trovarci Davide Van de Sfroos, che si esibisce domenica, se ricordo bene, al questo festival che fanno su Cernobbio, mi pare, sì,
1: sul lago di Como,
0: dove ci sono anche poi altre serate
1: che non c'entrano nulla con Long Lake Festival, che fanno qua.
0: Siamo in un momento bellissimo,
1: di
0: concerti. Queste sono le settimane più belle dell'anno, perché ci sono feste, concerti dappertutto. A proposito, dopo regaleremo anche dei biglietti per Lugano, giusto?
1: Sì, abbiamo due biglietti in palio per il concerto di Mari Frost e Leo Middea del 14 luglio al Rome Festival, all'interno di quello che è il Long Lake Festival.
0: Poi
1: sì,
0: c'è anche a Bellinzona la serata reggae.
1: Ah, questo non lo sapevo.
0: Alfa Blondi e Julia Marley.
1: Ah, wow.
0: Sì.
1: Ci andrai?
0: Mi piacerebbe andarci, devo vedere un attimo se ci sono ancora biglietti, perché l'ho rinviata fino adesso, ma sì, ho voglia di andarci.
1: Aspetta, facciamo un appello.
0: Serata reggae.
1: Se avete due biglietti per Riccardo Pellegrini
0: e consorte,
1: Ricky viene lì anche a presentarvi l'evento.
0: Sì, vengo a piedi. Reggae.
1: Fighi, sì, già.
0: Comunque,
1: ti vedo.
0: Siamo proprio nelle settimane belle di questi eventi. Ho visto anche delle immagini da Ascona recentemente.
1: Hanno fatto il, adesso mi sfugge il nome, c'erano Peggy Goo, c'erano Pausa.
0: Hai capito? Tantissima roba.
1: Elettronica comunque.
0: E poi domani sera la serata Mundial.
1: Soprattutto la serata Mundial.
0: Tu sei
1: Mundial.
0: Domani sera metti dischi?
1: No, domani sera no.
0: Chi c'è domani sera?
1: Domani sera, che poi mercoledì è.
0: Mercoledì.
1: No, aspetta,
0: no, domani
1: domani gioca la Svizzera.
0: Oh mamma.
1: Domani mi sembra.
0: Qua viene fuori un caso.
1: Domani
0: alle 22 dovrebbe essere.
1: Domani
0: giusto?
1: Alle 22, sì.
0: Confermi?
1: No, ci sarà Maxi per mettere musica. Okay. Domani insieme a Michael.
0: Domani, quindi si ricostituisce una coppia storica.
1: Ma anche il mattino, le sedi di Londra in questi giorni.
0: Con la Marghe. Però domani sera non c'è la Marghe, sono solo
1: loro
0: due.
1: Penso che siano solo Max e Michael dalle 19:30 al Lido di Bissone per mettere musica, per intrattenere, regali.
0: Ma secondo te si vestiranno come ai tempi con
1: Blues Brothers? Fa caldo.
0: No, io
1: fa troppo caldo.
0: Per contratto li farei vestire così.
1: Sei un direttore di quelli. No, beh, insomma, li invitiamo tutti. Ora però è arrivato il momento di giocare con noi.
0: Sì, gli indizi, gli indizi.
1: Prima la sigla.
0: C'è la sigla.
1: Mandiamo la sigla.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
0: Eccoci. Allora, noi vi daremo tre indizi.
1: Yes.
0: Su una canzone, dovete indovinare canzone e artista.
1: Sì.
0: Vi aiuteremo, quindi se non preoccupatevi se il primo indizio non ci arrivate. Primo indizio, che è questo.
1: Vai. Basta.
0: È una nota. Sì. Con la chitarra.
1: Stop, non gli facciamo sentire più niente, basta.
0: Seguiteci, se avete già beccato, iniziate a scrivere allo 079-449-9537. Se non l'avete beccato, nessun problema, perché tra 10 minuti, un quarto d'ora, vi daremo il secondo indizio.
1: E dovete scrivere allo 079-449-9537. Dovete ovviamente giocare per il cappellino di Radio 3.
0: Ce l'hai lì ancora l'indizio?
1: Lo vuoi far risentire?
0: Vediamo.
1: Allora al volo riusciamo a farlo sentire ancora.
0: Ecco, basta.
1: Stop. Che bello.
0: Dopo.
1: I giochi musicali. E forse qualcuno c'è già arrivato.
0: Sì, stanno sbattendo.
1: Sì. Questa è l'estate di Radio 3i con Riccardo Pellegrini e Luca Ventura. Granita!

0: disco di Gabriel, che è principalmente la forma francese di Gabriele. No?
1: Eh sì, ma... Gabriel.
0: Gabriela. Come la tua, eh?
1: Mia moglie si chiama Gabriele.
0: Gabriela.
1: Allora, vedo che qualcuno addirittura ci è già arrivato, però noi teniamo lì tutti i messaggi che stanno arrivando e più in là sfodereremo altri due indizi per capire canzone e artista.
0: Bravissimo,
1: dovete,
0: sì.
1: Dovete beccare tutto.
0: Perché regaleremo il cappellino di Radio 3 e Banca Stato insieme.
1: Esattamente. Invece, cos'è che dovevamo dire?
0: Beh, dovevamo parlare della notizia del mare che volevi portare tu.
1: Ah, ok.
0: Della tua vacanza.
1: Sì, perché prima non mi ricordo perché mi è venuto, non ho mai la mente corta. Comunque, ho avuto un'esperienza con un giovane cameriere. Okay. Con un giovane cameriere che la mattina faceva le colazioni. Perché nel posto dove ero io.
0: Dillo, dove eri?
1: Ero nel Conero.
0: Ok.
1: Numana, bellissimo, sì. Posto. E in questo hotel la mattina scendevo a far colazione. E sai che quando scendi a far colazione c'è il buffet dove prendi le tue cose, no? E io prendevo il melone, le fragole, sono riuscito a non mangiare una brioche per tutto.
0: Zero
1: zuccheri.
0: Perché?
1: Prendevo l'uovo ma non il bacon. Se mi controllavo.
0: Ormai sei fit,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: sei uno ligio proprio.
1: Molto così, sì. Però ero contento di questo. Lui faceva, poi arrivava il tipo che ti diceva bevete, cosa bevete?
0: Ah beh, chiaro, e poi quelle te le porta.
1: Cappuccino io, e senza zucchero, e mia moglie l'acqua del tè.
0: Ok.
1: Ecco, quindi ogni giorno c'era una mano diversa a fare questo e te ne accorgevi. Ce n'era uno tremendo che ti mandava la roba iperbollente che dovevi proprio star lì a aspettare, no? Invece un giorno mi arriva un cappuccino perfetto, proprio perfetto, che dico, oh, che buono questo cappuccino qua. Qualche giorno dopo mi ritorna un cappuccino perfetto, che io, siccome la mano era proprio diversa, mi permetto di dire al cameriere che me lo aveva servito: scusa, ma chi ha fatto questo cappuccino? Lui mi guarda e mi fa, era giovanissimo, avrà avuto, ma non so se arrivava a 20 anni. Io, al che io lo guardo e proprio guardandolo negli occhi gli dico, bravo.
0: L'hai acceso praticamente.
1: Sì, gli dico, bravo, sei stato veramente bravo, perché io ogni mattina vedo che la mano è diversa, tu l'hai fatto anche qualche giorno fa, perché si vede che anche addirittura la schiuma, quando bevevi il cappuccino, la schiuma che rimaneva, io col cucchiaino la tiravo su, perché era buona pure quella, no? Questo qua, gli si sono illuminati gli occhi, no? Al che io, approfittando del momento così, gli dico, me ne porti un'altra. L'ho messo alla prova. Al che lui è andato, me l'ha riportato ed era

0: uguale.
1: Perfetto, uguale, perfetto. Identico. Bravo, bravissimo.
0: La mattina dopo arriva lì un cameriere che mi dice: bevete qualcosa? Già ordinato.
1: Perché non lo volevi?
0: Ho aspettato che passasse lui. Ehi, me lo fai il cappuccino?
1: Vabbè, ma ci sta.
0: Questo per dire che quando uno vi fa un bel servizio, no? E non ti costa nulla, ma dirgli bravo. Ma
1: sai che io credo che in generale nella vita, cioè, ma se una persona,
0: esatto,
1: fa una cosa positiva,
0: diteglielo,
1: è giusto,
0: no?
1: Che voi, esatto.
0: Anche adesso
1: sono
0: voi
1: d'accordo.
0: Che andate al bar per l'aperitivo, così se la cameriera o chi c'è dietro il banco vi fa un sorriso, non costa nulla, no?
1: Ma anche voi, se siete dei capi al lavoro e avete gente sotto di voi, ogni tanto i complimenti fateglieli a quelli che
0: e
1: lavorano
0: lui,
1: per
0: questo
1: voi.
0: Ragazzo qua mi ha coccolato per tutto il resto delle ferie.
1: Beh, chiaro,
0: passava via, vuole ancora qualcosa, ho detto basta, sennò divento un cappuccino. Però era veramente bravo, bravo, bello.
1: Spettacolo. Ecco. Quindi tu cappuccino e frutta.
0: Cappuccino, frutta e uovo strapazzato.
1: Ma sai che mi...
0: Il mare è buonissimo.
1: Vorrei fare una colazione.
0: Melone
1: così.
0: Bello freddo.
1: Bellissimo.
0: Melone,
1: mamma
0: bello
1: mia.
0: Freddo, buonissimo.
1: Andiamo a fare merenda, Ric.
0: Andiamo.
1: Lasciamo il Feel Good Production.

0: way. You don't have to do what mom and dad tells you all the time.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
2: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Ehi, ma questa è davvero una panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990

0: Visco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.

0: Take on me, take on me. Questi sono gli aha. Allora, siamo al secondo indizio.
1: Secondo indizio sulla regalia del cappellino di Radio 3i.
0: Esatto.
1: Abbiamo fatto sentire questo in precedenza.
0: Esatto.
1: E intanto adesso, hanno scritto, eh?
0: Esatto. Il secondo indizio invece riguarda lui.
1: Sì.
0: Ecco, già lui è un indizio perché è un cantante uomo.
1: Esatto. Sì,
0: che ha fatto in passato una canzone dove insomma parlava di una vacanza in Salento,
1: mm-hmm,
0: che non è questa,
1: no,
0: anche questo
1: no,
0: è un
1: inizio. No. Vacanza in Salento, che tra l'altro aveva un secondo significato, cioè
0: sì,
1: se la leggevi in un altro modo aveva un altro significato.
0: Esatto, perché mancava.
1: Che non si può dire, tra l'altro.
0: Quindi, i primi due indizi sono questi. Tra poco il terzo, voi continuate a scrivere, eh? 079-449-9537.
1: Noi intanto abbiamo un disco di Francesco Gabbani. Volevamo solo essere felici. Ti piace quella nuova, Summer Funk?
0: Sì, piano piano mi sta entrando.
1: È carina, è carina.
0: Sì, lui è bravo.

0: estate di Radio 3.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia all'Amone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo, il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
5: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Sono le 15:58.
8: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
9: Ticino News.
10: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. Nuovi guai per l'ex agente di una polizia comunale del Locarnese accusato di atti sessuali con fanciulli. L'uomo scarcerato recentemente è già finito in manette. Sentiamo Federico Marino.
11: È durata poco la libertà provvisoria dell'ex agente in forze a un corpo di polizia comunale del Locarnese accusato di atti sessuali con fanciulli. L'uomo era stato scarcerato all'inizio di maggio dal giudice dei provvedimenti coercitivi con misure sostitutive alla carcerazione. Poche settimane dopo, riferisce il Corriere del Ticino, è stato nuovamente arrestato. Nei suoi confronti sono emersi indizi di ulteriori reati, sempre legati ad attenzioni inopportune verso minorenni, anche se di gravità inferiore rispetto a quelli che avevano portato al primo arresto di un anno fa. La nuova misura privativa della libertà, già confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, ha una durata di 3 mesi.
10: Ancora la cronaca, mandiamo nei grigioni. A San Vittore è stato arrestato alla fine di giugno un presunto corriere del denaro, un 50enne cittadino rumeno. Le manette sono scattate grazie alla segnalazione di un 82enne vittima di un tentativo di truffa dopo che dei falsi poliziotti avevano cercato di convincerlo a consegnare circa 20.000 franchi. Torniamo ora in chiusura sul caso Balogan, che sta scuotendo i mondiali di calcio. La UEFA ha preso posizione schierandosi contro la FIFA. Sentiamo Robert Kretschmer.
12: È caos per la decisione di revocare la squalifica a Folarin Balogan. L'attaccante statunitense, ricordiamo, era stato espulso durante i 16esimi di finale dei mondiali contro la Bosnia, ma il suo stop di un turno è stato sospeso con la condizionale, permettendo al giocatore di essere disponibile per la sfida degli ottavi contro il Belgio. La decisione presa di sospendere per un periodo di prova di un anno l'applicazione della squalifica automatica di una partita conseguente al cartellino rosso mostrato al calciatore Balogan ha oltrepassato una linea rossa, si legge in una nota della UEFA, che parla in sostanza di una decisione incomprensibile e ingiustificabile. Secondo un'indiscrezione del New York Times, il presidente Trump avrebbe infatti telefonato al capo della FIFA Gianni Infantino chiedendogli di riesaminare la squalifica di Balogan.
13: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
14: Infotraffico.
10: Un minuto dopo le 16, traffico rallentato tra Chiasso in autostrada e la dogana di Brogeda, traffico rallentato anche tra Stabio e il Gaggiolo, inoltre forti rallentamenti segnalati anche tra Cadenazzo e Quartino.

0: queste chitarrine mi fanno sempre impazzire, mi fanno immaginare un bel cocktail su una spiaggia.
1: Sì, per esempio, le Red sono molto da cocktail, da aperitivo. Adesso poi arriva l'ora, ancora un po' prestino, però alle 16:04, se sei libero, perché no?
0: Inizi prima, anticipi,
1: ti fai portare un qualcosa.
0: E invece domani sera si posticipa, perché dalle 7:30 di sera, dalle 19:30, Max e Michael saranno al Lido di Bissone.
1: E lì costine a manetta.
0: Beh, sì, penso di sì. Io l'ultima volta che sono andato ho preso le costine buone.
1: Buone.
0: Molto buone, sì. Tu le fai le costine ogni tanto?
1: L'ultima volta che ho fatto la grigliata, Ferragosto, l'anno scorso.
0: Ah, quindi un bel po'.
1: Perché non mangio più carne, neanche quella.
0: Carne o carne di maiale?
1: No, allora mangio il pollo, con faccio la Richard Salad.
0: L'insalata di Riccardo.
1: Sì, gli metto dentro di tutto. E quindi lì l'unico contatto che ho con la, ogni tanto la tartare, che mi piace molto, bella fresca.
0: Buonissimo.
1: Però io vado più sul pesce, quindi la grigliata l'ho fatta. Però adesso insomma si entra nella stagione, ci può stare, dai.
0: Sai che cosa? Che a me il pesce piace allo stesso modo della carne. Ma mi impuzzolentisce il barbecue, mi gira le scatole, non lo faccio mai.
1: Il barbecue, sì, non puoi mischiare le cose.
0: No, è cioè, un po'.
1: Come si chiama quella roba
0: la
1: lì?
0: La griglia.
1: Il sostenitore, è proprio la griglia.
0: La griglia, che sì, sì, sì.
1: Devi averne una per. E una per.
0: Però
1: lo so, diventa una rogna.
0: Sì, poi allora, io sono tutto preciso, mi dà fastidio.
1: Ma hanno detto che sei bravo a fare.
0: Chi te l'ha detto?
1: Me l'ha detto un mio collega.
0: Mi piace.
1: Un mio collega,
0: sai che cosa? Perché
1: le particolarità.
0: Sì,
1: anche,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Perché la griglia normale, quella che facciamo tutti noi, è sempre vista in modo un po' da rozzi, da grezzi.
1: No, è una roba artistica.
0: Esatto, è una roba artistica.
1: No?
0: È una roba artistica perché, a parte che ti può far venire fuori delle cose molto interessanti, come la cucina normale, solo che è la cucina barbecue.
1: E cosa ne pensi di quelli che sopra la griglia mettono il sasso?
0: La pietra, dici?
1: Sì, la pietra, il sasso.
0: O la pietra ollare o quelle robe lì. Beh, dipende, se ti piace, ci sta.
1: Scalda e dicono che è più salutare perché non c'è il contatto del fuoco diretto.
0: Dipende come ti piace a te. A me piace sentire il sapore del fumo.
1: Sì,
0: della
1: l'odore,
0: griglia.
1: L'odore che va in giro.
0: Infatti a casa, qua in Svizzera, un barbecue a gas. E non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa di un barbecue a carbonella.
1: A carbonella.
0: Roba mia, però.
1: No, però è vero.
0: Anche tu prediligi carbone?
1: Sì, anch'io carbone, sì.
0: Solo
1: che
0: chiaro,
1: la volta che la faccio carbone.
0: È vietato nel condominio dove abito, quindi io non posso
1: affumicare.
0: Devi
1: andare a gas, per forza.
0: Sì, devo usare per forza il gas.
1: Queste cose vietate dei condomini.
0: Però io un bel polletto te lo farei, sai?
1: Buono.
0: Il classico galletto, quello piccolino, lo pesti bene e gli metti le varie spezie.
1: Ecco, ad esempio del pollo, la parte che mi piace di più è quella che non dovresti mangiare.
0: La pelle. ovviamente lo stai dicendo a uno che ama la stessa cosa.
1: Buono.
0: Sì.
1: Chissà se questa sera qualcuno. No, secondo me questa sera saltano tutti perché si mantengono per domani. Hanno fatto weekend che hanno sbragato, no?
0: Esatto.
1: Domani c'è l'occasione lì, bella fresca, e per la partita.
0: Sì, domani la facciamo tutti la griglia. Domani, sarà una fumera.
1: Magari griglio anch'io il pesciolino. Ecco.
0: Non male. Che cosa? Che pesce ti piace a te?
1: Beh, sulla griglia una bella tagliata di tonno.
0: Wow. Wow, tu sei sempre elegante comunque nel mangiare. Io e te ogni tanto ci ritroviamo con i discorsi. Sì. Bello. Ricky, sigla per il terzo e ultimo indizio.
1: Ci siamo.
0: Ce l'abbiamo?
1: Siamo.
0: Mettiamo l'offerto da.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
0: Fantastico.
1: Ecco, adesso si fa sul serio perché riepiloghiamo i due indizi che abbiamo dato. Molti ci sono già arrivati. Diamo il terzo, dopodiché chiameremo una delle persone che hanno indovinato.
0: Bravissimo, nei prossimi minuti. Il primo indizio era questo.
1: Sì. Il secondo indizio era riferito all'interprete di questa canzone. Abbiamo detto ha fatto una canzone dove raccontava di una sua vacanza in Salento.
0: Sì.
1: Quindi anche questo indizio è servito, però la canzone in oggetto, siccome in tanti avete scritto il titolo di quella canzone lì, non è quella lì, era solo un indizio. Adesso diamo il terzo, che torna proprio prepotentemente sul brano di oggi.
0: Che è questo.
1: Na, na, na, na. 079 449 9537. Chi sarà mai? Cosa canterà mai?
0: E in palio per voi c'è il cappellino di Radio 3 e Banca Stato. Potete scegliere il vostro colore dell'estate, sia che vi piaccia il rosa, sia che vi piaccia l'arancione. In ogni caso vi mandiamo in vacanza con il nostro logo.
1: E tra poco attenzione, perché se squilla il telefono, beh, allora lì è perché siete stati selezionati e potreste vincere.
0: Quindi qualsiasi numero vi chiami adesso rispondete, perché
1: rispondete.
0: Sennò, sì, la truffa di Riccardo e Luca.

0: Talk to You, si chiama così questo brano molto molto estivo. Prima parlavamo dei brani da aperitivo,
1: questo
0: è un altro che ci sta molto bene, no?
1: Erano gli Another,
0: i Lidi che ci stanno ascoltando. Tra l'altro da oggi si dice che torna la canicola e quindi loro vanno alla grande, no? Almeno lavorano.
1: Siamo contenti per loro, assolutamente, e ancora più contenti se ascoltano Radio 3 in diffusione.
0: Esatto, è il momento, cioè voi adesso non dovreste mandare un messaggio da Lido X, vi stiamo ascoltando e noi vi salutiamo, vedi?
1: Ci sta. Noi invece in questo momento abbiamo già digitato il numero della vincitrice, perché è femmina.
0: È lì?
1: E la stiamo chiamando in questo momento, vediamo se risponde.
0: Vediamo un po'.
1: Vediamo. Vediamo un attimino, eh.
0: Rispondete al numero WhatsApp, cioè il numero della radio.
1: Ci parli tu?
0: Sì. Ma non mi sa che è andata a fare la spesa.
1: Ma la prima volta è sempre così, magari con la seconda poi.
0: Lei era tra i primi che hanno risposto.
1: Lei è stata la prima.
2: È collegato con la casella vocale.
0: Quindi
1: riproviamo.
0: Occasione persa. Cosa fai? Riprovi sempre lo stesso numero?
1: Sì.
0: Riproviamo lo stesso numero. Quindi due possibilità questa nostra ascoltatrice che tra le prime che avevano risposto. Quindi, che ore sono? Abbiamo cambiato l'ora, nel frattempo magari ho smesso di lavorare. Vediamo se risponde.
1: Può essere, dai. Magari al lato.
0: Come si chiama?
1: Non si è firmata. No. Maria. Oh, Maria. Ha un po' paura, niente. Secondo me, che è una truffa.
0: Combox.
2: È collegato con la...
1: niente.
0: Allora, andiamo in un'altra direzione.
1: Yes.
0: Io direi di prendere il 3-9 finale.
1: Il 3-9 finale?
0: Lo
1: questo
0: vedi?
1: Qua? Questo qua.
0: È lui? È lui, dovrebbe essere.
1: Però
0: lui.
1: Non ha indovinato il titolo, Eric.
0: Ah, è vero. Non è...
1: Non ha indovinato il
0: allora
1: titolo.
0: Allora, 13 finale.
1: 13 finale.
0: Lo vedi? Lui l'ha beccato.
1: Sì, questo qua sì. Sì, lo facciamo, dai, lo facciamo.
0: Allora,
1: vediamo un attimino.
0: Se squilla il telefono,
1: devi rispondere.
0: Devi rispondere, se no lo portiamo a casa noi. Chiamiamo tutti. vediamo un po' se.
1: Sta squillando, vediamo. Vediamo un attimino se va questo. Penso che sia un maschio.
0: Sì, Pao. Pao.
3: Pronto?
0: Hola,
1: pronto.
0: Estamos aquí a Radio 3.
1: Ciao. È una donna.
0: Sì,
3: oh, ma guarda, che bello. Sì, Pao è un diminutivo che mi hanno dato.
0: Di Paola?
1: Di Paolina? Paola?
3: Di Paolina, esattamente.
1: Hai visto, l'ho beccato. Oh. Ciao Paolina, sei quindi, in diretta su Radio 3.
0: Quindi ti piace Paolina? Paolina? La canzone
3: Paolina,
0: di Ivan Graziani.
3: Sì, alla fine sì, all'alba dei 60 anni mi piace.
0: Allora, io adesso troverei Paolina di Ivan Graziani.
1: Vediamo se ce l'abbiamo in macchina.
0: Che gliela facciamo ascoltare come omaggio. Senti, allora, la grazie. Canzone che abbiamo...
3: Era quella là.
0: Quella là quale?
3: Na.
1: L'hai scritto Paolo.
0: L'hai scritto.
1: Bravissima, bravissima.
0: Biagio Antonacci sognami. Con Sognami.
4: Sognami serenica. Sognami sono
0: volare. Che meraviglia, eh?
3: Bello, bello, sì, davvero.
0: Paolina, sei andata in
3: sempre
0: vacanza?
3: Bello. Non ancora.
0: Quando vai?
3: Ci penserò verso la fine del mese.
0: Ah, devi ancora. Che bello, non è ancora deciso.
3: No.
0: Ma neanche dove?
3: Ma tanto il sud è arrivato qua, vado in giro e canto yeah yeah, hai in mente che caldo che fa.
0: Ah certo, le temperature ce le abbiamo sì. Anche noi, non abbiamo... Ma infatti
3: anche
0: è quello
3: noi.
0: Che dicevamo prima, con le temperature che adesso ci sono, è quasi troppo andare in spiaggia.
3: Siamo a sud.
0: Poi noi che abbiamo una certa, Paolina. Queste cose le sentiamo già, no?
3: Si rifugge. No, comunque dai, ci penso.
0: Noi ti regaliamo un bellissimo cappellino da mettere su, così ti proteggi dal sole.
3: Ma grazie, così tutti sanno da dove vengo.
0: Esatto.
1: Bravissima. E ci sentiamo su WhatsApp, così ci scambi i tuoi dati. Ti salutiamo però con questa canzone, eh?
5: Il martedì sera.
3: Grazie mille.
5: Lezione di guida.
3: Attendo.
1: Ciao Paolina.
0: Bellissima Ivan Graziani, Paolina. Bene, allora abbiamo giocato, ma non è mica finita qui, perché se ho capito bene abbiamo un altro premio da dare da qui alle
1: 17. Sì, per quanto riguarda il Long Lake Festival, ci sarà il Rome Festival all'interno della rassegna del Long Lake e regaleremo i due biglietti per il concerto di Mary Froes e Leo Middea su Radio 3.
0: Tra poco!

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Stanco delle solite pareti?
2: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
2: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
0: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: domenica.
1: Buona domenica, safe su Radio 3 con Riccardo Pellegrini e Luca Ventura. Si gioca, Eric?
2: Sì, esatto, anche se è lunedì, buona domenica già per la prossima.
1: Va bene lo stesso,
2: ci sta,
1: dai.
2: Molto molto bene. Allora, in palio due biglietti, vi mandiamo al Long Lake Festival. Uno, parlavamo prima degli appuntamenti belli di questi giorni con i vari concerti, la vita d'estate, no? Le notti d'estate. E questa sarà una bella notte con Mary Froese e Leo Middea. Ho detto bene?
1: Penso di sì, eh? Penso Leo di Middea, sì. Leo Middea. Mandiamo la sigla e si gioca con voi.
3: Questo appuntamento è offerto da Radio 3, il gioca e vinci.
2: Quindi adesso 079-449-9537, cosa gli facciamo fare? Per
1: secondo me
2: il biglietto?
1: Semplicemente scrivere il nome dell'evento.
2: Scrivete Long Lake Festival.
1: Tra l'altro bellissimo, anima la città di Lugano in un modo incredibile in quest'estate e noi siamo contenti di potervi mandare a spese nostre a un concerto che
2: si terrà. Io
1: ho
2: un ricordo pazzesco di un Long Lake Festival di qualche anno fa, serataccia,
1: perché vero, perché?
2: Un temporale di quelli micidiali.
1: Madame.
2: Esatto.
1: C'ero anch'io.
2: Certo. Ricordi?
1: Con i fulmini che cadevano a due metri da noi.
2: Sì, sì, sì. Però è stato
1: pazzesco.
2: Bello. Perché lei poi è uscita, ancora stava piovendo. E mi ricordo bagnati come pulcini lì sotto con un ombrello.
1: Mi ricordo anche io. Però vedi, sono anche queste le cose che rendono
2: le notti d'estate sono anche queste.
1: Sono d'accordo.
2: Qua.
1: Sono certo, d'accordo.
2: Mary Froese. Se le fai alla tua età. Rimane un ricordo, se la
1: perché
2: fai la mia
1: rottura
2: di reumatismi. Arrivano i reumatismi.
1: Non è vero, che sei ancora un ragazzino. Mary Froese che ha fatto un pezzo già l'estate scorsa con Trinix. Te lo ricordi? Vai Timbora?
2: Vai Timbora!
1: Glielo facciamo
2: sentirla.
1: Ascoltare anche a loro.
2: Dai, nel frattempo voi 079 449 9537. Tra poco scegliamo anche chi vince i biglietti.

0: L'estate di Radio 3. Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
1: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
4: Amore, mi compri una nuova cucina?
5: Fatto.
4: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
5: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: casa mia, si chiama Gali, lui the way. 1024 questo disco su Radio 3, alla fine dell'appuntamento Pellegrintura.
1: Pellegrintura, eh? Ecco, Pellegrintura, Ventugrini.
0: O Venturelli.
1: Venturelli, Venturelli, Ventugrini.
0: Venturini.
1: O Ventugrardo. Lucardo.
0: Vabbè, insomma,
1: Lucardo.
0: Tutto per dirvi che ci sono in onda Pellegrini e Ventura insieme,
1: esatto.
0: E lo saranno
1: questa
0: per tutta
1: settimana,
0: la settimana
1: sarà così, sì. Quindi ci ritroveremo poi domani anche, e dopo arriva la Patti invece dopo di noi, no?
0: Sere d'estate
1: alle 17,
0: sì.
1: Con Sere d'estate dimentica, c'è un dondolo che dondola. Ieri sera ho bagnato il prato,
0: sai che
1: questa, non si può neanche fare
0: questa cosa qua, lo so sinceramente.
1: Allora, da me se lo bagni con la canna ti danno la multa.
0: Ok.
1: Perché non puoi. Se vai con l'annaffiatore, come si chiama? L'annaffiatore,
0: sì.
1: Con
0: si può fare.
1: Puoi farlo perché consumi meno, non lo so.
0: No, sai che cosa? È che se tu lo bagni la sera, penso che non vada troppo bene perché l'erba è ancora calda, evapora l'acqua.
1: Meglio al mattino.
0: Forse meglio al mattino, però vabbè, giardinieri all'ascolto sapranno dirci qualcosa di più.
1: Tra l'altro, visto che hai toccato l'argomento giardinieri, allora io quando sono tornato dalla California, avevo visto una pianta e mi sono innamorato.
0: Che era?
1: Adesso non mi ricordo il nome, avevo fatto le fotografie. Poi sono andato in giro qui e ho chiesto una pianta e me ne hanno data una simile.
0: Che non,
1: non è la stessa perché mi hanno detto che non è, però è simile. L'ho piantata e mia moglie diceva: però piantiamola a autunno, no? E invece il tipo lì che me l'ha venduta mi ha detto: no, ma puoi piantarla anche adesso, tanto sopporta il caldo.
0: È morta.
1: Allora sembrerebbe quasi morta. E sono andato, mi ha detto: no, ma guarda che sta solo soffrendo perché le foglie non sono più verdi, sono diventate marroncine. E la vedi un po' sofferente. E da una parte mi dicono: non bagnarla troppo perché si ammala, deve rimanere lì e vedrai che poi supera questa crisi. Dall'altra invece, chi me l'aveva venduta e mi aveva anche detto, secondo me per vendermela, ma puoi metterla anche adesso.
0: Certo, immagino.
1: Mi ha detto: bagnala tutti i giorni. Quindi adesso siamo nella fase che mia moglie non la vuole bagnare perché dice: ci hanno detto che dopo sta male. Allora io aspetto che lei va di dietro e la bagno distruso. Sta di fatto che sta pianta è lì che l'è un po' conciata.
0: È un po' morta.
1: Se qualcuno è all'ascolto, è una di quelle piante che fanno i fiori lilla. Quest'anno non ne ha fatti, naturalmente.
0: Fiori lilla, sai che non mi viene in mente niente.
1: Allora, la ricerca da fare è Santa Monica, California, le piante lilla che ci sono e ti vengono fuori subito. Poi tu devi cercare la pianta simile che c'è alle nostre latitudini, ti esce quella lì, però non so, vorrei cercare di salvarla. Quindi in questi ultimi minuti, se qualcuno ha dei consigli da dare per... No, non è marijuana.
0: Chi è che l'ha scritto? Chi l'ha scritto?
1: È una pianta che sa di California, non ha niente a che fare con quella roba lì, ecco.
0: Ricky, senti un attimo, dobbiamo andare sul traffico perché ci sono un po' di disagi a causa della rottura della rete idrica via Giuseppe Motta a Balerna. In tutte le direzioni è chiusa, quindi ci sarà un po' da pazientare. Ci sono disagi anche in A2 direzione sud a Chiasso Centro Colonna, sul raccordo autostradale in uscita praticamente. Problemi anche sulla A24 tra Stabio e Genestrerio, disagi segnalati anche in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, ritardi fino a 20 minuti, ricordandovi che però la corsia Cupra è aperta, disagi tra Stabio e Gaggiolo e tra Cadenazzo e Quartino, lo sappiamo, l'ora è quella tipica
1: del
0: traffico.
1: Del rientro, quindi tradotto, cantonale e tanta pazienza.
0: E ti salvi così. La nuova canzone di Merck & Cremont, La Brancale e The

0: Partenope, la nuova canzone di
1: qua, American Cremont.
0: Sì, sì, sì, la brancale dei Colors.
1: Sì, esatto.
0: Ti piace?
1: Beh, sì, è fresca.
0: È carina,
1: fresca,
0: carina, fresca. Carina.
1: Mi ricordo, no, non posso, non abbiamo tempo, la racconto domani.
0: Che cosa?
1: Quando ho fatto un concorso nel 1982, che era un concorso per disc jockey che però presentavano i cantanti veri di quest'estate, no? E quando all'altro mondo studio di Rimini, e ho presentato Teresa De Sio. E mi ricordo che fui criticato dai guru della radio che erano giù, perché quando ho presentato Teresa De Sio ho detto un'artista partenopea che quest'estate ci ha fatto sognare con Voglia e Tournà. Avevo 18 anni. E quando sono andato dietro ho sentito uno dei finalisti che diceva partenopea. Ma non si usa più dire partenopea, no? Con quell'aria lì. Adesso ho detto partenope e mi è venuta in mente sta cosa. Sta di fatto che io arrivai, vinsi la serata e arrivai secondo e lui andò a casa.
0: Vedi? Alla fine.
1: Scusa.
0: Grande.
1: È vero.
0: Il vincitore invece del Long Lake Festival, sì, di la serata del 14 luglio a Rome Festival, nella rassegna del Long Lake Festival, è andato a Vicky.
1: Grande Vicky.
0: Brava Vicky.
1: Brava Vicky. Quindi andrà con chi vuole, due biglietti.
0: Esatto,
1: erano,
0: due biglietti
1: al,
0: sì,
1: Long Lake Festival.
0: Sì, sì, sì.
1: Domani altri indizi, altri biglietti, altri regali, tra poco invece la Patty
0: che condurrà, giusto, con aperitivo di sera nella prima ora, poi dopo si fa l'informazione e poi sarà sera d'estate.
1: Ecco, sera d'estate col dondolo che dondola.
0: Ciao Ricky, a domani.
1: Ciao.

0: estate.
1: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
2: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
6: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
7: Direi di sì e
6: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
7: Certo, ma
6: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
7: Sì, va bene, e
6: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
7: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
6: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
7: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
6: Davvero?
7: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
8: Le 16:59.
9: Ticino News.
10: Al microfono Gianluca Albisetti. In apertura torniamo sulla casa della riunione tenuta dal consigliere di Stato Claudio Zalli relativa al 14enne detenuto per circa un mese alla Farera. In mattinata la sottocommissione della giustizia e i diritti ha sentito il consiglio della magistratura e la magistrata dei minorenni. Sentiamo allora com'è andata con la presidente della commissione Cristina Maderni.
11: Diciamo che questa mattina la sottocommissione ha sentito in audizione dei rappresentanti del Consiglio della Magistratura, la magistrata dei minorenni, e quindi ha preso conoscenza di come si sono svolti i fatti, di quello che sono stati gli approfondimenti e anche di quelle che sono le problematiche in generale della situazione della detenzione dei minori.
12: Siete riusciti a capire come si è svolto questo incontro e come è stato organizzato? Era questo uno dei vostri obiettivi?
11: Abbiamo formulato delle domande, abbiamo raccolto delle risposte. Queste risposte devono essere da noi analizzate prima di arrivare a delle conclusioni.
10: E questo era solo un estratto dell'intervista completa di questa sera, TCO News appunto sera. Allora al mio fianco c'è Robert Kretschmer.
13: Buonasera a tutti, esatto. Questa sera daremo gli ultimi aggiornamenti sul lavoro commissionale dei deputati sul caso della riunione di Zalli. E poi parlando di politica, affronteremo anche una proposta lanciata dal liberale Paolo Ortelli, ovvero quella di allungare da 4 a 5 anni la durata delle legislature, insomma questo per aumentare l'efficienza dei lavori parlamentari. Inoltre torneremo a parlare della vicenda di FFS Cargo, dei tagli a FFS Cargo, perché oggi il comitato a sostegno del personale è tornato in piazza a circa un mese dalla mobilitazione avvenuta a Chiasso per parlare degli ultimi sviluppi delle discussioni con la dirigenza FFS. L'invito è ora quello di istituire un tavolo negoziale. Noi torneremo anche sul caos dei voli del fine settimana, in particolare da Malpensa. Lo avrete sentito, lo avrete letto, si sono moltiplicati i disagi e abbiamo deciso di parlarne con un esperto anche per comprendere meglio le normative e i diritti dei consumatori, ovvero cosa fare in questi casi quando ci troviamo di fronte a un volo annullato magari all'ultimo. Nella nostra edizione di questa sera avremo anche un approfondimento sull'aumento delle neurodivergenze dei casi. Sentiamo sempre più spesso parlare di diagnosi come ADHD, autismo, disturbi dell'apprendimento, e l'organizzazione socio-psichiatrica cantonale sta ora lavorando a un potenziamento dell'offerta. Approfondiremo questo tema con Romano Bianchi e infine parleremo anche di sport, chiaramente lanciando anche fuori gioco mondiali. Tengono banco in particolare il caso Balogan e poi c'è la preparazione della nazionale svizzera alla vigilia dell'ottavo di finale con la Colombia. Appuntamento tra poco più di un'ora.
10: Andiamo avanti ora con la cronaca, perché ci sono nuovi guai per l'ex agente di una polizia comunale delle Locarnese accusato di atti sessuali con fanciulli. L'uomo infatti scarcerato recentemente è già finito in manette. Sentiamo Federico Marino.
0: È durata poco la libertà provvisoria dell'ex agente in forze a un corpo di polizia comunale del Locarnese accusato di atti sessuali con fanciulli. L'uomo era stato scarcerato all'inizio di maggio dal giudice dei provvedimenti coercitivi con misure sostitutive alla carcerazione. Poche settimane dopo, riferisce il Corriere del Ticino, è stato nuovamente arrestato. Nei suoi confronti sono emersi indizi di ulteriori reati, sempre legati ad attenzioni inopportune verso minorenni, anche se di gravità inferiore rispetto a quelli che avevano portato al primo arresto di un anno fa. La nuova misura privativa della libertà, già confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, ha una durata di 3 mesi.
10: Torniamo ora sul caso Balogun, che sta scuotendo i mondiali di calcio, perché il presidente Donald Trump, come riporta ora la BBC, ha confermato di aver chiesto alla FIFA di rivedere la squalifica inflitta poi all'attaccante statunitense ai, appunto, mondiali. Trump ha affermato che l'organo di governo mondiale ha preso la decisione giusta sospendendo la squalifica di Balogun, aggiungendo che se fosse stata applicata avrebbe lasciato una grande macchia sul torneo.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
14: L'infotraffico.
10: Forti disagi, 3 minuti dopo le 17, traffico rallentato tra Magliase e Ponte Tresa, ancora traffico poi sulla 2 in direzione sud a Chiasso fino alla dogana di Brogede, ancora traffico sulla 2 in direzione sud tra Lugano Nord e la galleria del tunnel di Grancia, ancora traffico tra Cadenazzo e Quartino.
9: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile a Lugano e Samedan.
14: Previsioni del tempo.
10: Domani giornata ancora molto soleggiata con le massime sui 32 gradi.
8: Eccomi pronta per cominciare con voi questa nuova settimana di luglio. Ben ritrovati, questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti e con me resterete sino alle 21. Anche oggi parleremo di un sacco di argomenti, di fatti che sono accaduti magari proprio durante il fine settimana appena trascorso. Ci sarà modo di giocare con noi, come sempre, con l'album delle figurine dei giocatori e delle giocatrici in forza a Radio 3, sia a livello giornalistico sia a livello di speaker. Quindi questo è un po' in estrema sintesi il menù della nostra giornata insieme. Vi invito come sempre a tenerci aggiornati sulla situazione del traffico. Abbiamo sentito che ci sono un po' di problemi su strade e autostrade della nostra regione. Beh, del resto, cioè, metteteci le partenze, metteteci il traffico pendolare tipico di quest'ora, ci sta assolutamente. Quindi la nostra chat di WhatsApp resta il numero di riferimento, non solo per tenerci aggiornati ma anche per giocare insieme a noi quando sarà il momento. Cominciamo con una bella sferzata di energia, e chi meglio di The Rasmus e meglio di anche di questo

Ringrazio per le molteplici segnalazioni che sono arrivate tramite WhatsApp, che vengono utilizzate per fare una battuta, semplicemente prendete come spunto il fatto che c'è la Patiascati con voi, e quindi ho molteplici segnalazioni di radio che si sente a scatti, non dipende da noi, però vi chiedo se potete, oltre a far sapere che la radio si sente a scatti, se in che zona vi trovate, in maniera tale che la mia segnalazione al gruppo tecnico potrà essere più precisa e più mirata. Quindi vi chiedo questa gentilezza allo 079 449 95 37. Spero che possiate sentire almeno una frase intera. Ok, si sentiva a scatti anche a Melide, funziona, era Lugano Nord, bravi, grazie, adesso provvedo a girare il tutto ai nostri tecnici, che ci capiranno molto di più che la mia mente. Ma quanti siete? Cosa succede in questo lunedì? Abbiamo appena cominciato, voilà, molto bene. È stato un weekend pieno di musica, ma avremo modo di parlarne più avanti. Adesso c'è Blanco, che tra l'altro il prossimo venerdì uscirà con il nuovo singolo, e quindi siamo molto curiosi di ascoltarlo.

È innegabile che questa sia una delle canzoni più famose, anche più facilmente riconducibili a Ivano Fossati. La mia banda suona il rock, è uscita nel 1979 e si sa che lui storce il naso ogni volta che si parla di questa canzone. Quando ancora suonava i live l'aveva tolta dalla scaletta perché l'aveva un po' rinnegata, cioè il brutto anatroccolo della sua produzione, perché era diventata troppo commerciale. A me fanno un po' girare gioielli di famiglia quegli artisti che rinnegano da dove sono venuti e soprattutto rinnegano ciò che loro hanno scritto. In fondo poi Ivano Fossati è diventato quello che è diventato anche scrivendo la mia banda suona il rock, per cui non capisco perché ci sia una parte di passato che debba essere cancellata o rinnegata quando comunque è un tuo prodotto. Cioè è innegabile che l'hai scritta tu, non l'ha scritta la Patti Ascatti, non sarei stata capace, poi tra l'altro non è neanche il mio mestiere, quindi figuriamoci. Però l'idea che si prenda le distanze da ciò che si è fatto in passato quando è qualcosa di artistico dà fastidio.

0: prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Grazie per le vostre preziose segnalazioni. A proposito di Amy Winehouse, ho letto proprio oggi che uscirà tra pochi giorni il nuovo album dei Rolling Stones e c'è una canzone di Amy Winehouse reinterpretata da loro, quindi deve essere una cosa veramente speciale. Come è veramente speciale la situazione del traffico, di cui vi do subito conto: forti rallentamenti da Magliaso verso Ponte Tresa, sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, e sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Per quanto riguarda la situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo, per l'appunto, ci sono code di 5 km in direzione del Ticino, con ritardi di circa 50 minuti. Al portale sud le colonne sono di 2 km e le attese di circa 20 minuti a partire da Quinto. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Diciamo che la situazione non è delle più rose, ma contiamo che passando il tempo la situazione sicuramente migliorerà. Diodato con la sua voce speciale, che vita meravigliosa.
1: Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni, nelle stanze di un hotel.

fatemi salutare chi è ancora lavorante ma sta tenendo duro, perché da venerdì prossimo, che sarà il 10 luglio se non sbaglio, cominceranno le tanto agognate vacanze, no? Che poi uno le faccia a casa, le faccia al lago, le faccia in valle, le faccia al mare, le faccia anche vicino a casa. L'importante è riuscire a staccare la spina, perché diversamente è difficilissimo riprendersi e riposare. Prendetemi in giro, perché non ho visto i film che avete visto voi, però se non altro vado fiera di questa cosa. Quando ci sono delle canzoni per voi particolarmente belle, mi piace che mettiate a manetta il volume della radio, no? Ma roba da spaccare i vetri. Immagino che i vicini possano avere un certo fastidio, ma tanto sapete che avete la scusante belle

0: Che bella la nostra ascoltatrice Mary, che si è aggiudicata uno dei gadget estivi di Radio 3, il nostro cappellino, e ci ha mandato una foto con il cappellino indossato, e devo dire che ti dona moltissimissimo, molto non è abbastanza, bisogna dire moltissimissimo. Saluto anche il collega Sandro della continuità, sempre dritto giù in fondo, che questa volta è venuto personalmente a dirmi: guarda, ci staccheremo dagli schermi di Teleticino alle 17:55:25. Me lo sono segnata, aiutatemi anche voi e ricordatemi di salutare gli amici che ci stanno seguendo attraverso gli schermi di Teleticino. Ciao amici, avete visto che qua domina l'arancione praticamente, le spugnette dei microfoni sono arancioni, il nostro cappellino è arancione, e il logo di Serie d'Estate è arancione, le luci dietro sono arancioni, l'unica che non è arancione sono io.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
3: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
2: Più stile,

0: più comfort, più valore.
1: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
0: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
1: Vivi il cambiamento.
2: Cassoni Color.
3: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.

Infatti stiamo uscendo dall'ufficio, ci aggiorni sulla situazione in traffico? Direi di sì, perché sta succedendo di tutto. Parliamo della A2 direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria della Collina d'Oro. In questo momento ci sono problemi di traffico perché c'è stato un incidente. Tra Magliaso e Ponte Tresa rallentamenti, parliamo di Balerna, via Giuseppe Motta tra la rotatoria e via Antonio Monti, in entrambe le direzioni problemi di traffico a causa della rottura della rete idrica. Torniamo sulla A2 direzione sud tra Chiasso e Chiasso Centro, c'è un traffico congestionato in particolare sul raccordo autostradale in uscita. Restiamo sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia, traffico congestionato, come pure tra Genestrerio e Stabio. Ancora due, questa volta direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo, il traffico è bloccato per 2 chilometri, i ritardi sino a 20 minuti, la corsia Cupra è aperta. A due, direzione sud, tra Chiasso Centro e la frontiera, ce la facciamo, di Chiasso Brogeda, traffico fortemente rallentato. Vi ricordo che sulla A2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata e tra Cadenazzo e Quartino il traffico è fortemente rallentato.

Comincio subito a salutare gli amici di Teleticino che ci stanno seguendo, perché durante la prossima canzone loro staccheranno il collegamento perché arriverà lo spazio dedicato all'informazione. Quindi grazie per averci seguito e per averci prestato i vostri schermi, e tra poco andrà in onda l'informazione della sera, cioè Ticino News. Canzoni per l'estate, quella di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

Questa è l'estate 2026 per Gianni Morandi e Alessandro Amoroso, usciti un po' in ritardo rispetto alle uscite abituali per questo periodo, con il nuovo singolo Hit Parade. Una volta invece siamo nel 1999, quando ancora c'erano i Luna Pop messi insieme da Cesare Cremonini, che ci raccontava questa bella storia in musica che è stata cantata e ricantata fino allo sfinimento. La ricordiamo, questa è Luna, vorrei

0: Questa è Radio 3, è Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla, c'è!
4: Mancano pochi secondi alle 18, noi ricediamo la linea a Teleticino per lo spazio dedicato all'informazione.
0: Ticino News, sera.
5: Caso Zali, la politica prosegue i suoi approfondimenti sulla riunione che il consigliere di Stato ha tenuto in merito a un 14enne che per quasi un mese è stato detenuto alla Farera. Questa mattina la sottocommissione giustizia e diritti ha sentito la magistrata dei minorenni e il consiglio della magistratura, ma le domande si sono focalizzate anche sulla gestione dei minori. Legislature più lunghe, di 5 anni invece che 4, è quanto propone un'iniziativa parlamentare di cui Paolo Ortelli è primo firmatario. Una misura che, per i promotori, andrebbe a contrastare un'eccessiva frammentazione della politica. FFS Cargo, il comitato a sostegno del personale, torna in piazza a un mese dalla mobilitazione di Chiasso per denunciare gli ultimi sviluppi delle discussioni con la dirigenza delle FFS. Le modalità rimangono poco trasparenti, commentano. Serve un tavolo negoziale. Caos dei voli nel fine settimana, moltissimi i ritardi e anche tante cancellazioni, ma come comportarsi in questi casi, quali sono le normative e i diritti? Ne abbiamo parlato con un esperto. ADHD, autismo, disturbi dell'apprendimento, sindromi che stanno aumentando in tutto il mondo e anche in Ticino, tanto che l'organizzazione socio-psichiatrica sta lavorando a un potenziamento dell'offerta. A Ticino News Sera approfondiremo il tema con una testimonianza. Sport, mentre il Lugano è impegnato nelle sfide amichevoli, il Bellinzona torna ad allenarsi sotto la nuova gestione Sergi. Al Mondiale Norvegia e Inghilterra avanzano ai quarti, intanto la FIFA finisce sotto accusa per la sospensione della squalifica dello statunitense Balogun. Se ne parla dalle 18.30 a Fuorigioco. Le previsioni del tempo: domani in Ticino sarà una giornata calda e soleggiata, velature saranno possibili solo ad alta quota. A basse quote le temperature minime saranno sui 18 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 32 gradi. Buonasera a tutti e ben ritrovati a Ticino News Sera, anche questo lunedì 6 luglio. Apriamo questa edizione, lo avete sentito dai titoli di copertina, tornando sul caso del 14enne che è stato detenuto alla Farera, perché oggi la politica ha proseguito con i suoi approfondimenti sull'incontro tenuto, ricordiamo, dal consigliere di Stato Claudio Zali. Nel dettaglio, questa mattina sono stati audizionati la magistrata dei minorenni e il consiglio della magistratura. Il servizio di Barbara Venneri.
6: A Palazzo delle Orsoline oggi l'obiettivo era capire come è stato organizzato e come si è svolto l'incontro del 9 giugno relativo al minore che per quasi un mese è stato detenuto alla Farera. Incontro a cui hanno preso parte il consigliere di Stato Claudio Zali e alcune figure attive nelle strutture carcerarie e nella giustizia. Ad esempio la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa, che questa mattina è stata sentita in audizione da una sottocommissione giustizia e diritti creata ad hoc. E prima di lei sono stati ascoltati alcuni rappresentanti del Consiglio della Magistratura. La presidente della sottocommissione è Cristina Maderni.
7: Abbiamo formulato delle domande, abbiamo raccolto delle risposte. Queste risposte devono essere da noi analizzate prima di arrivare a delle conclusioni.
6: E a questo stadio nessuna conclusione può essere tratta su una possibile ingerenza sulla magistratura.
7: Noi abbiamo raccolto quello che sono la testimonianza della magistrata dei minorenni su quello che è successo, e su questo lavoreremo, faremo delle analisi, ma prendiamo il tempo per farle anche con freddezza, giustamente lucidità e un incrocio anche delle informazioni che sono state raccolte dall'altra sottocommissione.
6: Cioè la sottocommissione delle finanze, che la settimana scorsa ha sentito gli altri quattro partecipanti alla riunione del mese scorso, in primis il consigliere di Stato Claudio Zali. Ma oggi le domande si sono focalizzate anche sulla gestione dei minorenni.
7: Non abbiamo parlato del caso specifico, ma per noi è importante capire la situazione dei minori. Abbiamo sentito della preoccupazione per quello che sono i casi dei minorenni, abbiamo sentito che anche lo scorso fine settimana ci sono stati dei casi in cui sono stati coinvolti i minorenni, e quindi è stata anche un'opportunità per comprendere questo, e su questo riferiremo senz'altro alla commissione intera.
6: E vi siete sentiti rassicurati?
7: Siamo sicuramente stati rassicurati sul fatto che la magistratura dei minorenni ha tutto un percorso per seguire questi casi e cerca, nel limite delle proprie possibilità e forze, di seguirli al meglio. È ovvio che si può sempre fare di più o si può sempre fare meglio, ma questo è un compito sul quale dovremo riflettere, e per il momento sappiamo che stanno facendo il loro meglio.
6: Ad ogni modo, ora si guarda alla sottocommissione finanze. Questi i prossimi passi.
7: Noi adesso faremo un'analisi del verbale di questa mattina, nei prossimi giorni, appena sarà pronto, e sentiremo la sottocommissione della gestione per valutare una collaborazione in comune su quanto svolgere o chi svolgere che cosa, e poi noi comunque ci riuniremo tra un paio di settimane.
5: E noi restiamo nel mondo della politica ticinese, perché è stata lanciata un'iniziativa parlamentare che propone di aumentare la durata delle legislature da 4 anni a 5 anni, ciò che varrebbe sia per gli esecutivi a livello cantonale sia a livello comunale. Il servizio di Federico Marino.
8: 5 anni di legislatura invece che 4, come già succede nei cantoni di Friburgo, Vaud, Giura e Ginevra. È quanto propone l'iniziativa parlamentare firmata da Paolo Ortelli e cofirmata da Simona Genini, Fabio Schnellmann e Maruska Ortelli. Una misura che si imporrebbe di fronte ad una frammentazione sempre crescente in seno alla politica cantonale. Il tema era già stato discusso con la proposta di una soglia di sbarramento del 3%, poi respinta dal Gran Consiglio. Il Gran Consigliere PLR, Paolo Ortelli,
9: è un allungamento che in fondo è figlio anche di altre iniziative recenti da me portate avanti, che in un qualche modo ci hanno consegnato la situazione attuale della politica, che si caratterizza per una grossa frammentazione. Il Parlamento qualche mese fa in un qualche modo ha deciso di conviverci in modo del tutto legittimo, ma questo comunque non toglie il problema di una politica che è sempre più progressivamente da frammentata a individuale, nella misura in cui porta a una profilazione continua di noi deputati durante la legislatura.
8: Una personalizzazione della politica che, a detta dei firmatari, ostacola al lavoro parlamentare. Di nuovo Ortelli.
9: Dopo il rodaggio del primo anno assistiamo che grossomodo una legislatura di 4 anni è attiva concretamente sui 2-2 anni e mezzo. Già quest'anno, se noi leggiamo gli atti depositati quest'anno, sono evidentemente tutti atti orientati già alle prossime scadenze elettorali. È sempre stato così, forse, però probabilmente la situazione attuale delle problematiche di questo cantone forse non ci concede più così tanto questa sorta di giochetto, di melina pro domo sua. È ora che tutte le energie siano rivolte a risolvere i problemi del cantone.
8: Sul piatto c'è anche una certa difficoltà della politica negli ultimi anni a trovare candidati disposti a mettersi in gioco. In questo contesto una legislatura da 5 anni, ci viene detto, non rischia di spaventare, anzi.
9: Se spaventa vuol dire che non ci sono le giuste motivazioni, ma a parte questa battuta io credo che non sia il caso nella misura in cui, anzi, probabilmente il fatto che l'impegno elettivo così importante, l'obiettivo da raggiungere così grande, che spinge una riflessione importante, guida anche avere una visione temporale di un anno in più, credo che sia più legittima anche e soprattutto per i neoletti, che in un qualche modo il primo anno è un pieno anno di comprensione per poi diventare deputati pienamente attivi.
8: Non è la prima volta che dalle parti delle Orsoline si parla di modifiche della durata di legislatura. Un'iniziativa simile era stata respinta alle urne nel 2009. Ma allora, chiediamo a Paolo Ortelli, nel frattempo cosa è cambiato?
9: Il mondo. Dal 2009 a oggi sono 17 anni, sono 4 legislature, andiamo a guardare qual era la composizione di quel Parlamento e guardiamo quella che è attualmente. Quindi è cambiato un mondo, ma non solo. I problemi di questo cantone sono sempre più complessi e particolari e non attendono l'inefficienza.
5: Andiamo ora sul nostro sito ticinonews.ch per una notizia di cronaca. Hanno contattato un 82enne fingendosi falsi poliziotti e l'hanno portato a prelevare 20.000 franchi dalla sua banca. L'uomo ha però denunciato tutto alla polizia cantonale grigionese, che è riuscita ad arrestare a San Vittore un presunto corriere di denaro, un cittadino rumeno di 50 anni al momento proprio della consegna del denaro. Ora insieme al Ministero Pubblico la polizia cantonale sta cercando di ricostruire l'origine, le persone dietro a questa truffa. Si ricorda insomma sempre di prestare prudenza in casi dove viene chiesto di prelevare del denaro. A un mese circa dalla grande mobilitazione che ha avuto luogo a Chiasso relativa ai tagli per quanto riguarda FFS Cargo, oggi il comitato a sostegno del personale è tornato in piazza per denunciare gli ultimi sviluppi delle discussioni con la dirigenza delle FFS, definendo le modalità poco trasparenti. Il servizio.
10: Il comitato no allo smantellamento di FFS Cargo si è presentato alla stampa con un plico di una ventina di pagine. Un mese dopo la mobilitazione avvenuta a Chiasso e il lancio di una petizione da oltre 3.000 firme a sostegno del personale, il pressing sull'ex regia federale continua anche così. 20 pagine di scambi di email e copie di raccomandate nelle quali si denunciano posizioni da parte delle FFS definite non trasparenti. Il fulcro, una delle ultime email, quella arrivata il 30 giugno, il deputato Matteo Pronzini.
11: No, le FFS semplicemente non raccontano il giusto, cioè a noi ci scrivono che garantiscono tutti i dipendenti un posto di lavoro in Ticino, abbiamo la documentazione scritta che propongono ai dipendenti toccati alla ristrutturazione di trasferirsi oltre Gottardo, Zugo, Argoldao o altrimenti accettare presso Tilo una riduzione di 15.000 franchi all'anno di stipendio, cioè così non va bene, cioè le FFS devono avere rispetto del Canton Ticino delle persone che lavorano in questo cantone.
12: C'è anche una sorta di out, fra l'altro, se non si accetta entro 7 giorni sei fuori.
11: Sì, una cosa che neppure nella peggiore delle industrie private si fa, cioè 7 giorni, altrimenti io accetto, altrimenti ti licenziamo con preavviso di sei mesi. Anche questa è una cosa inaccettabile, in cui noi ancora oggi abbiamo scritto al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato deve rispettare quanto ha concordato con noi, scrivere alle FFS e chiedere che questo atteggiamento venga bloccato.
10: Ed è proprio dal Consiglio di Stato che, secondo il Comitato, arrivati a questo punto dovrebbe partire l'impulso forte a portare le parti davanti a un tavolo delle discussioni. Bene le spinte dal basso, ma ora servirebbero trattative dirette e immediate.
11: Per uno, garantire questi posti di lavoro, due, pensare in prospettiva come fare in modo di trasferire nel Canton Ticino attività legate al traffico ferroviario. Chi manca l'appello la deputazione, questo evidentemente è riprovevole da parte sua, non sta in nessun modo difendendo gli interessi del Canton Ticino in questa questione.
13: È la politica che viene fatta dal governo e dalle sue aziende come le FFS, è con questi che dobbiamo prenderci, è con questi che dobbiamo batterci contro la sperequazione che esiste nei confronti del Ticino, è con questi che bisogna mobilitarci al grado massimo per una vera perequazione finanziaria ma anche economica e sociale.
10: Nel maggio scorso, ricordiamo, FFS aveva annunciato la sua volontà di chiudere il deposito macchinisti di Chiasso e i centri di trasporto merci di Balerna entro il 2027, senza licenziamenti ma con un cambio di luogo di lavoro e di mansione per 40 dipendenti. Una soluzione che sembra non essere negoziabile per l'ex regia federale, e questo malgrado le critiche delle parti sociali, secondo cui di alternative migliori ce ne sarebbero e come.
14: La soluzione che noi proponiamo è quella del prestito di personale, in modo che poi successivamente, quando la situazione si tranquillizza e FFS Cargo necessiti di nuovo, possa ritirare il personale ed averlo per rispondere alle esigenze dei clienti.
5: Tra ritardi e cancellazioni, lo sciopero del personale degli aerei ha segnato l'inizio delle vacanze estive per molti viaggiatori. Un disagio che riporta l'attenzione sui diritti dei passeggeri e su come affrontare gli imprevisti prima della partenza. Un servizio di Gianna Bonina.
15: Sono circa 160 i voli cancellati tra Malpensa e Linate a causa dello sciopero nazionale del trasporto aereo di domenica 5 luglio. Un inizio di vacanze complicato tra ritardi, cancellazioni e cambi di programma. In situazioni come queste entrano però in gioco le tutele previste dalla normativa europea. Sentiamo Fabio Capone, responsabile di Cuoni Locarno.
16: Per quanto concerne gli scioperi, c'è una normativa europea. Quindi il consumatore, il passeggero è protetto da questa normativa, e se ha acquistato il pacchetto di viaggio presso un'agenzia di viaggi, quindi per pacchetto intendiamo più servizi, non solo il volo, intendiamo quindi l'albergo, il trasferimento, il volo, può godere anche di maggiori protezioni.
15: E per evitare spiacevoli sorprese, il consiglio è quello di informarsi prima della partenza. Esistono infatti portali ufficiali che pubblicano con anticipo le date degli scioperi programmati. Ma anche quando è prevista un'agitazione, non tutto il traffico aereo si ferma. Lo Stato italiano prevede delle fasce di sicurezza.
16: Prevede quindi delle fasce in relazione agli scioperi dove i servizi sarebbero ugualmente assicurati, e queste fasce di sicurezza sono appunto esposte sul sito del Ministero dei Trasporti italiano. Bisogna anche dire però che questo è sulla carta e non sempre queste fasce di sicurezza vengono rispettate. Comunque ci sono, ed è una protezione che il legislatore ha pensato per il consumatore.
15: Se nel caso dello sciopero si applicano determinate tutele, diverso è il discorso quando a fermare i voli è una forza maggiore. L'intensa attività dell'Etna, che da giorni interessa la Sicilia, ha infatti costretto a limitare le operazioni nello scalo di Catania, con ripercussioni su numerosi collegamenti.
16: Per quanto concerne invece eventi che hanno a che fare con la natura, il discorso è un po' diverso. Bisogna capire quanto incidono effettivamente sull'operatività dell'aeroporto, e quindi qui è una situazione che dovrà essere valutata in maniera più approfondita. Quindi sono due cose completamente diverse. Per gli scioperi ci sono delle normative ben chiare in Europa. Per quanto concerne i singoli casi, vanno, diciamo, valutati singolarmente.
5: Le sentiamo nominare sempre più spesso, ma ancora sono poco conosciute. Stiamo parlando delle neurodivergenze. Al loro interno ci sono delle sindromi come l'autismo, la ADHD, disturbi dell'apprendimento. I casi sono in aumento nel mondo, Ticino compreso. Eppure riconoscere questi profili è parecchio complicato. L'approfondimento di Romano Bianchi.
17: E il conto anche. Peccato per gli stuzzicadenti.
18: 82, 82, 82.
17: 82 cosa? Ah, parli del conto.
18: Stuzzicadenti.
17: Sono molto più di 82, Ray.
18: Certo. 246 in totale.
17: Tenga il resto, grazie.
19: Beh, a livello cinematografico siamo un po' abituati a immaginarceli così, come il famoso Raymond di Rayman, interpretato da Dustin Hoffman, persone eccezionali che sono in grado di calcolare, non lo so, istantaneamente tutti gli stuzzicadenti caduti a terra. Ovviamente la realtà è ben diversa. Non solo questi profili cosiddetti neurodivergenti esistono, la plusdotazione cognitiva ne è un esempio, ma stanno aumentando in modo esponenziale a livello mondiale, e con loro anche le rispettive derive cliniche. Pensiamo all'autismo, alla ADHD oppure ai disturbi dell'apprendimento. E ad esempio proprio i disturbi del neurosviluppo sono aumentati talmente tanto negli ultimi anni che già nel 2006 la rivista scientifica The Lancet parlava di una pandemia silenziosa in atto. Il punto è che sono condizioni che portano con sé spesso anche tante difficoltà, vulnerabilità. Allora, sentite che cosa ci ha detto questo ragazzo di 16 anni di Tesserete con una doppia diagnosi di ADHD e plus dotazione cognitiva, che ha preferito rimanere anonimo.
20: Tendenzialmente la prima cosa che si guarda è il punteggio del quoziente intellettivo, che è sui 130. Dico tendenzialmente perché anche una persona con 125, quindi 5 punti dal 130, può essere comunque diagnosticata plus dotato. Mentre l'ADHD è la difficoltà nel concentrarsi, oppure anche si è più iperattivi, no? Quindi si tende a muoversi più. Beh, per me semplicemente alla fine, come detto, è la mia normalità che è diversa dagli altri, diversa in certe cose, per esempio l'apprendimento. C'è anche un pensiero più astratto, quindi si riescono a capire meglio concetti più astratti, come però si ragiona anche in modo più astratto e quindi può portare a essere anche spesso non compresi, come anche l'iperattività, anche il non riuscire a concentrarsi su qualcosa. Quindi non ci sono soltanto pregi, ma possono esserci anche ovviamente dei lati un po' più brutti per ciò che è la normalità.
21: Sul piano affettivo, emotivo? Come ti muovi?
20: Ma sul piano emotivo si cerca sempre, magari anche là, un po' il perfezionismo, che è anche uno dei tratti negativi, ti direi, della frustrazione. In alcuni casi può essere una grande problematica.
21: Fra plus dotazione e ADHD, quale delle due, diciamo, diagnosi ti ha forse messo più in difficoltà e perché?
20: La plus dotazione magari ha dato un po' quelle che sono le basi, quindi la noia che porta automaticamente a stress, che poi si può diventare una tristezza, dipende, e poi la ADHD che rende tutto quello che provi ancora più al mille, no? E quando magari già hai un'altra neurodivergenza a fianco che ti pompa le emozioni più di quello che è la normalità, ecco, non è proprio un buon extra.
19: Difficoltà e complessità, lo dicevamo, di certo lontane dagli stereotipi hollywoodiani, ma oggi sempre più comuni. Pensate che soltanto le diagnosi di autismo nei bambini negli Stati Uniti sono passate da 1 su 150 nel 2000 a 1 su 31-34 nel 2022. A questo punto sorge spontanea una domanda: perché sono cambiati i modi di diagnosticare? È cambiato qualcosa a livello epidemiologico? Qual è il motivo?
22: Beh, allora, ci sono diversi fattori sicuramente di tipo clinico, diagnostico, la variazione dei criteri diagnostici rispetto a queste diagnosi, fattori genetico-familiari, quindi sono disturbi ad alta penetranza genetica e quindi questi si possono rappresentare nelle famiglie, fattori ambientali, e l'interazione tra questi fattori può ovviamente poi portare a una maggiore presenza di diagnosi in età adulta per questi pazienti.
19: Insomma, un intreccio complesso ma soprattutto non facile da diagnosticare, in particolare in età adulta, e questa è proprio una delle grandi sfide cliniche di oggi. Dove mettere l'asticella a livello diagnostico? Cioè, quando una persona può davvero essere considerata neurodivergente e quando no? E soprattutto, quando c'è il rischio di seguire un po' una moda?
23: Adesso molte persone dicono: io sono un po' Asperger, io sono un po' ADHD, e poi ci sono le persone invece chiaramente hanno disturbi marcati e non sono un po', sono fortemente disabilitati dal disturbo. Banalmente sono dei bambini tipicamente autistici, 2-3 anni, che riconoscono tutte le lettere o riconoscono tutti i numeri, poi però non usano lettere per comporre parole, non parlano. L'iperfocus su quella cosa caratterizzante li distoglie da altre cose più importanti, che non so, imparare a mangiare, andare in bagno, per esempio.
19: C'è il rischio anche di un'iperdiagnosi oggi?
23: Sì, c'è il rischio di iperdiagnosi. Intanto molte persone dicono: io ho questa diagnosi, ma se la sono fatta da soli su internet con i questionari, ed è diverso da una diagnosi clinica. Ci sono invece persone, o per noi che ci occupiamo di bambini, anche genitori o caregiver, che in qualche modo chiedono la diagnosi per il figlio, che serve una spiegazione per loro, a volte anche quando poi noi non la troviamo questa diagnosi. In certe situazioni invece la ricerca della diagnosi all'interno del neurosviluppo è un modo per evitare di affrontare altri problemi, insomma.
19: Sfide cliniche che si sommano a quelle scolastiche, altro contesto questo dove le diagnosi sono nettamente aumentate negli anni.
23: La componente caso e fortuna è ancora molto importante, cioè in quale classe finisci, con quali compagni, in quale ambiente fisico, con quali docenti. Ancora i clinici che hanno le competenze per fare per queste diagnosi, approcciarsi al disturbo, non sono ancora tanti rispetto ai tanti che ci sono. E quindi posti dove si fanno delle diagnosi affidabili non sono ancora molti.
19: E proprio per questo dal 2021 l'organizzazione socio-psichiatrica cantonale ha attivato un servizio apposito per queste casistiche.
22: Allora, noi siamo partiti dal settembre 2021 aprendo la possibilità di delle visite ambulatoriali mediche e abbiamo ampliato questa possibilità tramite anche il nostro servizio di psicologia e di psicoterapia della psicologa Ferrazzo, ampliare la possibilità di diagnosi internamente per i nostri pazienti e per l'aumento di richieste che arrivano dall'esterno.
21: Quindi un servizio dedicato proprio?
22: Un servizio dedicato per pazienti con disturbi del neurosviluppo, ADHD, disturbi dello spettro autistico. Ecco.
19: L'obiettivo però, soprattutto in ottica futura, è quello di potenziare ulteriormente l'offerta ragionando sempre di più per centri di competenza.
22: Ci stiamo declinando per riuscire a essere più precisi e specifici nel dare un'offerta più mirata a pazienti con questo tipo di problematica e per dare alla popolazione anche una possibilità di avere un punto di riferimento dove ottenere le informazioni e fare le richieste, ottenere informazioni giuste e le risposte giuste rispetto alla problematica, soprattutto se la diagnosi avviene poi nell'età adulta e quindi comporta ovviamente tutta una serie di altre riflessioni.
5: Apriamo adesso la nostra rubrica Click, che oggi si occupa interamente dei mondiali di calcio. La rubrica è curata da Gianluca Albisetti, che inizia dal caso esploso tra ieri e oggi, ovvero la squalifica revocata all'attaccante statunitense Folarin Balogun.
1: Buonasera anche da parte mia, chiamo subito la regia per i video che sono ovunque in questi momenti, eccoli qua su diverse piattaforme, rievocano il momento dell'espulsione appunto del giocatore contro la Bosnia, ma in chiave ironica. Vedete Trump in video perché, come confermato nelle scorse ore dallo stesso presidente, ha chiamato veramente il capo della FIFA Gianni Infantino e al centro del colloquio si è parlato ovviamente dell'episodio che sta scuotendo i mondiali.
5: Insomma, il sospetto di molti, Gianluca, è che Trump abbia esercitato pressioni sulla FIFA.
1: Sì, qui va detto, non ci sono conferme dalle parti, ma solo ipotesi. Eccole qua il video dallo studio Ovale. Trump ha detto poco fa di aver solo chiesto di riesaminare la decisione dell'arbitro senza però chiedergli direttamente di farlo.
5: Ecco, un caso veramente esploso sui social che sicuramente continuerà a far discutere. Noi ora passiamo invece all'incredibile infortunio di Jordan Henderson.
1: Incredibile è la parola corretta, perché il giocatore dell'Inghilterra l'ha rimediato dopo la vittoria sul Messico, ma non in partita. Allora, durante i festeggiamenti della notte, lo vediamo in un video, quello qua che documenta l'accaduto, il centrocampista è scivolato mentre scavalcava un cartellone pubblicitario. Portato poi fuori in barella, si trova purtroppo ora in ospedale e con tutta probabilità non sarà disponibile per la prossima partita.
5: Davvero, davvero sfortunato è questo caso. Grazie mille a Gianluca Albisetti, che ha oggi curato la nostra rubrica Click. Noi continuiamo a parlare del mondiale, parliamo però della nostra nazionale, della nazionale svizzera, che è ormai alla vigilia dell'importantissimo ottavo di finale contro la Colombia, che appunto avrà luogo domani sera. Per parlarne noi abbiamo collegato da Vancouver il collega Massimo Solari. Buonasera Massimo.
2: Buonasera a tutti.
5: Ti rubiamo un minuto al volo per chiederti come si sta avvicinando la nostra nazionale a questa partita.
2: Beh, l'attesa cresce, l'attesa è sempre più grande, in fondo ci stiamo avvicinando a quella che potrebbe essere la partita più importante nella storia del calcio svizzero, quantomeno a livello, diciamo così, moderno, perché l'occasione è davvero importante. L'avversario non è semplice, ma sicuramente è un avversario che può permetterci, ecco, di sognare questi benedetti e maledetti quarti di finale che continuano a sfuggirci ai mondiali, e quindi c'è questa consapevolezza, quella appunto di poter davvero finalmente riscrivere la storia, e i giocatori svizzeri ovviamente non vedono l'ora di farlo. Però, come ti dicevo, ci attende una Colombia sicuramente insidiosa, un avversario anche difficile da decifrare, ma che, ecco, ci costringerà ad alzare ulteriormente il livello rispetto a quanto visto poi con l'Algeria nei sedicesimi.
5: Servirà insomma la migliore versione della Svizzera.
2: Sicuramente ci sono ancora magari un paio di giocatori che non hanno espresso tutto il loro potenziale. Da un punto di vista del collettivo, ecco, il sedicesimo di finale ha fornito risposte importanti, perché la Svizzera ha fatto davvero la differenza anche un pochino soffrendo nei momenti difficili, quindi da quel punto di vista è stato importante vincere quella partita in quel modo, però ecco, c'è sicuramente un avversario più importante dall'altra parte a questo giro, e quindi tutto dovrà, come dire, essere portato a un livello più alto dall'attenzione difensiva, dall'efficacia sotto porta, dal carisma, ecco, dei nostri leader. Quindi è questo che ci serve per, appunto, poter raggiungere i quarti di finale e scrivere una pagina sicuramente importante in questo mondiale e in generale, ecco, nella storia del calcio rosso crociato.
5: Grazie mille a Massimo Solari, ricordiamo collegato, ecco, da Vancouver. Ti auguro una buona giornata, non una buona serata, so che da te è mattina se non sbaglio.
2: Esatto, deve iniziare il tutto, grazie mille a voi.
5: Grazie. Questa edizione di Ticino News Sera finisce qui. Prima di salutarvi vi ricordo però che dopo di noi ci sarà un nuovo episodio di Colori e Sapori e poi seguirà Fuorigioco Mondiali. Vi ringrazio per essere stati con noi. Una buona serata.

era da parecchio che non ospitavamo nei, qua, nei nostri studi, nella nostra playlist, qualcosa di Dolce Nera. Dolce Nera che si è fatta attendere, ma è uscita con questo singolo ad alto tasso energetico, Epopea. Nella edizione serale di Ticino News si è parlato della partita di domani sera, e allora approfitto per ricordarvi che proprio domani sera, in occasione della partita della Svizzera, Radio 3i sarà al Lido di Bissone per scaldare l'ambiente e ovviamente, quando comincerà la partita, per tifare insieme. Vi ricordo che saremo lì dalle 19:30, ci sarà musica, ci sarà la possibilità di aggiudicarsi i gadget estivi di Radio 3i e sicuramente, seguendo la partita insieme, ci saranno grandi possibilità di divertimento. La musica, ingrediente fondamentale di una radio, in particolare della nostra. Ospitiamo invece adesso Dua Lipa, questa è

0: posso spoilerare la notizia che ho in programma di trattare insieme a voi più tardi, perché c'è tutto un legame con un altro evento e con i giochi, però ne approfitto per salutare, aspettate un attimo, non voglio sbagliare i nomi perché col caldo, Simo e Patrick, Simona soprattutto ha scritto: oggi è stata una vera e propria giornata di lavoro solo per prendere i biglietti di Vasco online, ma ce l'abbiamo fatta. Cioè, hanno aperto, quello che posso dire è che hanno aperto oggi a mezzogiorno, quindi tu mi vuoi far credere che adesso siete riusciti a prendere i biglietti? Cioè, avete impiegato un'eternità e ora relax in giardino ascoltandoti Patti, puoi dedicarci una canzone di tuo piacimento di Vasco. Un bacio grande da Simo e Patrick. Innanzitutto sono contenta che siate riusciti a prendere i biglietti, perché sarà un evento di cui parlerò nell'ora successiva, perché è legato a una canzone ed è legato ad altre cose, ma non posso spoilerare. Sono proprio contenta che ci siate riusciti, perché con Vasco Rossi è quasi una mission impossible.
1: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
4: La tua estate sarà

0: Madonna e Red Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti, oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate, all'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
2: Il sapore della vacanza a pochi minuti da casa. Montelena. Natura, panorami, mountain bike, parapendio e relax a due passi da te. Sali in funivia, scopri i sentieri e fermati al ristorante con vista. Montelena, la vista che incanta.

Noto che c'è fermento nelle vostre cucine e sono solo le 18:46. A quest'ora di solito faccio merenda e mi astengo oggi dal farla, ma guardo quello che state preparando voi ed è tutto fantastico. Parliamo di una signora che muove il mondo ogni volta che va a cantare. Lei è Taylor Swift.

È sempre molto bello farsi coccolare dalla musica degli Spence, in particolare dalla voce di Tony Hadley. Prima di farvi ascoltare Francesca Michielin, apro una parentesi, ragazze, tra poco parleremo di Vasco Rossi e del suo giubileo. Vi siete accorti che c'è un'epidemia di matrimoni in questo periodo? Se qualcuno è allergico, si tenga lontano dalla radio in questo momento, perché io guardo su Instagram, io ho solo due social, LinkedIn per la parte professionale e Instagram per la parte, diciamo, un po' più personale, e curiosando su Instagram continuo a vedere persone famose, anche non famose, ma ovviamente qua parliamo delle persone note a tutti, che si sposano. Per esempio Francesca Michielin, che ascolteremo tra poco, si è sposata e va bene. Aurora Ramazzotti si è sposata. Andate sui social, ovunque ci sono video del suo matrimonio, perché è stata accompagnata all'altare in mezzo alla natura da papà Eros Ramazzotti. Apro una parentesi, bellissima camicia aveva Eros Ramazzotti, con un colletto molto particolare. Non avevo gli occhiali, quindi non ho visto esattamente, ma l'insieme era assolutamente perfetto, e figlia di Michelle Hunziker, che era ovviamente bellissima, quindi si sono sposati. Poi si è sposato Tommaso Paradiso dopo tanto tempo, dopo un lungo periodo di fidanzamento, ma questa è una comunicazione che era stata fatta all'ultimo festival di Sanremo, e poi hanno atteso il momento più giusto per dire, come si dice, il fatidico sci. E quindi epidemia di matrimoni, se ne avrò sicuramente lasciato indietro qualcuno, ma visto che Francesca Michielin si è sposata, ascoltiamola con Nessun grado di separazione.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Giovedì 9 luglio, giornata degli extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano. Approfitta subito degli extra saldi del 10% sui prezzi già scontati e ricorda che la promozione è valida solo nella giornata indicata fino alla chiusura. Gli extra saldi, non farteli scappare!
3: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
4: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
5: Sono le 19.
6: L'infotraffico.
5: Diamo uno sguardo alla situazione del traffico per cercare di capire se è migliorata la situazione rispetto alle segnalazioni precedenti. Vi dico subito che tra Magliaso e Ponte Tresa il traffico è ancora fortemente rallentato. Parliamo di Balerna, via Giuseppe Motta, tra la rotatoria e via Antonio Monti, in entrambe le direzioni presenta problemi di traffico a causa della rottura della rete idrica. Sulla A2 direzione sud, tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia, il traffico è ancora fortemente rallentato, e sempre sulla A2, sempre in direzione sud, tra l'area di servizio di Coldrerio e la frontiera di Chiasso Brogeda, abbiamo anche in questo caso traffico rallentato.

0: tutti d'estate.
1: Ed eccoci a fare qualche racconto d'estate, e questa notizia non si può assolutamente ignorare. Sono note di colore, ma che hanno una rilevanza, e lo scopriremo poi sottodata. Perché oggi, come testimoniavano due ascoltatrici che sono state, io me le vedo, me le immagino, davanti al computer, con le mani sulla tastiera a digitare come pazze per riuscire a prenotare un biglietto per il cosiddetto Giubileo di Vasco. Non so se lo proclameranno re di Roma, ma vedremo, secondo me succederà di tutto. Si sono aperte appunto oggi a mezzogiorno le prevendite dedicate al fan club, tra l'altro, dei biglietti dei 10 concerti che Vasco Rossi terrà allo Stadio Olimpico di Roma nel prossimo anno. Concludendo il tour quest'anno, lui, quando non so se avete visto su Instagram, ha avuto l'incontro con tutte le persone che hanno lavorato al suo concerto, quindi tutte le maestranze, i fonici, gli addetti alle luci e quant'altro che hanno brindato insieme a Vasco. Adesso a lui ha detto: e adesso, sperando di stare bene e che tutto vada bene, andiamo verso il Giubileo. Quindi 10 date, tutte a giugno del 2027 a Roma, allo Stadio Olimpico. Quindi farà il pienone sempre il 6, il 7, il 10, l'11, 15, 16, 19, 20, 24, 25. Dopodiché, secondo me, si farà una dormita di non so quante ore di filato, perché tenere questo ritmo non è poca cosa. Ma non ci saranno solo queste giornate, perché lui ha preannunciato che ci saranno anche eventi collaterali che precederanno queste date e seguiranno o le accompagneranno queste 10 date allo Stadio Olimpico di Roma. Quello che mi fa molto sorridere è la nomenclatura della tipologia di biglietti. Cioè, io davvero vorrei sapere chi ha dato questi nomi alle varie tipologie di biglietti, perché vorrei stringergli la mano per la fantasia. Adesso ve ne dico qualcuno. Prato Gold. Vabbè. È Prato d'Oro, d'accordo. Poi Prato ingresso lato nord, Prato ingresso lato sud, VIP Platform Experience, o il primo settore Diamond Fan Club, o il settore Monte Mario Centrale, perché se fosse stato laterale suonava male. Primo settore numerato capofila, primo settore numerato, non ci capisco niente. VIP Lounge è l'unica cosa che capisco. Settore numerato, secondo settore numerato capofila, secondo settore numerato, terzo settore numerato. Cioè, veramente ci vuole un dizionario apposta e un interprete per capire. Però la cosa che volevo mettere a confronto, non parlando dei colori, mi scrivono: ah, perché c'è anche la differenziazione in colori? E beh, questa mi mancava. Però, giusto per fare un raffronto, voi che soffrite di vaschite acuta, ed è una patologia, chiamiamola così, infettiva, che fa solo bene, metto a confronto la cosa che costa di meno e la cosa che costa di più. La cosa che costa di meno, cioè il biglietto che costa di meno, è il terzo settore numerato, poi mi spiegherete voi cosa vuol dire, che viene via a 60, mi piace la precisione, 60 euro e 95 centesimi, cioè fai 61 e fai prima, ma dai, vabbè. E invece la cosa più costosa è la VIP Lounge, primo settore numerato, 433,81 euro, ma fai 434, cioè semplificati i conti. Vabbè, comunque, per voi care ragazze che siete riuscite ad accapararvi i biglietti, poi in privato mi direte quali, in che giornata, è sicuramente, dai, lo è, una splendida giornata. Che

magnifico questo pezzo, ma magnifica la band che lo esegue, Electric Light Orchestra con Last Train to London. Parliamo di una grande protagonista di quest'estate. Perché dico grande protagonista? Perché ad ogni trasmissione televisiva che si occupa di musica lei è sempre presente, quindi vuol dire che è entrata nella musica tipicamente estiva. È una canzone che sicuramente qualcuno si porterà in spiaggia sotto l'ombrellone, come si dice, anche perché il sound si presta. Questo non è un sound invernale e nemmeno autunnale. È Gaia con Bossa Nostra.

0: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
1: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
0: E come si fa?
1: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
2: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
3: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
4: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
5: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, col Dre

0: potevano che essere fuochi d'artificio quelli che ha cantato Katy Perry e che ci servono per inaugurare il primo spazio gioco di oggi insieme.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Come sempre a quest'ora, più o meno, giochiamo per far sì che possiate vincere i gadget estivi di Radio 3 e mettiamo a disposizione il bustone che contiene all'interno l'album con tutte le fotografie dei giornalisti e degli speaker di Radio 3. Quindi basta togliere la carta, diventiamo adesivi e quindi ci potete appiccicare. E siccome ci tengo a farvi vincere facile, la domanda innanzitutto si gioca attraverso WhatsApp, quindi 079 449 95 37, e c'è sempre una domanda a cui dare una risposta. Vediamo però tre scelte. Abbiamo parlato insieme alle ascoltatrici che sono riuscite a comprare i biglietti del Giubileo 2027 di Vasco Rossi, così è stato chiamato, e abbiamo ironizzato un po' sul nome che hanno dato per differenziare le varie zone dello stadio olimpico. Ma rispetto alla notizia che abbiamo letto, qual è la zona più costosa per andare a vedere Vasco Rossi allo stadio olimpico di Roma? Vi do tre possibilità. La VIP lounge, in questo caso rispondete 1. Il settore Diamond Fan Club, in questo caso rispondete 2. O il Prato Gold, in questo caso rispondete 3.

0: essere oggetto di domande per il nostro gioco, per aggiungervi il set completo di figurine che sono uscite in contemporanea con le figurine dei cacciatori e in concomitanza con i mondiali 2026. Vi ho chiesto se tra le varie differenziazioni di zone dello stadio olimpico, abbiamo parlato del giubileo di Vasco Rossi, qual è la zona più costosa? VIP Lounge, in quel caso rispondevate 1, Diamond Fan Club, in quel caso rispondevate 2, o Prato Gold, in quel caso si rispondeva 3. E di solito quando c'è di mezzo la VIP Lounge è sicuramente la zona più costosa e quindi la maggior parte... c'è stato qualche errore, ma la maggior parte di voi ha risposto correttamente. E ad aggiudicarsi il bustone con tutte le figurine e anche l'album su cui appiccicarle di Radio 3i è la nostra ascoltatrice Valentina Di Chiasso, che le riceverà direttamente a casa. Se volevate vincere le figurine, con calma, ci sarà possibilità anche dopo le 8.
1: Forzi!

0: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.

una nuova tendenza, non che sia di vitale importanza, però è curiosa come cosa, che adesso si tende a mettere nell'indicazione dell'interprete che canta una canzone non solo il nome di chi canta, ma anche il nome del produttore, che non dice una A, neanche una B e neanche una C, ha semplicemente prodotto la canzone, ma evidentemente si vuole dare il risalto a questa figura. Lo ha fatto Biagio Antonacci, che ha messo prima del suo nome Julie, che non canta assolutamente nella canzone, ma che appunto ha prodotto l'ultimo singolo di Biagio Antonacci. Lo ha fatto anche Noemi, che giustamente ha messo prima il proprio nome e poi quello del produttore, che è Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Stare con

Lo sapevo di aver dimenticato qualcuno, perché tra i tanti matrimoni che si sono svolti negli ultimi giorni mi sono dimenticata di citare anche il matrimonio di Francesca, la figlia di Roberto Vecchioni. Ma stiamo su Harry Styles, perché si è commosso. È una bella cosa commuoversi, qualcuno magari si vergogna perché si commuove, invece la commozione è un bel segno, non ha niente di brutto la commozione. E Harry Styles si è commosso sul palco. Che cosa è successo? Perché gli sono venute le lacrime agli occhi? Era molto emozionato e il pubblico ha catturato le immagini in cui lui si è reso conto di avere battuto questo record, che non era un record da battere. Gli è capitato, e quando si è reso conto della portata di quello che aveva fatto, gli sono venute le lacrime agli occhi. Ma buona cosa che sappia esprimere le sue emozioni. Che cosa è successo? Ha battuto il record per il maggior numero di esibizioni di un singolo artista in questa storica location londinese in un solo anno. Dov'è che si è esibito? Fatemi vedere. Al Wembley Stadium di Londra. E beh, ha una sua importanza questa location. Infatti, con la data di venerdì scorso, ha superato le 10 serate consecutive dei Coldplay e le 8 serate addirittura di Taylor Swift. Coldplay nel 2025, Taylor Swift nel 2024, e quindi sommando gli spettatori di tutta la serie di concerti londinesi, Styles si è esibito davanti a oltre 1 milione di fan. Quindi ha tutto il diritto di gioire per questo successo che si è portato a casa, per questo record che non aveva, per questa asticella che non aveva messo nessuno da superare, ma gli è capitato. E quando si è reso conto di quello che aveva fatto, si è commosso. Adesso ci sono i Backstreet.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona. Radio 3. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino, parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990

0: Bosco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Amore, mi compri una nuova cucina?
2: Fatto.
1: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
2: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Sono le 20.
5: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
6: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
7: L'infotraffico.
4: Parliamo di traffico, andiamo a Balerna dove via Giuseppe Motta tra la rotatoria e via Antonio Monti in entrambe le direzioni presenta problemi di traffico per via della rottura della rete idrica. Ci spostiamo sulla A2 in direzione nord tra Faido e la Galleria della Piumogna. Ci sono problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria, sono stati presi dei provvedimenti, la corsia di destra in questo momento è chiusa. Restiamo in A2, questa volta in direzione sud tra Chiasso e la frontiera di Chiasso-Brogeda. Il traffico è ancora fortemente rallentato.

0: Racconti d'estate.
1: Anche questo è un racconto d'estate che secondo me merita di essere condiviso e merita di essere raccontato. Voi sapete che non ho mai avuto una particolare simpatia per Ultimo, non certo come cantante e non come capacità di scrittura, perché scrive veramente dei testi bellissimi, ma perché c'era stato uno scontro, non con me, con tutte le persone che erano in sala stampa al Festival di Sanremo, e diciamo che non ha brillato per grande educazione e non si è reso particolarmente simpatico, ma è successo qualcosa lo scorso 4 luglio, qualcosa di fortemente simbolico nella carriera di Ultimo, una sorta di favola che ha messo insieme la bellezza di 250.000 spettatori, superando il record che apparteneva a Vasco Rossi. Ricordiamo che Vasco Rossi con il Modena Park del 2017 aveva venduto 225.173 biglietti, quindi Ultimo l'ha battuto alla grandissima. Sembrava una competizione tra i due, in realtà non è stata una competizione, perché i due si sono visti, Vasco Rossi gli ha fatto i complimenti e insomma ognuno fa il suo mestiere. Un record che però Ultimo è riuscito a costruire in soli 10 anni di carriera, che sono poca cosa rispetto magari a carriere ventennali, trentennali, di 40, anche di 50 anni. Insomma, pensiamo alla carriera di Vasco Rossi, che si è costruito questo zoccolo duro immenso grazie a decenni e decenni di carriera. Perché vale la pena parlarne? Perché mi ha colpito molto il modo in cui Ultimo ha salutato il pubblico. E ha detto una frase: ho fatto pace con tutto e con tutti. Quindi se questo concerto, se l'avere radunato 250.000 persone che hanno condiviso con lui grandi emozioni, gli è servito per farsi passare la rabbia, allora ben venga questa cosa. Vi faccio sentire come ha chiuso il concerto. Tra l'altro ci sono stati fuochi d'artificio, ma la cosa per me fondamentale sono le parole che lui ha rivolto al pubblico. Sentite.

anticipino delle cose che faremo tra poco. Giocheremo, e visto che abbiamo parlato del grande successo del concerto di Ultimo dello scorso 4 luglio, magari la domanda potrebbe, forse, chi lo sa, essere su di lui.

0: l'estate di Radio 3i.
1: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together. Il vero lusso? Un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: pronti per giocare?
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Ma certo che ci sono, sono qua apposta per giocare insieme a voi il bustone con l'album e con tutte, e quando dico tutte ci sono veramente tutte le figurine dei giornalisti e degli speaker di Radio 3, bustone che vi arriva direttamente a casa, si gioca attraverso il nostro numero di WhatsApp che è lo 079 449 95 37, ma richiede di saper rispondere a una domanda. Vi do ovviamente tre soluzioni possibili perché vorrei facilitare la vincita. Abbiamo parlato del concerto di Ultimo dello scorso 4 luglio e vi ho fatto ascoltare anche il pezzo finale del concerto prima della partenza dei no, leggo perché c'è qualcuno che manda tutte le lettere possibili e tutti i numeri possibili. Non vale, non ho ancora fatto la domanda. Dicevo, ho chiuso il concerto e prima che partissero i fuochi d'artificio ha ringraziato il pubblico, ha detto che aveva fatto pace con tutto e con tutti, ha invitato tutti a credere nelle favole e ha urlato abbiamo fatto la storia, perché effettivamente ha battuto il record che era d'appannaggio di Vasco Rossi, come vi raccontavo prima, relativamente al Modena Park del 2017. Quindi facciamo subito la domanda. Il record di Vasco Rossi è stato battuto, ma vorrei sapere con quanti spettatori. Se ne ha avuti 230.000, scrivete 1. Se ha battuto il record con 240.000, scrivete 2. Se ha battuto il record di Vasco Rossi con 250.000 spettatori, rispondete 3.

Vi faccio una domanda precisa dopo che avete mandato la vostra risposta, e chi è più veloce a rispondere alla mia domanda, che non dico perché ovviamente lo sanno soltanto le persone che sono candidate alla vittoria del bustone con tutte le figurine, non posso, un po' di riservatezza non guasta. Allora, chi ha vinto queste figurine è Nicoletta, che è stata la prima a rispondere alla mia domanda, e la risposta giusta era effettivamente l'opzione 3. Oh mamma mia, ho dimenticato il nome del cantante. Ultimo ha battuto il record di Vasco Rossi, che era 225.000 qualcosa, ma adesso poi si rifarà col Giubileo a Roma del 2027, con 250.000 spettatori, e c'era di che essere soddisfatti. Quindi, cara Nicoletta, adesso prendo nota dei tuoi dati, non devi fare nulla, il bustone con i nostri faccioni ti arriva direttamente a casa, quindi dovrai semplicemente fare lo sforzo di appiccicare sul nome di riferimento.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Tesoro, che fai?
5: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
5: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
5: Non vedo l'ora di partire!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
0: Radio 3i, dove batte il cuore.

Devo dire che nonostante sia lunedì, che è notoriamente la giornata più antipatica della settimana, più difficile da sopportare, forse la si sopporta più facilmente perché siamo in estate, quindi molti sono già con la testa nelle vacanze e quant'altro. Se fate delle battute di spirito, tutti spiritosi stasera, come no, siete talmente spiritosi che adesso vi devo dare una brutta notizia che riguarda la viabilità e che fa strano dare alle 9:15 di sera, perché di solito c'è calma piatta sulle nostre strade, invece no, perché sulla A2 siamo nella galleria del San Gottardo, sia andando verso sud sia andando verso nord, quindi in entrambe le direzioni c'è una situazione di pericolo, come segnala Via Swiss, per la presenza di oggetti sulla strada.

E pensare che quando Mika è uscito con questo singolo, Grace Kelly, molti hanno detto: oh, abbiamo trovato l'erede di Freddie Mercury. Ai singoli successivi qualcuno si è accorto di aver preso una grandissima cantonata, perché quello che è stato più volte segnalato come possibile erede di Freddie Mercury era George Michael, che non è qui per confermarlo.

Voce inconfondibile con questo graffiato, perché di fatto sì, tecnicamente si definisce così, la voce di Jack Savoretti, Not Worthy. Io vi ringrazio, siamo arrivati alla fine di Sere d'Estate, torno domani alle 17, vi lascio naturalmente con la nostra musica, una di ieri, una di oggi. Buona serata.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
0: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: quello di ieri.
1: Il nuovo che suona, il classico che emoziona. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

è Radio 3i. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

somehow.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola